0: al bar o al parco in micro schede di memoria digitale nascoste nei muri. Una spy story ambientata a Roma. Protagonista Gavino Raul Piras, 59 anni, ex carabiniere ed ex agente dell'intelligence, che avrebbe fornito ad un agente russo informazioni riservate ottenute attraverso alcune talpe, tra cui 4 militari del mondo cyber della difesa, tutti indagati. Con Piras ai domiciliari per la perdurante attività di spionaggio, scrive il GIP, è finito Vincenzo Di Pasquale, anche lui agente dei servizi in congedo, sequestrati i 20.000 euro in possesso di uno degli indagati. La mente corre a Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati ad un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi. È la punta di un iceberg gigantesco, commenta il ministro della difesa Crosetto. Tolleranza zero con i traditori. Elena Baiocco, GR1.
1: L'attentato dello scorso ottobre al giornalista Siegfried Ranucci, oggi l'interrogatorio dell'imprenditore Walter Lavitola, indagato a Roma per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso. Gli inquirenti lo ritengono il mandante dell'azione dinamitarda. Raggiunto da un cronista davanti casa, Lavitola non ha commentato. Ora non parlo, ci possiamo vedere quando esco dal carcere. Si dice stordito lo stesso Ranucci, sono convinto finché non vedrò ovviamente le prove dell'innocenza di Walter. Le parole del conduttore. Fermato per omicidio volontario aggravato il ventenne Filippo Oldani, accusato di aver ucciso la madre nella casa delle vacanze di Sanremo. Secondo gli investigatori avrebbe inscenato un falso allarme dopo il delitto. A incastrarlo le telecamere, le contraddizioni del racconto e i segni di colluttazione sul suo corpo. Sport, calcio, mondiale americani, ai quarti Svizzera e Argentina. Gli elvetici battono ai rigori la Colombia. L'Albi Celeste rimonta l'Egitto da 2-0 a 3-2 con il gol vincente segnato nei minuti di recupero. Oggi pausa, si riprende domani con Francia a Marocco. Tennis, il torneo di Wimbledon, Sinner sconfigge il tedesco Struff e va in semifinale dove incontrerà Djokovic. Oggi in campo Cobolli e Jasmine Paolini. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

dove il mare luccica e tira forte la.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole

volte vedi la tua vita come la scia di un elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono occhi

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derica Crispo. Nuovi potenti attacchi americani contro l'Iran. Esplosioni sono state udite sull'isola di Qasem, vicino al porto di Sirik. Lo fa sapere il Pentagono. Presi di mira siti militari come risposta all'aggressione di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Axios fa sapere che questi raid di Washington sono stati fino a 5 volte più potenti di quelli di fine giugno. Il Ministero degli Esteri iraniano ha annunciato ritorsioni, a sua volta accusato gli Stati Uniti di non aver rispettato il memorandum d'intesa ripristinando le sanzioni. I media dei Pasdaran parlano di diversi feriti nel porto di Sirik. Sotto attacco anche Kiev. Nella notte missili russi sono stati lanciati sulla capitale ucraina. Almeno 2 i feriti. Il sindaco ha sollecitato la popolazione a restare nei rifugi. Il vertice NATO ad Ankara, al centro del summit, accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi il bilaterale Trump-Zelensky, il presidente americano, ancora contro gli alleati e la premier italiana. Ci hanno deluso sull'Iran, Meloni una brava persona ma non ci ha appoggiato. La presidente del Consiglio ha partecipato alla cena dei leader, quindi incontrando i giornalisti ha risposto a chi le chiedeva di Trump, l'inviata.
3: Rapporti cordiali.
4: Li definisce così, rapporti cordiali. Giorgia Meloni, di rientro dalla cena dei leader, passo svelto davanti ai cronisti, nessun commento sulle ultime parole di Donald Trump contro l'Italia, che non ha aiutato a Hormuz nella visione del tycoon, e soprattutto contro di lei. Al tavolo della cena offerta da Erdogan alla premier siede col padrone di casa, il segretario generale della NATO Rutte, poi ci sono Macron, Merz e Starmer e il numero uno della Casa Bianca. Vertice che toccherà da un lato l'impegno dell'alleanza in Ucraina, dall'altro l'aumento delle spese militari. Sul primo dossier l'Italia conferma il sostegno a Kiev, più sulle infrastrutture energetiche che con le dotazioni militari. Quanto alla difesa, l'Italia è impegnata in un percorso di crescita che, come concordato un anno fa al vertice NATO dell'AIA, non riguarderà solo le spese militari intese in senso tradizionale, ma anche la cybersicurezza, la sicurezza energetica, la difesa dei confini. Tema questo caro a Giorgia Meloni, che guarda con favore alle conclusioni del summit nella parte che appunto accoglie l'istanza italiana di proteggere il fianco sud tanto quanto quello orientale. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
2: In Italia con la cronaca, arrestati 2 ex agenti dei servizi segreti italiani accusati di aver venduto informazioni riservate alla Russia in cambio di soldi. I reati contestati sono spionaggio e accesso a sistemi informatici. Indagati anche 4 militari impiegati in incarichi top secret. Sarà interrogato nelle prossime ore Walter Lavitola, l'ex giornalista e imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso. Lavitola ha indagato per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso.
5: Walter Lavitola incontrerà oggi gli inquirenti che lo indicano come il presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'interrogativo che aleggia su tutto è il movente. Ranucci ha una sua tesi. Credo si sia trattato di un messaggio da inviare a qualcuno tramite me, probabilmente per farlo stare zitto e non farmi arrivare certe notizie. Una svolta che sorprende lo stesso giornalista e conduttore di Report.
6: Con Walter abbiamo un rapporto di amicizia dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte, ha un rapporto di amicizia anche con moltissimi giornalisti anche più autorevoli di me, non nascondo un certo stordimento.
5: E tuttavia Ranucci si dice incredulo.
6: Sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia.
5: Secondo chi indaga, Lavitola avrebbe chiesto a un suo dipendente di individuare soggetti in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti all'abitazione del giornalista. Con lui avrebbe inoltre fatto un sopralluogo preventivo davanti a casa di Ranucci e subito dopo l'attentato lo avrebbe aiutato a rientrare in Camerun, uno suo paese d'origine. Claudio Vigolo, GR1.
2: Altra giornata di disagi e ritardi per chi viaggia in treno con l'Italia spaccata in due per la sostituzione dell'ottocentesco Ponte Alpino a Firenze. Le parole di Andrea Esposito, responsabile della pianificazione industriale di Rete Ferroviaria Italiana.
0: I lavori sono stati conclusi nelle scorse ore e successivamente ci saranno le predisposizioni dei nuovi alloggi che accoglierà il nuovo ponte, che sarà varato in corrispondenza della seconda interruzione nell'ultima parte del mese di luglio, che comincerà la sera del 26 luglio per arrivare fino alla mattina del 30 luglio.
2: Meteo, in arrivo una nuova ondata di calore in Italia, previsto un aumento delle temperature soprattutto nel centro e nella pianura padana con picchi di 38 gradi, oggi 10 città con bollino arancione. I mondiali di calcio, la Svizzera supera la Colombia ai rigori e si qualifica ai quarti, dove affronterà l'Argentina che ha vinto in rimonta contro l'Egitto da 0-2 a 3-2. Oggi giornata di pausa, domani sera il primo quarto alle 22 Francia-Marocco. Tennis, a Wimbledon Sinner vince e vola in semifinale dove affronterà Djokovic, oggi in campo Cobolli alla caccia dell'altra semifinale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo scontro tra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato una serie di attacchi contro infrastrutture militari iraniane, colpite le città portuali di Bandar Abbas e Sirik, dove secondo i media iraniani ci sono diversi feriti, e l'isola di Geshm. Si tratta di una rappresaglia raid di Teheran contro tre mercantili che stavano attraversando lo stretto di Hormuz. Poi le accuse reciproche. Per Washington l'aggressione dell'Iran è stata ingiustificata, pericolosa e una chiara violazione del cessate il fuoco. Gli attacchi violano il memorandum d'intesa concordato. La risposta di Teheran, che aggiunge, ci saranno ritorsioni. Passiamo alla fronte russo-ucraino. Nella notte attacco russo su Kiev, a fuoco alcuni edifici. Il sindaco della capitale ucraina, Klitschko, ha parlato di raid missilistico, chiedendo ai cittadini di rimanere nei rifugi. Missili anche su Kharkiv, dove sono state danneggiate più di 20 case. E la ripresa degli attacchi è venuta proprio mentre ad Ankara era in corso la cena di gala del vertice NATO. Trump ha attaccato gli alleati europei sui fondi per le armi e ha parlato di nuovo di Giorgia Meloni. Brava persona, ma non ci ha aiutato con l'Iran, le parole del presidente americano. Dalla premier al tavolo proprio con il capo della Casa Bianca, una sintetica puntualizzazione. Con lui rapporti cordiali. Oggi l'incontro Trump-Zelensky. La cronaca: arrestati a Roma due ex agenti dei servizi segreti in servizio al Ministero della Difesa. Sono accusati di aver passato informazioni sensibili alla Russia. Secondo l'inchiesta della procura condotta dai carabinieri del Rossi, due avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa nella capitale, al quale avrebbero ceduto notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale, ricevendo in cambio somme di denaro. Indagati altri quattro militari. La cronaca con l'attentato dello scorso ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. Oggi l'interrogatorio dell'imprenditore Walter Lavito l'ha indagato a Roma per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso. Gli inquirenti lo ritengono il mandante dell'azione dinamitarda. Raggiunto da un cronista davanti casa, Lavito non ha commentato. Ora non parlo, ci possiamo vedere quando esco dal carcere, ha detto. Si dice assordito lo stesso Ranucci. Sono convinto finché non vedrò ovviamente le prove dell'innocenza di Walter, le parole del conduttore. Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta nell'inchiesta sul dissesto del Baricalcio.
3: Chiariremo tutto davanti all'autorità giudiziaria. Così, in una nota alle società calcistiche di Bari e Napoli e i loro rispettivi presidenti, Luigi e Aurelio De Laurentiis, entrambi indagati, commentano l'inchiesta della Procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Ai De Laurentiis sono contestate le modalità di cessione nel 2023 del portiere Caprile, allora in forza al Bari. La società biancorossa avrebbe rinunciato a una percentuale sulla futura rivendita, generando un profitto ingiusto a favore del club partenopeo e accrescendo la propria situazione di dissesto. Per la procura, la società del Bari avrebbe infatti accumulato in 6 anni debiti per circa 30 milioni, da qui la richiesta di liquidazione giudiziale della società biancorossa per insolvenza. A riguardo, il comune di Bari ha chiesto chiarimenti al club per verificare se sussistono cause che impedirebbero alla società di restare in gara per la concessione dello stadio San Nicola. Se venisse dichiarato il fallimento, spetterebbe al comune di Bari assegnare un nuovo titolo a una società che ripartirebbe dall'eccellenza. Per il GR1, Gianluca Veneziani.
2: Il Parlamento europeo, con 646 voti favorevoli, ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri degli aerei.
4: Tra le misure più attese, l'obbligo per le compagnie di indicare fin dall'inizio il prezzo finale del biglietto, comprensivo anche del bagaglio a mano, per evitare costi aggiuntivi nelle ultime fasi della prenotazione. Più semplice anche la procedura per ottenere rimborsi e compensazioni. I passeggeri avranno fino a 9 mesi di tempo per presentare la richiesta, mentre le compagnie saranno tenute a rispondere oppure a effettuare il pagamento entro 30 giorni. Novità anche per chi viaggia coi bambini. Sarà garantita l'assegnazione di posti vicino ai genitori, senza costi supplementari. Con queste nuove regole, Bruxelles si pone l'obiettivo di rafforzare la tutela dei viaggiatori e rendere più chiari e uniformi i diritti dei passeggeri in tutti i paesi dell'Unione. Le regole saranno in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Lorenzo Opice, GR1.
2: Sport, calcio, i mondiali americani, Svizzera e Argentina vanno ai quarti, gli elvetici battono ai rigori la Colombia, l'Albi Celeste rimonta l'Egitto da 0-2, 3-2 con il gol vincente segnato nei minuti di recupero. Oggi pausa, si riprende domani con Francia-Marocco. Tennis, il torneo di Wimbledon, Sinner sconfigge il tedesco Struff e va in semifinale dove incontrerà Djokovic. Oggi in campo Cobolli e Jasmine Paolini. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Nuovi potenti attacchi americani contro l'Iran. Esplosioni sono state udite sull'isola di Kashm, vicino al porto di Sirik e a Bandar Abbas. Colpiti 80 obiettivi, tra cui sistemi di difesa aerea come risposta all'aggressione di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Lo ha fatto sapere il Pentagono. Secondo Axios, questi raid sono stati fino a 5 volte più potenti di quelli di fine giugno. Il Ministero degli Esteri iraniano hanno annunciato ritorsioni, a sua volta accusato gli Stati Uniti di non aver rispettato il memorandum d'intesa ripristinando le sanzioni. I media dei Pasdaran parlano di diversi feriti nel porto di Sirik. Poco fa le sirene sono suonate anche in Bahrain. Il prezzo del petrolio torna a salire all'apertura dei mercati. Il WTI ha guadagnato il 2,6%, attestandosi a oltre $72 al barile. Nella notte, missili russi su Kiev, almeno 2 i feriti, esplosioni anche a Kharkiv, oltre 20 le case danneggiate, mentre droni ucraini hanno colpito la raffineria russa di Saratov. Il vertice NATO ad Ankara, al centro del summit accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa, oggi il bilaterale Trump-Zelensky, il presidente americano ancora contro gli alleati e la premier italiana, ci hanno deluso sull'Iran, Meloni una brava persona ma non ci ha appoggiato, la presidente del Consiglio ha partecipato alla cena dei leader, quindi incontrando i giornalisti ha risposto a chi le chiedeva di Trump, l'inviata.
3: Rapporti cordiali.
4: Li definisce così, rapporti cordiali. Giorgia Meloni di rientro dalla cena dei leader, passo svelto davanti ai cronisti, nessun commento sulle ultime parole di Donald Trump contro l'Italia, che non ha aiutato a Hormuz nella visione del tycoon, e soprattutto contro di lei. Al tavolo della cena offerta da Erdogan la premier siede col padrone di casa, il segretario generale della NATO Rutte, poi ci sono Macron, Merz e Starmer e il numero uno della Casa Bianca. Vertice che toccherà da un lato l'impegno dell'alleanza in Ucraina, dall'altro l'aumento delle spese militari. Sul primo dossier l'Italia conferma il sostegno a Kiev, più sulle infrastrutture energetiche che con le dotazioni militari. Quanto alla difesa, l'Italia è impegnata in un percorso di crescita che, come concordato un anno fa al vertice NATO dell'AIA, non riguarderà solo le spese militari intese in senso tradizionale, ma anche la cybersicurezza, la sicurezza energetica, la difesa dei confini. Tema questo caro a Giorgia Meloni, che guarda con favore alle conclusioni del summit nella parte che appunto accoglie l'istanza italiana di proteggere il fianco sud tanto quanto quello orientale. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
2: In Italia con la cronaca, arrestati 2 ex agenti dei servizi segreti italiani accusati di aver venduto informazioni riservate alla Russia in cambio di soldi. I reati contestati sono spionaggio e accesso a sistemi informatici. Indagati anche 4 militari impiegati in incarichi top secret. Sarà interrogato nelle prossime ore Walter Lavitola, l'ex giornalista e imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso. Lavitola è indagato per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso.
5: Walter Lavitola incontrerà oggi gli inquirenti che lo indicano come il presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'interrogativo che legge su tutto è il movente. Ranucci ha una sua tesi. Credo si sia trattato di un messaggio da inviare a qualcuno tramite me, probabilmente per farlo stare zitto e non farmi arrivare certe notizie. Una svolta che sorprende lo stesso giornalista e conduttore di Report.
6: Con Walter abbiamo un rapporto di amicizia dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte, ha un rapporto di amicizia anche con moltissimi giornalisti anche più autorevoli di me, non nascondo un certo stordimento.
5: E tuttavia Ranucci si dice incredulo.
6: Sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia.
5: Secondo chi indaga, Lavitola avrebbe chiesto a un suo dipendente di individuare soggetti in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti all'abitazione del giornalista. Con lui avrebbe inoltre fatto un sopralluogo preventivo davanti a casa di Ranucci e subito dopo l'attentato lo avrebbe aiutato a rientrare in Camerun, suo paese d'origine. Claudio Vigolo, GR1.
2: In Pakistan, ricerche in corso di un aereo cargo di cui non si hanno notizie dalla tarda serata. Il velivolo con a bordo 5 persone era partito dagli Emirati Arabi ed è scomparso dai radar mentre sorvolava il mare a largo di Karachi, città in cui era diretto. Poco prima della sparizione, l'equipaggio aveva segnalato un problema al sistema di navigazione. Torniamo in Italia, altra giornata di disagi e ritardi per chi viaggia in treno con il paese spaccato in due per la sostituzione dell'ottocentesco ponte alpino a Firenze. Sentiamo Andrea Esposito, responsabile della pianificazione industriale di Rete Ferroviaria Italiana.
0: I lavori sono stati conclusi nelle scorse ore e successivamente ci saranno le predisposizioni dei nuovi alloggi che accoglierà il nuovo ponte, che sarà varato in corrispondenza della seconda interruzione nell'ultima parte del mese di luglio, che comincerà la sera del 26 luglio per arrivare fino alla mattina del 30 luglio.
2: Meteo, in arrivo una nuova ondata di calore, previsto un aumento delle temperature soprattutto al centro e nella pianura padana con picchi di 38 gradi, oggi 10 città con bollino arancione. I mondiali di calcio, la Svizzera supera la Colombia ai rigori e si qualifica ai quarti, dove affronterà l'Argentina che ha vinto in rimonta contro l'Egitto da 0-2 a 3-2. Oggi giornata di pausa, domani sera il primo quarto alle 22 Francia-Marocco. Tennis, a Wimbledon Sinner vince e vola in semifinale dove affronterà Djokovic. Oggi in campo Cobolli alla caccia dell'altra semifinale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi.

0: una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
1: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
2: RAI Esoradio.
3: Isoradio, eccola lì, 5.31, cominciamo un nuovo giorno insieme, mercoledì 8 luglio, buona giornata a tutti voi, Luciano Pecoraro, Alessandra Tocci insieme, viaggeremo sino alle 9, ma poi già Angelo Torchetti è pronto, è già qui nei nostri studi ad accompagnarvi in viaggio per il resto della mattinata. News, infomobilità, tanta musica, voi con i vostri messaggi, anzi ricordiamo il nostro numero 348 103 1010, ma noi iniziamo le giornate con la situazione meteo. Colonnello Guido Guidi, buongiorno. C'è una bell'alba almeno a Roma,
4: buongiorno,
3: bella
4: sì,
3: limpida.
4: Esatto,
3: bell'azzurro.
4: Abbastanza limpida. Sono anche scese un po' le minime rispetto
3: esatto,
4: agli ultimi
3: sì.
4: giorni.
3: Copertino, lenzuolino nella notte.
4: Beh, oddio,
3: ognuno
4: questo
3: come...
4: mi pare eccessivo.
3: Ah,
4: ognuno
3: eccessivo.
4: Faccia come crede. Però
3: bene.
4: Questo sicuramente garantisce una maggiore sopportabilità alle temperature piuttosto alte che poi invece arrivano durante la giornata. In effetti, quando si parla di onde di calore, e non è questo il caso, la situazione è critica, in particolare se manca la differenza giorno-notte, perché nelle ore notturne non si riesce a recuperare, il caldo diurno è ancora meno sopportabile. Dicevo, però, non è questo il caso, anche se oggi avremo effettivamente temperature elevate ancora, soprattutto sulle regioni settentrionali, dove si raggiungeranno delle punte nelle città più grandi intorno ai 37-38 gradi, per Milano, per Bologna, per le città che sono sulla via Emilia, perché è proprio oltre l'Appennino, quindi nel Catino Padano, che oggi l'aria stagnante, sì, un po' più stagnante, aiutata anche da un po' di nuvolosità alta e sottile che renderà il cielo opaco e quindi meno sopportabile, avrà i suoi effetti più significativi. Resto del paese, come diceva giustamente, con cielo abbastanza limpido e quindi con giornate molto estive, tanto estive da dar luogo anche ai temporali pomeridiani
3: estivi
4: anch'essi. Ieri ne abbiamo avuto più o meno lungo l'Appennino centro-meridionale, oggi sarà più che altro solo l'Appennino meridionale ad essere interessato, quindi solo montagne, solo ore pomeridiane con eventi abbastanza isolati. Nonostante questo, qualcuno di questi eventi potrà essere un po' più intenso, c'è ancora proprio per l'area appenninica meridionale una segnalazione della Protezione Civile di allerta ordinaria, gialla, e quindi anche in questo caso, è vero, è estate, si pensa al mare, ma si fanno anche le escursioni in montagna. Occorre prestare attenzione anche agli eventuali isolati temporali che potranno arrivare nel corso delle ore pomeridiane sulle nostre montagne del sud. Poco vento, e questo certamente aiuta ancora meno, se vogliamo,
3: certo,
4: le temperature, e quindi moto ondoso del mare, decisamente poco consistente.
3: Una tavola, c'è questo termine tecnico?
4: Non proprio, perché poi il pomeriggio con il caldo viene la brezza, quindi si mette il ponente, non è proprio mare le prime ore del giorno, sì, però poi durante la giornata un po' meno. E c'è un po' più di vento, e quindi un po' più di mare, non molto, sul canale di Sardegna, sullo Ionio meridionale, lì c'è un po' più di ventilazione.
3: Bene, un quadro estivo, direi.
4: Assolutamente.
3: Un quadro estivo che gli daremo nuovamente un'occhiata intorno alle 6.30.
4: A tra poco.
3: A più tardi.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: fantasia.
1: Giulia Biagio Antonacci con la novità, l'ultima canzone, Tears for Fears. Queste sono le nostre scelte musicali per accompagnarvi in questo inizio di giornata insieme, accompagnati anche dalle zanzare, perché scrive il nostro, vediamo un po' se riusciamo, ecco, Stefano, dice: stanotte le zanzare mi hanno massacrato. In effetti è faticoso se uno deve dormire e lottare con le zanzare, ma non solo di notte, anche qui nei nostri studi, nelle nostre regie abbiamo un problema con le zanzare. Luciano si sta dando da fare per cercare di risolvere il problema. Bene, questo è uno dei temi dell'estate, le zanzare. Ricordo che facciamo l'altro giorno un discorso, ne esistono 40 in Italia, abbiamo 40 razze di zanzare che si dividono tra normali, chiamiamoli così, e tigre. Tigre si sveglia anche di giorno, quindi non è che va a dormire, mentre le altre solo di notte, e quindi questi un po' sono gli animali che ci, insetti che ci insidiano nelle notti. Bene, notte che si esaurisce con alcune notizie che sono attive sin dalle prime ore del mattino. Andiamo a vedere che cosa rimane del traffico notturno. Intanto abbiamo un incidente tra Colleferro e Danagni verso Napoli, indicato al chilometro 598. Spostiamoci poi all'incidente che è avvenuto in A1, coinvolti 3 camion, anche voi scrivete di questo incidente, tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Il chilometro diventa il 264, si sono formate 2 chilometri di coda valutate in aumento. Questa è la situazione della 1, la lasciamo per andare a darvi conto di alcune chiusure che si risolveranno intorno alle 6 e riguardano la 26 tra la 10 e Masone in direzione nord, la 5 tra la statale 26 e Aosta Ovest verso Torino. E direi che per le chiusure abbiamo concluso. Dedichiamoci ora ai materiali dispersi indicati in A14, prudenza, magari non c'è ancora una perfetta visibilità, siamo tra Fano e Marotta verso Ancona, dispersione indicata al chilometro 182, dispersione anche di cartoni tra la 1 e Pomigliano verso Canosa, qui sono indicati al chilometro 4.

0: Stuff dentro ai tuoi occhi, lo abbiamo ritrovato. E poco prima la novità di Ringo Starr e Paul McCartney. 5:52, tanti messaggi. Allora, andiamo a salutare chi ci scrive partendo dalla 1. Ecco qua, è Drop, questo è il soprannome. Direzione nord, tamponamento tra tre mezzi pesanti prima dell'uscita a Barberino di Mugello. Questo è il primo messaggio. Poi le zanzare hanno massacrato Stefano, lo salutiamo, siamo solidali con te. Proseguiamo, arriva un saluto Marco Bolognano. Marco Bolognano da Pescara, beh, un'alba bellissima, infatti vedi, dicevamo, il mare è molto molto calmo, ce lo diceva anche il colonnello Guidi. Proseguiamo poi con un buon mercoledì, fiori azzurri, un cornetto e un cappuccino arrivano da Tommy, grazie Tommy. E poi abbiamo Stefano che anche viaggia con noi lasciandoci un vocale. Bene, questi siete voi al 348 103 1010, alle 6 avremo il GR. Nel frattempo vediamo che cosa è cambiato in strada. Abbiamo la 1 con questo incidente, appunto, come state registrando anche voi, tre camion coinvolti, traffico in corsia di sorpasso tra Calenzano e variante di Valico verso Bologna, e c'è movimento sull'autostrada, sono formate 3 km di coda stimate in aumento. Altri incidenti tutti in A1, devo dire, l'altro è avvenuto tra Colleferre da Nagni verso Napoli, siamo al chilometro 598, l'altro sempre verso Napoli tra Ceprano e Pontecorvo, quindi si susseguono un po' di chilometri lì distanziano, però in autostrada poi non è così tanto, fate attenzione. Abbiamo poi la 14 con plastica a terra tra Fano e Marotta verso Ancona, e cartoni invece in A16 tra l'A1 e Pomigliano verso Canosa.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Ancora alta tensione nel Golfo Persico. Nella notte nuovi attacchi americani contro l'Iran. Teheran denuncia la violazione dell'intesa e bersaglia di nuovo gli alleati di Washington. Il punto in studio con Claudia Stamerra.
2: Sì, ancora una notte di fuoco sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid contro l'Iran. Abbiamo colpito 80 obiettivi iraniani, ha dichiarato il comando americano. Centrati i sistemi di difesa, postazioni radar costiere, lanciamissili, una sessantina di imbarcazioni dei Pasdaran che si trovavano nello stretto, ha annunciato l'esercito degli Stati Uniti su un social. Numerose le esplosioni intorno ad Hormuz, a Keshm Sirik nel porto di Bandar Abbas. Teheran reagisce contro Kuwait e Bahrain. I governi degli Emirati invitano i cittadini alla calma e a trovare rifugio. Per Washington si è trattata della risposta agli attacchi iraniani contro alcune navi commerciali, ma l'Iran grida alla violazione del memorandum di fine giugno. È finita l'era del bullismo, ha tuonato il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf nelle trattative con gli Stati Uniti. Negoziati che avevano visto un momento di stabilità con la firma di un accordo quadro per il proseguimento delle trattative a fine giugno scorso, ma che ora, secondo Teheran, potrebbero fallire.
1: In questo contesto di tensione crescente continua il vertice NATO ad Ankara. Nel forum sulla difesa annunciati investimenti militari per 50 miliardi di dollari. Oggi al centro l'Ucraina con il faccia a faccia Trump-Zelensky. Ieri il presidente americano ha elogiato il leader turco Erdogan. Nuova stoccata invece ai paesi europei. Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna ha detto non ci hanno aiutato sull'Iran. Su Giorgia Meloni ha dichiarato è una brava persona ma non c'è stata per noi. La premier uscendo dalla cena di gala ieri sera ha parlato di un rapporto cordiale con il capo della Casa Bianca. Vendevano ai russi informazioni segrete su armamenti italiani e della NATO. Arrestati a Roma due ex agenti dei servizi segreti da oltre 10 anni in servizio al Ministero della Difesa. Altre 5 le persone indagate. Secondo l'inchiesta della Procura di Roma, i due avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa nella capitale, al quale avrebbero passato notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale, ricevendo in cambio somme di denaro. A Sanremo è stato sottoposto a fermo per omicidio il figlio della donna 59enne ritrovata morta nella sua casa ieri sera. La decisione degli investigatori dopo un lungo interrogatorio del ragazzo. Era stato proprio il 21enne a chiamare il 112 perché aveva detto la porta della casa era chiusa dall'interno. Secondo i primi esami la donna è stata strangolata. La sentenza del Tribunale di Alessandria sul conflitto a fuoco di 51 anni fa a Cascina Spiotta nel Monferrato, nel quale morirono l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol, 6 anni all'ex BR Laura Azzolini, che ha ammesso di essere stata presente quel giorno, prescrizione per i due leader storici delle Brigate Rosse, Renato Curcio e Mario Moretti.
3: Ai giudici sono servite 4 ore di camera di consiglio per Lauro Azzolini, che quel 5 giugno del 75 era alla Cascina Spiotta nel Monferrato, 6 anni di carcere inflitti in continuazione con una condanna precedente. Azzolini, oggi quasi 83enne, lo ha ammesso nel processo. Era accanto a Mara Cagol, morta nello scontro a fuoco con i carabinieri che stavano facendo un controllo in quello che in realtà era il covo dove era stato portato l'industriale Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato il giorno prima. Nella sparatoria venne colpito a morte anche l'appuntato Giovanni D'Alfonso, mentre il tenente Umberto Rocca, colpito da una bomba a mano, perse un occhio e un braccio. Per i capi delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo per concorso morale. Secondo i giudici, invece, il loro fu un concorso solo nel sequestro e per questo reato è scattata la prescrizione. Una decisione comunque importante per Bruno D'Alfonso, il figlio di Giovanni.
4: Sono soddisfatto e siamo soddisfatti che almeno si è posto un sigillo all'epilogo di questa storia.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Tregua dal caldo finita, da oggi cominciano a risalire le temperature soprattutto al centro e pianura padana con punte fino a 38 gradi, 10 le città da bollino arancione, domani per Firenze invece bollino rosso. È la terza ondata di calore dell'estate ma non sarà l'ultima, avverte l'OMS, invitando i paesi ad attrezzarsi perché i programmi di monitoraggio e prevenzione salvano vite. E siamo allo sport, tennis e calcio in evidenza, partiamo proprio dai mondiali.
0: Al 79esimo minuto il mondiale dell'Argentina sembrava finito. L'albiceleste era ad un passo dall'abdicare con l'Egitto in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Ibrahim al quarto d'ora del primo tempo e di Zico al 22esimo della ripresa. In mezzo un gol annullato dall'arbitro francese Letixier allo stesso Zico. Episodio contestato dal commissario tecnico egiziano Hassan. Poi ci ha pensato Messi a rianimare l'Argentina. Dopo aver sbagliato un rigore nel primo tempo ha servito l'assist a Romero e ha segnato il gol del 2-2. Al 93esimo la rete decisiva di Enzo Fernandez su assist di Lautaro Martinez. Argentina che affronterà la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia dopo che regolamentari e supplementari si sono chiusi sullo 0-0, decisivo dal dischetto Vargas dopo due errori dei Cafeteros per il 4-3 finale. Svizzera ai quarti dopo 72 anni. Oggi primo giorno di riposo, da domani scattano i quarti con Francia-Marocco. Tennis, per la terza volta in carriera Jannik Sinner approda alle semifinali del torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e venerdì affronterà un immenso Novak Djokovic che ha sconfitto il canadese Oje Aliassime al termine di una battaglia durata 5 ore e 15 minuti e decisa al quinto set al super tie break. Oggi tocca a Flavio Cobolli che se la vedrà con il britannico Ferri. Massimo Barchesi, GR1.
1: Le 6-6, ci fermiamo qui, linea all'edicola di Radio 1, buon ascolto.
5: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: The Shape of You.
1: Ed Sheeran, così riapriamo dopo il GR1 questa inizio di giornata insieme, mercoledì 8 di luglio. Luciano Pecoraro, Alessandra Tocci insieme. 8 luglio, una data che dedichiamo al Mar Mediterraneo. Dalle nostre foto, così da una visione un po' superficiale quando ci passiamo vicino al nostro mare, in ogni punto del nostro paese, ovviamente sembra che nulla sia cambiato, no? Forse sì, tante costruzioni umane, ma il colore è quello. E invece questa giornata ci costringe un po' di attenzione su quello che sta capitando al Mar Mediterraneo. Secondo l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, abbiamo 240 specie aliene, e questo fa abbastanza impressione, su di cui il 68 ormai stabile lungo le nostre coste. Poi abbiamo sui fondali nostri che si deposita il 70% dei rifiuti marini, di cui 70% plastica. Sulle spiagge abbiamo una media di 400 rifiuti ogni 100 metri, che quindi è una situazione abbastanza grave, e il 63% delle tartarughe marine ha già ingerito della plastica. Dunque, una situazione abbastanza complessa, gli viene dedicata un'intera giornata oggi, giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Poi la domanda è questa: di fronte a questi numeri così gravi, cosa possiamo fare? Possiamo non inquinare, e già sarebbe tanto. Penso alle sigarette spente nella sabbia e lasciate lì, alla plastica che ci dimentichiamo, ai pezzetti di plastica, ai pezzetti di vetro e quant'altro. C'è poi una mostra sui colori del Mediterraneo, a proposito del fatto che sembra sempre bello da qualsiasi punto lo vediamo, che girerà per il nostro paese. Colori del Mediterraneo, inaugurata oggi 8 luglio, come detto, giornata internazionale del nostro mare. 348 103 1010, spesso voi ci mandate al mattino fotografie di mare, come anche questa mattina ne sono arrivate, vi ringraziamo, al 348 103 1010. Alcuni tratti delle nostre autostrade mostrano il nostro mare, ma andiamo a vedere cosa accade nelle nostre autostrade. Abbiamo questo incidente in A1 tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli al chilometro 643, non ha effetti sulla viabilità, quindi siate molto prudenti, mentre all'altro che è indicato in A1 tra Calenzano e Variante di Valico, siamo verso Bologna, coinvolti 3 camion, il traffico scorre solo sulla corsia di sorpasso e questa inevitabilmente sta causando code valutate in questo momento 4 km. Nebbia Banchi, e c'è, eccola là, in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, in una giornata che sarà anch'essa molto calda, soprattutto in alcune zone. Torneremo a parlare di situazione meteo in quest'ora intorno alle 6:30. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Si lamenta il nostro amico Pippo di Livorno, dice: ma sono tanto tempo che vi dico che non si sente bene tra Bologna e Barberino, Isoradio, si perde il segnale. Caro Pippo, noi lo segnaliamo e poi speriamo che si possa intervenire al più presto. Musica, infomobilità e news. Questa è Rai Isoradio e adesso andiamo con la musica.

0: se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Rai Isoradio.

questo è il titolo del pezzo dei Velvet che abbiamo appena ascoltato, 6:23. A proposito di occhi, vengono molto fotografati nelle prime pagine dei giornali gli occhi di Messi, pieni di lacrime, come nel Corriere della Sera, che troverete quest'oggi in edicola. Lionel Messi, 39 anni, piange di gioia dopo la rimonta dell'Argentina, che a 12 minuti dalla fine era sotto di 2 gol contro l'Egitto. Magnifica la foto, grande match. Ma anche Repubblica, invece, Messi viene lanciato per aria, però si vede a questo punto la sua bella risata. Egitto avanti 2-0, poi la rimonta, Messi salva l'Argentina e piange. Infatti l'articolo di Emanuele Audizio, sempre simpatica, inizia così: Don't cry for me Argentina, citando altre canzoni e altre situazioni. Bene, questi sono i giornali di oggi, questo è un modo di ricordare la giornata ieri dei mondiali. Si prosegue il nostro viaggio, fatto anche di Iacovitti, perché arriva un'immagine, mi ha ricordato il mio diario di scuola, mandata dal nostro amico Stefano. Bellissimo il disegno, Iacovitti con il suo Coco Bill e augura così buongiorno. Poi arriva un bel gattone rosso da parte di Mauro da Genova, camionista, anche qui buongiorno per tutti noi, evviva. Andiamo in strada, cosa trovate in questo momento? Abbiamo con gli aggiornamenti le code che si formano in A4 tra Dalmine e Capriate verso Milano, dovute a traffico intenso, un tratto di circa 7 km accompagnato da code. Rimaniamo in A4 per le code a tratti anche tra Milano Est e Cormano verso Torino. Attenzione poi, perché verso Milano abbiamo una perdita accidentale indicata tra Bergamo e Dalmine. Lasciamo l'A4 e ci spostiamo in A1, dove abbiamo le maggiori notizie, soprattutto le code per incidente. Quindi partiamo intanto dall'incidente confermato tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli, siamo al chilometro 643. Poi abbiamo una coda per incidente di 5 km, si è formata tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Andiamo a leggere il dettaglio: sono coinvolti 3 camion, anche voi di passaggio avete descritto l'incidente questa mattina, traffico sulla corsia di sorpasso. Questo è quanto accade in A1. A questo aggiungiamo la presenza di pedoni in A16 tra la 1 e Pomigliano verso Canosa, prudenza, siamo al chilometro 1. Musica e poi abbiamo previsioni meteo.

0: Colonnello Guido Guidi è di nuovo con noi, ben ritrovato. Che giornata avremo quest'oggi?
1: Grazie, buongiorno a lei, ben trovati a quanti sono in ascolto su Isoradio così presto al mattino. Avremo una giornata molto estiva con tutte le sfaccettature riferite a questa definizione. In particolare cominciamo da quello di cui si parla tanto, ovvero le temperature elevate. Se ne parla anche un po' troppo dal punto di vista di un previsore, ma comunque oggi sulle regioni settentrionali in particolare avremo dei valori di massima nelle città, perché poi anche questo va detto che una parte non banale dell'ultima parte di innalzamento di temperatura è proprio riferita all'ambiente urbano e a quello che comporta rispetto invece a quello rurale. Comunque avremo dei valori intorno ai 37-38 gradi che arriveranno su Milano, su Bologna, sulle città della Via Emilia, più che altro settore padano centro-occidentale. Qualche picco di temperatura un po' più alto anche nell'entroterra della Sardegna, poi delle regioni adriatiche e in particolare dell'Alta Puglia, cioè nel Foggiano. Tutte zone che sono da una parte lontane dal mare, dall'altro conosciute per avere una morfologia del territorio tale da rispondere in modo particolare a queste condizioni che generano poi queste temperature. Avremo rovescio della medaglia anche qualche temporale pomeridiano, Appennino meridionale in particolare, quindi riferito alle zone montane, riferito alle ore pomeridiane e anche a carattere isolato, quelle nubi che cominciano dalla tarda mattina ma soprattutto l'ora di pranzo più o meno a divenire imponenti, poi danno luogo localmente al temporale, si spengono nelle ore serali, anche questa caratteristica molto estiva. Altrettanto estiva la situazione mari e venti, il vento è abbastanza scarso, un po' più sostenuto solo tra il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia, dove il moto ondoso del mare è quindi più accentuato, non poco mosso ma mosso. Per il resto del territorio solo rinforzi di brezza pomeridiana.
0: Bene, noi abbiamo una solitaria nebbia che le comunico, i nostri sistemi, siamo in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo, nebbia che va una trentina di chilometri, accompagnati saranno nubi basse, immagino un vapore.
1: Beh, può darsi, vapore sicuramente. Nel senso che la nebbia è vapore che si condensa, diventa goccioline, riduce la trasparenza dell'aria. Questo è come il territorio, in questo caso in modo molto isolato, reagisce nella fase in cui le temperature raggiungono il loro minimo quotidiano. Siccome la quantità di vapore

0: che una massa d'aria può contenere è direttamente proporzionale alla sua temperatura. Se scende la temperatura, e siamo al momento dei valori minimi, quando tutta la notte c'è stata perdita di calore, una parte del vapore contenuto in quella massa d'aria è in eccesso
1: e quindi
0: deve condensare. Condensa, dà luogo alla nebbia.
1: Poi si scalda tutto.
0: Non appena sale il sole, certo, alla prima incidenza dei raggi solari, la massa d'aria si scalda, quel vapore viene riassorbito.
1: Bene, seguiremo con attenzione questo tratto, con questo calore e vapore che si condensano a terra. Colonnello Guido Guidi, buona giornata. Ci ritroviamo alle 9.45.
0: Puntuali.
1: A più tardi, grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

6.39, un po' su tutti i giornali la notizia che vede così trionfare Sal Da Vinci, non tanto per la musica ma come allenatore della partita del cuore. Prendo un articolo del Messaggero, ma sono molti giornali che dedicano pezzi all'evento, allora andiamo a leggere. Roberto Mancini e Sal Da Vinci, gli allenatori della partita del cuore, questo tradizionale evento sportivo che ha scopo benefico, che si realizzerà il 13 luglio all'Aquila presso lo stadio appunto dell'Aquila e verrà trasmesso lunedì 13 alle 21.30 con la conduzione di Eleonora Daniele. La nazionale cantanti schiera tra gli altri, ne citiamo alcuni: Moreno, Eddy Brock, Paolo Vallesi, Carone, e appunto capitanata da Sal Da Vinci. E a settembre l'artista diventerà il presidente della nazionale. Sfiderà politici e giornalisti, citiamo anche qui qualcuno: Massimo Giletti, Salvo Sottile, allenati da Roberto Mancini. Ma soprattutto ricordiamo questo evento, ripeto, che si terrà il 13 di luglio, per la raccolta fondi che andrà al 40% alla Croce Rossa Italiana, che devolverà ai terremotati del Venezuela, e al 60% alla Fondazione Ausilia, che si occupa di giovani nel territorio aquilano. Il numero solidale per donare è il 45 59 5, quindi Sal Da Vinci dal palco al prato come allenatore. Torniamo in strada, poi siete sempre voi presenti, vi ringraziamo, ringraziamo Camilla della sua attenzione, ringraziamo Mauro, Antonio e Luca che viaggiano con Rai Isoradio. Andiamo a vedere che cosa è cambiato in strada dedicandoci alla viabilità di Roma. Partiamo da Roma, tratto urbano della 24 tra Fiorentina e Tangenziale Est, verso quest'ultimo abbiamo traffico congestionato e code, la stima è di circa 2 chilometri. Poi nuovamente in A4 Monza Cormano e il tratto direzione Torino abbiamo code a tratti, un tratto di circa 10 chilometri. Un approfondimento invece per la viabilità della 1, andiamo a leggere insieme che tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna abbiamo 7 chilometri di code in aumento a seguito di incidente tra mezzi pesanti. Il traffico defluisce su una sola corsia. Qual è l'alternativa di viaggio? Ai veicoli leggeri diretti a Bologna consigliamo di uscire a Calenzano, percorrere la militare barberinese e rientrare in stazione a Barberino. Tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: 6.44 e siamo pronti adesso a collegarci con il Centro Multimediale d'Autostrade per l'Italia. Buongiorno, a voi la parola.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Zoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete in gestione. In apertura la notizia principale che ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente al momento segnaliamo 7 km di coda tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra tre camion, il traffico defluisce soltanto su una corsia. Per questo motivo ai soli veicoli leggeri diretti verso Bologna consigliamo di uscire a Calenzano, percorrere la strada provinciale 8 militare barberinese e rientrare alla stazione di Barberino. Sempre sull'autosole, per un altro incidente, tra un'auto e un camion, ci sono rallentamenti tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano. A seguire segnaliamo code a tratti anche tra Monza e Cormano verso Torino. Ci spostiamo a Roma, siamo sulla diramazione di Roma Sud, 1 km di coda tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Mentre sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla strada dei parchi, 2 km di coda per il traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est verso Roma Centro. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

Lucio Dalla è stato ricordato ieri a Bologna, anche noi lo ricordiamo ogni giorno con i suoi magnifici pezzi, questa è Canzone, con Piazza Maggiore appunto dalla Cineteca di Bologna in collaborazione anche con Veltroni. Che cosa è stato trasmesso? È stato mandato in onda, visto dall'America Russo, il concerto perduto di Walter Veltroni. Era il 1986, erano insieme, insomma si ricorda questo concerto. Ancora un modo di ricordare e celebrare Lucio Dalla ieri, ma non solo Lucio Dalla, perché si parla adesso anche di Battiato. È uscita un'agenzia, una Diana Kronos, che ci racconta di un'iniziativa interessante a seguito appunto della posizione dell'ambasciata italiana a Madrid in collaborazione con i siciliani in Spagna. È stata inaugurata ieri una targa commemorativa in onore del grande cantatore Franco Battiato, a testimonianza dell'unione di Spagna con il maestro siciliano. E insomma una targa è stata posizionata in Calle Juan Bravo, che è una strada vicino all'ambasciata italiana, e ieri c'è stata appunto l'inaugurazione, bello, lo svelamento della targa dedicata a Battiato. Evviva, questa è la musica, musica non solo trasmessa ma anche così ascoltata attraverso varie iniziative. Nel frattempo ce ne torniamo rapidamente in strada a darvi conto di una novità che ci porta a Napoli in tangenziale. Siamo tra Renella e Capodimonte verso Capodichino, abbiamo un incidente tra il chilometro 15 e il chilometro 16. Prudenza per materiali dispersi ora segnalati in A7 tra Ronco Schivi e Busalla verso Genova, siamo al chilometro 107. Roma in primo piano con due notizie: il traffico è congestionato sia sul tratto urbano della 24 tra Togliatti e tangenziale est verso quest'ultima, qui abbiamo 3 km di coda in aumento, che traffico congestionato è indicato anche in complanare tra Tor Cervare e fine complanare verso la tangenziale. La tendenza di questa coda, come l'altra, è valutata in aumento. Nel frattempo arrivano novità anche dalla 1, siamo tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, abbiamo 1 km di coda in aumento per incidente. Dell'incidente per ora non abbiamo dettagli, ma appunto siate prudenti. Una pala è stata dispersa in A1 tra Colleferro e Valmontone verso Roma, quindi massima attenzione e prudenza. Musica, segnale orario, i titoli del GR1, e poi riprenderemo il nostro viaggio insieme con il Vangelo sulla strada, a cui seguirà la rubrica Dove vanno le nuvole.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti-Iran, si riaccende il conflitto. Teheran colpisce alcune navi a Hormuz. Gli americani bombardano le postazioni dei Pasdaran. Lancio di missili e droni iraniani contro Kuwait, Bahrain ed Emirati. Più lavoro ma meno guadagni. Il nuovo rapporto dell'OCSE registra un'occupazione record al 62,8%. Scende invece di quasi un punto percentuale il potere di acquisto dei salari. Tregua finita, torna il grande caldo, la terza e non ultima ondata arriva sull'Italia. Oggi temperature fino a 38 gradi su Pianura Padana, Sardegna e Centro-Sud. Messi rianima l'Argentina. Ai mondiali l'albiceleste sotto di 2 gol ribalta l'Egitto nel finale. Ai quarti anche la Svizzera che ai rigori elimina la Colombia. Tennis, Sinner, terza semifinale a Wimbledon.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi il capitolo 10 del Vangelo di Matteo inizia con la chiamata dei 12. Gesù, pochi versetti prima, viene presentato commosso sulle folle sbandate, sfinite, come pecore senza pastore. Potremmo dire, come oggi, come non essere commossi sulle folle dei paesi dove 59 guerre, in Ucraina, Gaza, in Iran o nelle nostre città dove tanti anziani sono messi negli istituti, tanti bambini sono esclusi. Ecco, dovremmo commuoverci su queste folle, come fece Gesù. Ed infatti, al capitolo 10, al versetto 1, Gesù chiama 12 discepoli e diede loro il potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia ed ogni infermità. Ecco, i discepoli non sono chiamati perché siano perfetti per conto loro, no. Il cristiano non è uno che deve pensare a se stesso e magari a farsi santo. Non è questo il Vangelo. Gesù chiama i 12, dando loro il suo stesso potere perché vadano ovunque ad aiutare chi sta male, a sostenere chi ha bisogno di aiuto, a dire parole buone a chi invece si odia o si offende. In questo il cristianesimo deve, ritrovare in noi la sua efficacia, la sua forza. Purtroppo, se noi mettiamo sotto cenere il fuoco del Vangelo, tutto resta come prima. C'è bisogno che il fuoco dell'amore venga comunicato a tutti. Papa Francesco parlava della Chiesa in uscita. Papa Leone fa lo stesso. Ecco, i cristiani sono coloro che cercano di rendere il mondo migliore. Sono coloro che non si contentano di dire io sono buono. No, la bontà non è chiudersi. La bontà è rendere gli altri più sereni, più pacifici e più fratelli. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Così abbiamo aperto con Craig David, 7:08, ma c'è anche Sting dietro, come avete potuto sentire. Buona giornata a tutti voi, il viaggio insieme qui su Rai Radio, mercoledì 8 di luglio, dedicato al nostro mare, al mar Mediterraneo, un'attenzione maggiore che possiamo avere tutti noi anche nei piccoli gesti quotidiani quando ci troviamo in vacanza. Dunque, questo sullo sfondo c'è questo, e poi andiamo a dare un'occhiata anche alla strada. C'è movimento, ovviamente, andiamo a descrivere un incidente in A7 tra Genova, San Pier d'Arena e Genova Ovest verso Milano, una coda per incidenti in tangenziale di Napoli tra Camaldoli e zona ospedaliera verso Capodichino. Sì, perché anche la tangenziale di Napoli ha un numero A56, di solito non lo diciamo perché basta dire tangenziale di Napoli, e dove rimaniamo peraltro per l'incidente tra Arenella e Capodimonte. Andiamo a leggere il dato: coinvolta moto in corsia di marcia. Ma come promesso, noi abbiamo aperto con il Vangelo sulla strada, adesso è il momento di Dove vanno le nuvole.
1: Dove vanno le nuvole?
0: E allora, Luca Ciceroni, ben arrivato, ben trovato.
2: Alessandro, buongiorno.
0: Buongiorno. Dedicato al mar Mediterraneo, la giornata di oggi. Bello, no?
2: Bellissimo, sì.
0: Questo posto dove, se ci pensi, incrociavano già i greci, gli etruschi, gli egiziani.
2: I grandi popoli.
0: Sì. Tre continenti affacciati su questo catino, no?
2: Esattamente.
0: Chiamato poi dai latini Mare Nostrum. Esatto. Nord Africa, come no? La nostra Italia che lo attraversa quasi tutto,
2: sì,
0: insieme,
2: esatto,
0: alla Grecia.
2: Noi siamo un po' i protagonisti.
0: Protagonisti centrali, dovremmo essere in bonus perché bisogna stare molto attenti a come trattarlo questo nostro mare.
2: Sì,
0: ma detto questo, c'entra anche un po' il mare, no? In una giornata
2: importantissimo
0: meteo,
2: perché di tanti temporali l'energia arriva proprio dal nostro mar Mediterraneo, un po' come il Golfo del Messico, no?
0: Certo.
2: È particolarmente caldo e quindi lì si arrivano
0: il Niño.
2: Poi c'è il Niño, esatto,
0: c'è un sacco di roba in giro.
2: I vari fenomeni, insomma, sono le zone che influenzano un po' il clima della terra.
0: Certo.
2: Perché la corrente del Golfo va a rendere l'Inghilterra, la Gran Bretagna, un paese abitabile.
0: Altrimenti
2: l'inverno sarebbero meno 30.
0: Una roccetta e basta.
2: Una roccetta con meno 30 gradi.
0: Esatto.
2: E così anche il Mediterraneo ci tiene tiepidi durante l'inverno, anche troppo ultimamente
0: poi un po' troppo.
2: Ci dà energia per i temporali. Allora, al centro-sud abbiamo bel tempo in questo momento, e anche su gran parte del nord, soprattutto nord-ovest e pianura emiliana, abbiamo cielo per lo più sereno, qualche nuvola sulla pianura ferrarese e soprattutto sul nord-est. Ecco, sul nord-est, su Alto Veneto, Friuli Venezia Giulia ed anche sul Trentino Alto Adige ed anche su parte del lago di Garda, anche per la parte bresciana, abbiamo delle nuvole. Non portano precipitazioni al momento, non, a tratti sono compatte, però non portano piogge. Da segnalare, ecco, si stanno dissolvendo in queste prime ore del mattino un po' insolite le nebbie lungo la valle del Tevere, che fino a poco fa arrivavano fino a Roma Nord e seguivano tutto il corso del fiume Tevere, quasi tutto il medio-basso Tevere. Adesso si stanno dissolvendo e quindi il sole con riscaldamento, quindi l'umidità si dissolve. Le temperature iniziano già ad essere, sono già caldine, sono già abbastanza alte. Insomma, abbiamo 24 gradi a Torino e Genova, abbiamo 23 gradi a Venezia, 22 a Milano, 26 ad Ancona. Ecco, al mare, appunto, complice il nostro Mediterraneo che è tiepido, non a caso ad Ancona ci sono 27 gradi e sono 24 i gradi a Napoli, 22 a Palermo. Ecco, la Sicilia quest'anno fino ad ora
0: fresca,
2: è più fresca, forse è l'unica con le temperature allineate alla media del periodo, perché oggi su Torino, Milano e Bologna sono previsti 38 gradi, quindi il caldo torna a farsi sentire, puntiamo i 40 un'altra volta. Al centro si respira un po' meglio, con 34-35 tra Roma e Firenze. Sul lato Adriatico è sempre andata abbastanza bene, è l'afa che crea fastidio.
0: Sì.
2: E anche se questa volta abbiamo un po' meno umidità rispetto all'altra ondata di caldo. E al sud le temperature sono più vicine alla media, in particolare sulla Sicilia, dove è già caduta tutta la pioggia che normalmente cade durante l'estate, almeno questo per quanto riguarda le montagne. Quindi i bacini questa volta sono pieni e non dovrebbero esserci problemi di siccità. Ecco, questa è un po' la situazione. Oggi un po' di instabilità sui rilievi del nord-est, dove si potrebbe formare qualche isolato acquazzone, ed anche sull'Appennino Calabro Lucano. Null'altro da segnalare se non questo caldo al nord, in parte al centro, al sud siamo più vicini alla media.
0: Bene, ringraziamo Luca Ciceroni, lasciamo al suo lavoro, buona giornata.
2: Buona giornata, Alessandra.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

Madonna con Bring Your Love, l'abbiamo ascoltata sino ad ora, ci ha accompagnato in viaggio e poco prima abbiamo sentito anche Antidroga, Fabi Fibra ed Emma per questa novità e novità anche in strada. Andiamocene subito in A1 perché tra Frosinone e Ceprano verso sud, verso Napoli, abbiamo un chilometro di coda in diminuzione per incidente. E i nostri confini, l'A9 verso la Svizzera, code tra Como Montelimpino e Chiasso uscita merci, coda dovuta anche a operazioni doganali. Ma andiamo in A1 dove abbiamo una situazione più delicata, 9 chilometri di coda. Andiamo a leggere l'approfondimento, siamo tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna, abbiamo 9 km di coda in diminuzione, l'incidente è risolto, era avvenuto al chilometro 264. L'alternativa di viaggio resta valida, ai veicoli leggeri diretti a Bologna consigliamo di uscire a Calenzano, percorrere la militare barberinese, la provinciale 8 e rientrare alla stazione di Barberino. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda e a velocizzare il deflusso dei veicoli, quindi questa è la realtà della 1. A cui aggiungiamo la 4 con materiali dispersi tra Brescia Ovest e Castegnato verso Milano, quindi fate attenzione. Poi ancora la 4, coda a tratti tra Tangenziale Est e Cormano verso Torino. Un po' di messaggi anche l'infomobilità, oltre che la situazione meteo. Ad Ancona 27 gradi, sole, stiamo parlando alle 7:20, quindi immaginiamo quanto saliranno le temperature. Poi abbiamo ancora un amico che si trova, o amica perché non vi firmate, eccolo qua, Luigi. Ricordatevi che l'uscita di Novi Ligure rimane chiusa per lavoro sino al 31 di agosto, perfetti i nostri amici viaggiatori. Gerardo si trova in A3 e descrive rallentamenti all'altezza di Nocera e Cava dei Tirreni e poi augura a tutti noi, a tutti voi, buon lavoro. E ora Antonello Venditti.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura S.p.A. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
2: Il frullato Frullan si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce

0: Valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
1: Rai Isoradio.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Belli si fa ispirare dal profumo d'estate, è stato anche nostro ospite nei giorni passati, evviva con la sua allegria. 7:33, buona giornata e buon viaggio a tutti voi. Ricordiamo anche il nostro numero, il 348 103 1010. Un po' di messaggi. Salvatore è in difficoltà, chiama Esoradio, fai benissimo. Sono fermo e noi lo condividiamo questo stato d'ansia. In A1 in corsia di emergenza con una avaria al motore al chilometro 449. Indubbiamente fa un po' paura fermarsi in corsia di emergenza, ma serve anche a quello. Abbiamo poi 27 gradi, già altissima la temperatura a Pesaro da parte del nostro amico Luigino. Poi arriva Carla con queste immagini d'interni di casa sua, bellissima, una tovaglia con le ciliegie, molto carina, e sta facendo colazione. Poi c'è chi ci chiede, sono un po' melanconico, vorrei un brano di Califano, Io non piango. Non so se lo troviamo in scaletta, vediamo un po' cosa ci propone la musica quest'oggi. E poi Gerardo da salutare. Bene, questi siete voi al 348 103 1010. Tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Nel frattempo io vi porto a Bergamo in uscita per le provenienze da Milano a descrivere code e traffico intenso. Stiamo parlando dell'A4. Nuovamente a leggere l'approfondimento che riguarda Firenze Scandicci, variante di Valico verso Bologna, 7 km di coda a seguito di incidente risolto. L'alternativa di viaggio è questa: i soli veicoli leggeri diretti a Bologna. Si consiglia di uscire a Calenzano, percorrere la militare barberinese e rientrare alla stazione di Barberino. Questo per evitare appunto i 7 km di coda verso Bologna tra Scandicci e variante di Valico. Novità anche dalla 13, Bologna Interporto, bivio a 14, il tratto direzione Bologna, abbiamo coda e traffico intenso. È avvenuto un incidente in complanare di Bologna tra l'uscita 5, quartiere Lame, e l'uscita 4, aeroporto Marconi verso nord, coinvolte 3 vetture. In A1 abbiamo dei rallentamenti, un tratto di circa 9 km tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, dovuti a materiali dispersi, ecco la causa di questi rallentamenti. E poi completiamo per ora con la 8, ma le notizie sono tantissime, Legnano Milano Nord verso Milano, coda a tratti, un tratto di circa 11 km, quindi questo è l'aggiornamento che ci viene da quella zona.

see.

Billy Idol e poi i Pinguini Tattici Nucleari con questo titolo poliglotta, hanno messo un po' di lingue per raccontare la loro estate. 7:42, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale, arriva un messaggio perché un amico ha detto sono un po' triste, mettetemi Califano, e invece Raffa dice no va benissimo Billy Idol al posto del Califo, ma non tocchiamo la scaletta musicale studiata, pensata, elaborata proprio per seguirvi tutti in viaggio, tutti i vostri gusti. Ce ne andiamo ora in A10 con una novità che ci porta tra Pegli e A7 verso Genova, abbiamo traffico intenso e code che diventano code a tratti in A11 tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze. Abbiamo ancora un aggiornamento che in primo piano fa salire il raccordo Casalecchio, tra Bologna e Casalecchio e la 14 in direzione sud abbiamo code e traffico intenso, un tratto di circa 1 chilometro. Completiamo con la 4 tangenziale est, Valle Certosa verso Torino, code a tratti. Un po' di musica e poi andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia per uno sguardo d'insieme.

0: 7.45, pronti adesso a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, a voi la parola.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora partiamo dal tratto toscano della 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci ed il Bivio, con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna. 7 km di coda per il traffico congestionato, la tendenza alla diminuzione, il tempo di attraversamento del tratto è di 50 minuti. Andiamo ora a vedere la situazione in Liguria, dove registriamo sulla 10 Genova-Savona code in uscita a Genova-Prada, entrambe le provenienze per le difficoltà sulla viabilità ordinaria. Ripercussioni in autostrada con coda di 2 km tra Renzana e Genova Pra per chi proviene da Savona e di 1 km tra Genova Pegli e Genova Pra per chi proviene da Genova. Ora andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico in direzione Brescia tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est, con tempi di percorrenza di 30 minuti in direzione di Torino tra il Bivio con la tangenziale Est e Viale Certosa, qui il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Sempre in Lombardia sulla 1 Milano-Napoli tra la barriera di Milano Sud ed il Bivio con la tangenziale Ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo, anche qui code a tratti causate dal traffico intenso. Stessa situazione sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e la barriera di Milano Nord per chi è diretto verso la 4 Milano-Brescia, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e la Dogana Merci, coda per lo svolgimento di attività doganali. Andiamo in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione Firenze, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 15 minuti. A seguire tra Sesto Fiorentino e Peretola, coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina di Firenze. Ed ora sulla 14 Bologna-Taranto tra Panigale e Bologna-Fiera per chi è diretto verso Ancona, codi a tratti, ed anche in direzione della 1 Milano-Napoli tra San Lazzaro ed il Bivio con il raccordo di Casalecchio, qui con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 13 Bologna-Padova registriamo coda per il traffico tra Bologna Interport ed il Bivio con la 14, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Andiamo ora alla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione di Capodichino, coda per un incidente che vede coinvolti un camion ed una moto, mentre in direzione Pozzuoli si registra coda per il traffico tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma Teramo tra Via Togliatti e il Bivio con la tangenziale est, 3 i chilometri di coda causati dal traffico congestionato. Ripercussioni sulla Complanare con 1 chilometro di coda tra Tor Cervara e la fine della Complanare. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon viaggio.

De Palma con Anita Emischilla, La testa gira, e poco prima Samuele Bersani con Chicco e Spillo. 7:56, questa è la nostra musica sulle strade del mattino, e poi l'infomobilità e poi le news. A proposito di news, tra poco avremo l'edizione delle 8 del GR1, i titoli ascolteremo. Nel frattempo ci dedichiamo alla viabilità, partendo dalla 7, dove a Genova Bolzaneto in uscita per le provenienze a Genova indichiamo traffico intenso e code. Poi ci spostiamo in A10, dove abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve, per la verità abbiamo disagi ai varchi portuali. Adesso cerchiamo di capire meglio, comunque siamo tra Renzano e Genova Pra verso Genova. Michael Jackson, i titoli del GR1, e poi ci ritroviamo.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Notte di attacchi americani in Iran, colpiti 80 obiettivi. Teheran, intesa, violata la rappresaglia con una controffensiva su Kuwait e Bahrain. Vertice NATO ad Ankara, oggi bilaterale Trump-Zelensky. Il tycoon ribadisce: Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia non ci hanno aiutato. Su Giorgia Meloni, mi piace, ma per noi non c'è stata. E la Premier, rapporti cordiali. Arrestati a Roma due ex 007, l'accusa: vendevano informazioni a Mosca, indagate altre 5 persone. Ritardi aerei e bagagli a mano, arrivano le nuove norme europee per chi vola. Rimborsi più rapidi e niente costi aggiuntivi per borse o zaini in cabina. La terza ondata, finita la tregua, torna il grande caldo sull'Italia. Temperature fino a 38 gradi e notti tropicali. Allarme dell'OMS, sarà emergenza fino all'autunno. 4 arene, 40 concerti e il tour di Biagio Antonacci, partito dal Teatro Greco di Tindari, in attesa di Mustang, il nuovo album in uscita il 25 settembre. Argentina avanti al photo finish, sotto di 2 gol, ribalta l'Egitto nel finale e vola ai quarti, dove affronterà la Svizzera, che ha superato ai rigori la Colombia. Inarrestabile Sinner, batte in 3-7 anche il tedesco Struff. Venerdì sfiderà Djokovic nella semifinale del torneo di Wimbledon. Oggi in campo Cobolli e Paolini.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

Sono 8:06 dopo il GR1, ritorniamo qui sull'estate del mattino di Rai Radio, Alessandra Tocce con voi sino alle 9, poi ci sarà Angelo Torchetti. In quest'ora torneremo a parlare di viabilità alle 8:45 parlando anche di tempi di percorrenza e non solo, poi tanta musica, i vostri messaggi come sempre numerosi e qualche curiosità appresa quella dalla giornata di oggi che prevede anche un approfondimento che faremo intorno alle 8:30, avremo ospite il colonnello Veracini, si parla di Rai che coltiva il futuro, ma arriviamoci per grado. Intanto si tratta oggi di alberi, perché ricordiamo intanto che in Italia abbiamo una legge dal 1992 che prevede che i comuni con più di 15.000 abitanti piantino un albero per ogni neonato. Ricordiamo che in Italia il 21 di novembre, e non solo, abbiamo la giornata nazionale degli alberi, proprio per sensibilizzare verso questi compagni di viaggio, spesso sono anche nei nostri viaggi gli alberi. Nel mondo esiste poi l'Arbor Day, che è stata creata nel 1872, ma sin dall'antica Roma, in occasione della primavera, in occasione delle nascite dei bambini, si piantavano alberi. Questo perché ci dà fiducia, perché ci sono importanti, perché sono preziosi per il loro ruolo svolto, sia da un punto di vista estetico, pensate in quanti quadri vengono dipinti gli alberi nelle fotografie, ma soprattutto da un punto di vista ambientale. Perché ne parliamo? Perché abbiamo un'iniziativa che è partita già da tempo, da Cagliari, di Rai Coltiva il Futuro. E ne parliamo oggi perché oggi alle 10:30 nella direzione generale di Torino della Rai, in via Cavalli, ci sarà appunto, si ferma la quinta tappa di questa iniziativa che mette a dimora piante provenienti dai vivai del Comando per la tutela della biodiversità dell'Arma dei Carabinieri. La RAI, l'Arma dei Carabinieri e gli alberi. Questo è il triangolo che vogliamo raccontarvi quest'oggi e lo faremo intorno alle 8:30. Approfondiremo il tema. Quindi alberi. Avete un albero preferito? Avete un albero così sotto il quale così che avete con dei ricordi? Perché no? Io per esempio ricordo moltissimo a Roma la Quercia del Tasso. Siamo tra il Bambin Gesù, che è un ospedale dedicato ai bambini, e appunto c'è questa quercia un po' sostenuta, un po' malamente, in cui si dice che appunto la leggenda vuole che il Tasso andasse lì a scrivere i suoi componimenti. E questo è un albero che sicuramente non bellissimo, devo dire, ma carico di storia. Se ne avete di storie di alberi e di foto di alberi, scrivete al 348 103 1010. Nel frattempo io vado in strada, in autostrada secondo me non ci sono alberi, non è opportuno, e comunque abbiamo tra Scandicci e Variante di Valico verso Bologna traffico congestionato, 7 km di coda, e l'alternativa di viaggio verso Bologna diventa all'uscita di Calenzano la Militare Barberinese e rientrare in autostrada a Barberino. Ancora un tratto autostradale alla 13, Tedo, Biva 14 verso Bologna, abbiamo indicazione di coda a tratti, un tratto non da poco, sono circa 20 km di autostrada.

l'appuntamento italiano dai dai per Shakira, 8:15, poco prima abbiamo avuto Irama con Cabana. Andiamo in strada perché dobbiamo dire che le zone interessate da code e rallentamenti stanno aumentando rapidamente, quindi vi porto intanto con un aggiornamento in A1 tra Firenze in Pruneta e variante di Valico verso Bologna, 7 km di traffico congestionato, tanto che abbiamo un'alternativa di viaggio perché per i veicoli leggeri diretti a Bologna, uscire a Calenzano, prendere la militare Barberinese e rientrare in autostrada a Barberino. Rallentamenti in A3 tra Ercolano e Porto di Napoli verso Napoli, traffico intenso, un tratto di circa 8 km. Rimaniamo in zona, siamo in tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Capodimonte verso Capodichino, abbiamo 3 km di traffico definito congestionato anche qui. Lasciamo questa zona e ci spostiamo in A1, siamo arrivati all'uscita di Firenze Scandicci per le provenienze da Bologna, abbiamo code e traffico intenso. Andiamo a dare un'occhiata anche alla 13 che viene aggiornata nel suo tratto tra Altedo e la 14 verso Bologna, code a tratti e traffico intenso. L'operazione doganale rallenta il vostro viaggio in A9 tra Ponte Chiasso e uscita Merci verso la Svizzera. Prima di andare col prossimo brano andiamo anche in A14 dove avviene un incidente, vetture però poste in corsia di emergenza, siamo tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche Macerata. Attenzione, potrebbe esserci del movimento intorno con mezzi di soccorso e quant'altro, siamo in direzione nord verso Bologna. Completiamo con un aggiornamento dall'A14, Bologna San Lazzaro, raccorda 1 Casalecchio verso nord, code a tratti.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici.
5: Aia! Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
7: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Rai su Radio.

ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.

0: Abbiamo poi la 4 che è all'altezza di Bergamo dell'uscita per le provenienze da Milano, abbiamo coda e traffico intenso. Ancora una notizia dalla strada tangenziale di Napoli, tra Fuori Grotta e Corso Malta verso Capodichino abbiamo indicazioni di traffico intenso. Gli alberi più diffusi in Italia, così ci dice l'intelligenza artificiale, sono i seguenti. Il faggio è il nostro re degli alberi, copre gran parte dell'Appennino, poi abbiamo querce un po' più in basso, poi castagni, pini, l'abete rosso, l'abete bianco e l'arice. Questo sono lo sfondo del nostro paese, quando ci giriamo intorno abbiamo soprattutto queste visioni di alberi. Ma oggi parliamo di alberi speciali in qualche modo, che vedono unire sia l'esigenza ambientale, chiamiamola così genericamente, che i valori civili. Per spiegarci che cosa vuol dire RAI che coltiva il futuro, abbiamo con noi il colonnello Alberto Veracini. Buongiorno colonnello, ben trovato.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, noi in RAI abbiamo un giornale quotidiano che si chiama RAI Place, un sistema per noi dipendenti di vedere cosa accade nella nostra azienda, nella nostra grande azienda. E una pagina di RAI Place oggi è dedicata a questo. RAI coltiva il futuro a Torino, oggi alle 10.30, nella direzione generale di Torino della RAI in via Cavalli, c'è la quinta tappa di RAI coltiva il futuro. E allora, ci racconta che cosa accade quest'oggi?
1: Sì, oggi siamo alla quinta tappa di questo simbolico giro d'Italia che stiamo facendo con la direzione di RAI Sostenibilità, noi carabinieri della biodiversità, e quindi dopo aver percorso le isole, siamo stati a Cagliari, siamo stati a Palermo, est e a Reggio Calabria, oggi siamo a Torino per questa ulteriore tappa di questo progetto RAI Coltiva il Futuro. Lei ha fatto tutto l'elenco di tante specie
0: che abbiamo in Italia, vero? Molto bello, lo sfondo del nostro paese è molto ricco naturalmente. Oggi invece che cosa piantate, colonnello?
1: Oggi sono degli spazi un po' ristretti perché sono all'interno della sede, appunto,
0: certo,
1: RAI,
0: sì.
1: E pianteremo comunque, come sempre, delle piante autoctone tipiche della adatte all'ambiente, al clima torinese, ahimè clima abbastanza
0: che non aiuta tanto,
1: no,
0: certo,
1: assolutamente.
0: Beh, però è protetto comunque dalla nostra azienda, quindi vedrai i nostri magnifici giardinieri.
1: Neanche curate queste piante, saranno coccolate.
0: Saranno coccolate.
1: Metteremo un corniolo, che è un arbusto che fa una bella fioritura a primavera, poi ha delle drupe rosse anche molto appetite dagli uccelli, mm-hmm, in autunno, questa stagione. Poi metteremo due tipi di viburno, il viburno opalo e il viburno lantana. Sono due piante che stanno a corteggio di queste altre che lei ha rammentato prima, queste specie principali arboree,
0: certo,
1: sono degli arbusti e fanno una bella fioritura bianca, tant'è che uno si chiama pallon di maggio perché fa questa fioritura tonda bianca molto bella.
0: Bellissima. Dunque esiste quindi, appunto, adatto a questo, esiste quindi un comando per la tutela della biodiversità, immaginiamo che va protetta molto, come ben sappiamo,
1: sì.
0: Non tutti osservano gli alberi nel rispetto dovuto, giusto?
1: No, purtroppo no, non ci si rende conto di quanto siano importanti, ci passiamo accanto, spesso non gli diamo la dovuta importanza, non solo agli alberi, ma ogni filo d'erba che sia verde, perché non ci dobbiamo dimenticare che ogni parte verde di una pianta produce quell'ossigeno che per noi è importante e fondamentale, è un laboratorio biochimico
0: all'aperto, è vero.
1: Reazioni chimiche veramente
0: magnifiche.
1: Io le ho studiate all'università a suo tempo, ma devo dire che capirle fino in fondo
0: è sempre una scoperta. Tra l'altro, nella cerimonia ufficiale di oggi, che appunto è la quinta tappa, quindi si proseguirà, quindi c'è questa unione delle nostre sedi RAI, che poi tra l'altro sono bellissime. Io le parlo da Saxa Rubra, noi abbiamo degli alberi e degli arbusti anche qui magnifici, tenuti benissimo.
1: È la prossima.
0: Ecco, vi aspettiamo, saremo contenti. Verrà anche scoperta una targa, questa targa alla presenza ovviamente delle autorità, dei rappresentanti della RAI, e lei naturalmente ci sarà custode di questa manifestazione. Che cosa scrive in questa targa? Che cos'è che volete ricordare anche ai dipendenti RAI?
1: È molto semplice, RAI coltiva il futuro, perché le piante, l'ossigeno, il verde e tutti gli altri tantissimi servizi che ci danno le piante rappresentano il nostro futuro, senza di loro non c'è vita sulla terra, non solo la nostra, che siamo una delle tante.
0: Certo, popola, ma ce ne sono tantissime. E anche gli uccelli, come lei ha giustamente ricordato, che diventano una sorta di grande nido per loro.
1: Certo.
0: Allora, noi ringraziamo il colonnello Alberto Veracini, RAI Coltiva il Futuro, in appunto unione con il Comando per la Tutela della Biodiversità dell'Arma dei Carabinieri. Qual è il suo albero preferito? Lei ha un albero del suo cuore?
1: Ma io...

0: dico le querce in generale. Io sono toscano, della parte interna collinare, per cui sono, i boschi sono caratterizzati soprattutto dalle,
1: dalle querce.
0: Ecco. Querce. C'è la roverella, c'è il cerro, il leccio, la sughera. Ce ne sono tante specie di querce, quindi quello è un po' il mio simbolo, diciamo.
1: E poi vogliamo dire, in questo periodo dell'anno così caldo, secondo me il fresco che si sente sotto gli alberi non si sente da nessun'altra parte, compresa l'aria condizionata.
0: Uno dei tanti servizi che ci danno.
1: Che ci danno.
0: Tant'è che anche all'interno del PNRR c'è la previsione di, oltre che di tante piantagioni che verranno fatte, ma anche la previsione di depavimentare, deasfaltare le superfici e renderle verdi, sono mitigatrici delle temperature.
1: Anche delle temperature, bene. E allora la ringraziamo, colonnello Alberto Veracini, la lasciamo alla manifestazione di quest'oggi a Torino. RAI coltiva il futuro. Buona giornata.
0: A voi e a tutti gli ascoltatori.

dagli anni 60 arrivano direttamente da noi Rolling Stones con questo pezzo Let's Spend the Night Together. 8:40, tra poco ce ne andiamo al centro multimediale d'Autostrade per l'Italia. Scrivete i vostri alberi, le vostre passioni, ognuno di noi ha un albero in mente. Appunto, io ricordavo il mio tra Gianicolo e Bambin Gesù, parliamo di una zona di Roma affacciata sul Lungotevere e c'è questo stortignacolo tutto rovinato albero dedicato al Tasso, perlomeno si dice che fosse del Tasso, che scriveva lì sotto le sue poesie. E poi gli alberi che ci proteggono, appunto, come abbiamo detto, dal fresco, che ci rilassano in qualche modo. Dicevamo che in autostrada non ci sono alberi, in effetti abbiamo solo degli oleandri, che sono degli alberi meravigliosi, coloratissimi, ma tenuti molto bassi, appunto, per evitare inutili così rischi sulla viabilità. Tanti messaggi, vi ringraziamo per questo, ma ce ne andiamo anche in strada. Abbiamo tante situazioni da descrivere, abbiamo code a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Assassinia e via Firenze-Viadotto Indiano verso Firenze, code a tratti, un tratto di circa 6 km. Poi andiamo in A7, coda tra la 12 e Bolzaneto verso Milano, coda a tratti in A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, direzione capoluogo lombardo, un tratto di circa 4 km. Dedichiamoci ora ai 9 km di coda che sono ancora indicati tra Firenze in Pruneta e Variante di Valico, parliamo della 1 verso Bologna, sono in diminuzione ma il traffico è definito congestionato, tanto che abbiamo ancora un'alternativa di viaggio da proporvi, che è per i soli veicoli leggeri di andare a che vanno a Bologna, uscire a Calenzano, percorrere la militare barberinese e rientrare in autostrada a Barberino. Musica e poi ce ne andiamo al centro multimediale d'Autostrade per l'Italia.

0: 8.46, siamo pronti a un nuovo collegamento con il centro multimediale d'Autostrada per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora, partiamo dal nord-ovest, andiamo in Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, si registra coda in uscita a Bolzaneto per le provenienze da Genova per un camion in avaria da poco rimosso, ripercussioni in autostrada con coda tra il Bivio con la 12 e Bolzaneto in direzione Milano. In direzione di Genova, sempre su questa autostrada, tra Bolzaneto ed il Bivio con la 12, la Genova Sestri Levante, coda causata dal traffico interno. Rimaniamo in Liguria e ci spostiamo sulla 10 Genova Savona, tra Arenzano ed il Bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione di Genova, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti e code a tratti sempre per il traffico anche in Lombardia sulla 4 Milano Brescia in direzione Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est con tempi di percorrenza di 20 minuti in direzione di Torino, tra Monza e Viale Certosa con tempi di percorrenza di 25 minuti. A seguire, in direzione Torino, tra Viale Certosa e Pero, si è formata coda. Sono le ripercussioni della presenza di un cantiere sul tratto di competenza della A4 Torino-Milano. Sempre in Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti e code a tratti anche in direzione Varese tra il Bivio con la 9 e Legnano. Andiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto, tra Panigale e Bologna-Fiera, per chi è diretto verso Ancona, code a tratti per il traffico ed anche in direzione della 1 Milano-Napoli tra Castel San Pietro ed il Bivio con il raccordo di Casalecchio, qui con tempi di percorrenza di 25 minuti. Traffico anche sulla 13 Bologna-Padova in direzione di Bologna, code a tratti tra il Tedo ed il Bivio con la 14, qui il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli in Toscana, tra Firenze in Pruneta ed il Bivio con la 1 direttissima per chi è diretto verso Bologna, 9 km di coda causati dal traffico congestionato con tempi di attraversamento del tratto di 1 ora e 30 minuti. Sempre in Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Peretola, coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina di Firenze. In tangenziale a Napoli, tra Fuori Grotta e Corso Malta verso Capodichino, coda per il traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti, in direzione di Pozzuoli, tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta. Per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo, tra Via Togliatti e il Bivio con la tangenziale est, sono 3 km di coda causati dal traffico congestionato. Per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

Francesco Gabbani, Summer Funk, e poco prima Elisa, una poesia anche per te, questa è la nostra musica, e poi avremo il GR1, stiamo per salutarci, tra poco sarà Angelo Torchetti a accompagnarvi in viaggio. Ricordiamo il nostro numero sempre a vostra disposizione, 348 103 1010. Tra i tanti messaggi arrivati, di cui ovviamente vi ringraziamo, è arrivata una fotografia di una scultura, non saprei come altro chiamarla, siamo all'altezza di Bologna, e in cui c'è un grandissimo personaggio, un uomo, che si porta sulle sue spalle un camion, e scrive il nostro amico che l'ha mandato: è un omaggio monumentale alla forza e alla fatica del lavoro di trasporto. Allora, magari ci torneremo su queste sculture che si trovano in autostrada, questa è molto interessante. Andiamo ora in A1 prima di salutarci, perché un aggiornamento ci arriva dal tratto Reggio Emilia Biva 22 Brennero Modena verso Bologna, 1 km di coda in aumento per incidente. L'incidente avviene al chilometro 142.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Nel Golfo Persico si riaccende lo scontro Stati Uniti-Iran. Dal vertice NATO in Turchia, Trump ordina attacchi contro obiettivi iraniani sullo stretto di Hormuz e ripristina le sanzioni che impediscono a Teheran di vendere il proprio petrolio. Centrati lanciamissili e radar costieri iraniani, dichiara il comando americano, comunicando che l'operazione è stata lanciata in risposta agli attacchi iraniani contro navi commerciali. L'Iran reagisce con missili e droni contro Kuwait e Bahrain e poi avverte i negoziati potrebbero fallire. Si accennava al vertice NATO di Ankara poco fa, le prime dichiarazioni del segretario Rutte dopo gli attacchi americani di questa notte contro l'Iran. Sono necessarie, ha detto, Teheran deve riaprire lo stretto e tra poco entra nel vivo il summit, in primo piano l'Ucraina, faccia a faccia Trump-Zelensky. La premier Meloni, intercettata ieri sera dai giornalisti, ha parlato di rapporti cordiali con il capo della Casa Bianca, che però è tornato a criticare gli alleati per non aver partecipato alle operazioni militari in Iran. E il riaccendersi dello scontro tra Stati Uniti e Iran ha immediatamente innescato rialzi sui mercati di petrolio e gas. E in questi minuti le aperture delle contrattazioni in Europa. Sentiamo allora come sta andando a Piazza Affari, collegandoci con Milano e con Chiara Rancati.
3: Inesorabilmente, come dicevi, è arrivata la fiammata dei prezzi delle materie prime energetiche dopo il nuovo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio, che già ieri era salito dopo la notizia dei primi colpi iraniani contro due navi commerciali nello stretto di Hormuz, oggi aumenta di un altro 3% e tocca i $76,50 al barile, 5 in più rispetto a una settimana fa. Il balzo è ancora più marcato per il gas naturale alla borsa di Amsterdam, che supera i 48 euro al megawattora, aveva iniziato la settimana a quota 44. Tensioni che si ripercuotono inevitabilmente anche sui mercati azionari. Milano ha aperto a meno 0,3%, calano di oltre mezzo punto percentuale Parigi e Francoforte. In rosso anche i listini asiatici, con in particolare Seoul che perde di nuovo oltre il 4%, un altro calo dell'appetito per il rischio e della fiducia nei ritorni sugli investimenti in intelligenza artificiale. In Asia c'è in controtendenza soltanto la borsa di Hong Kong, dove i titoli tech non perdono ma volano. Arriva al più 12% Alibaba, una mossa che alcuni leggono come una possibile rotazione all'interno del comparto. Linea a voi.
2: La cronaca, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi a domiciliari per truffa ed evasione fiscale. La misura eseguita dalla Guardia di Finanza dopo l'inchiesta che ha scoperto un circuito di raccolta fondi da privati legati a scommesse sportive. Per la Procura di Roma il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Altri 400 mila sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Tregua dal caldo finita, da oggi cominciano a risalire per la terza volta le temperature, soprattutto al centro e in pianura padana, con punte fino a 38 gradi. Il caldo estremo si accompagna a temporali e possibili grandinate sull'Appennino meridionale e, in forma più isolata, sulle Alpi nordorientali. Fausto De Santa, primo luogotenente aeronautica militare.
4: Nelle ore centrali della giornata qualche rovescio temporale sull'Appennino meridionale e anche sulle Alpi nord-orientali. Tempo più stabile e ben soleggiato su tutto il resto d'Italia. Da rimarcare le temperature con punte previste fino ai 38 gradi su pianura padana, Sardegna centro-orientale, regioni centro-meridionali.
2: A New York, grattacielo a rischio crollo, sgomberato il complesso di 37 piani sulla 42esima strada, ex quartier generale della Pfizer, dopo che due colonne portanti si sono piegate e sono state rilevate diverse crepe e cedimenti dei soffitti. Area transennata, traffico bloccato anche nelle vie adiacenti. Un funzionario dei Vigili del Fuoco ha definito la situazione molto grave. E siamo allo sport, a partire dalla decisione del Comitato Olimpico Internazionale di un graduale ritorno della Russia a pieno titolo nel mondo delle competizioni. La corrispondente da Mosca.
5: L'esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore dall'ottobre 2023, poiché non annovera più tra i propri membri organizzazioni sportive delle regioni ucraine occupate. Gli atleti russi potranno dunque partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, non gareggeranno più come neutrali e saranno riammesse le competizioni di squadra. Per ora resta il bando per l'inno e la bandiera. Su questo agosto il CIO si pronuncerà a tempo debito, lasciando che nel frattempo siano le federazioni internazionali a stabilire le proprie condizioni. Alcune di fatto hanno già revocato anche questi divieti. I russi dovranno però mostrare requisiti specifici in materia di controllo antidoping. Non saranno organizzati eventi in Russia né saranno invitati rappresentanti di Mosca. Soddisfatto il ministro dello sport russo Dektyaryov, resta ancora molto da fare, ha detto, il segnale che lo sport deve restare al di fuori della politica. Il CIO ha comunque ricordato di essere solidale con la comunità olimpica ucraina, che continuerà a sostenere. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E per lo sport giocato, i mondiali di calcio con le vittorie di Argentina 3-2 rimonta sull'Egitto e Svizzera 4-3 ai rigori sulla Colombia, si sono definiti gli abbinamenti dei quarti di finale che scatteranno domani con Francia-Marocco, rivincita della semifinale di Qatar 2022. Per il tennis, al torneo di Wimbledon, dopo la qualificazione alle semifinali di Jannik Sinner, che se la vedrà con Novak Djokovic, oggi Flavio Cobolli e Jasmin Paolini in campo proveranno ad emulare il numero uno al mondo. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

9 minuti dopo le 9 ed eccoci qui, sì, salutiamo e saremo insieme fino a mezzogiorno. Angelo Torchetti con voi sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Raiso Radio, Luciano Pecoraro alla parte tecnica e dopo Alessandra Tocci, insomma, toccherà a noi accompagnarvi e toccherà a me accompagnarvi per il vostro percorso, ma anche accompagnarvi se ci ascoltate ovviamente stanziali da casa o mentre state lavorando. Comunque andiamo subito come sempre a vedere, partiamo dalla viabilità e dall'infomobilità, quindi c'è sempre questa segnalazione che avete sentito probabilmente da Alessandra poco fa di un incidente sulla A1 tra Terre di Canossa Campegine e il bivio con la 22 Brennero Modena in direzione di Bologna. Qui c'è questo incidente al chilometro 142 esattamente tra Reggio Emilia e la 22, la coda si estende appunto tra Terre di Canossa Campegine e la 22 ed è di 4 km in direzione sud. Restando sulla 1, sul bivio che collega la 1 alla 22 in direzione nord, però abbiamo delle code di traffico intenso e ancora verso nord altre code sulla 1 tra Modena Nord e la 22 del Brennero, anche in questo caso traffico intenso. Fino a poco fa c'erano anche delle segnalazioni sulla 14 di code a tratti nei pressi di Bologna in entrambe le direzioni, tutto è tornato regolare, quindi sul tratto bolognese della 14 sia in direzione di Ancona che in direzione nord. Abbiamo poi anche la situazione che si risolve del raccordo di Casalecchio dove c'era la coda di traffico intenso. Sulla 13 invece la Bologna-Padova abbiamo ancora dei rallentamenti per la viabilità esterna che non riceve tra Altedo e la 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna. E poi ricordo anche di un'altra coda segnalata piuttosto consistente di 5 km, qui è semplicemente congestionato il traffico, non ci sono incidenti, o meglio forse, anzi sicuramente c'era stato un incidente precedentemente, ma adesso la situazione è appunto di traffico congestionato tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico in direzione Bologna. Infatti abbiamo 5 km di coda sempre in direzione nord, sempre nel tratto fiorentino ci sono code tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e poi rallentamento sempre sulla 1, questa volta però in direzione di Roma, tra Fabro ed Orvieto, rallentamenti per un veicolo in avaria. C'è invece un incidente ancora una volta sulla 1 tra Ceprano e Ponte Corvo, qui sono coinvolti due mezzi, un camion e una vettura, al momento però non ci sono code né rallentamenti. Per ora ci fermiamo qui, tra poco le altre notizie.

Giovanotti con Alfa e la loro proposta per questa estate si intitola Buon Vento. Allora, questo vento che ci porta adesso verso nord, andiamo esattamente nei pressi di Milano perché ci sono altre notizie da riaggiornare, quindi le code a tratti sulla 1 tra Melegnano e la tangenziale ovest in direzione nord e verso Bologna, code tra San Giuliano e la tangenziale ovest. Poi ci sono delle code per lavori sulla Milano-Brescia esattamente in direzione di Torino tra Viale Certosa e Pero, e abbiamo qui lavori fuori competenza come specifica Autostrade per l'Italia, ma c'è comunque la coda che si stende nel tratto che vi ho detto. Altre code e anche code a tratti sulla 4 in direzione di Torino tra Milano Est e Viale Certosa, traffico intenso, e code a tratti per traffico intenso anche in direzione di Brescia tra Raccordo Viale Certosa e Milano Est. Mentre per quanto riguarda la 8, la Milano Varese, ci sono altre segnalazioni di traffico e di code esattamente tra Fiera Milano e la 4 verso sud, poi anche la 9 c'è con la coda in dogana verso la Svizzera tra Como Montelimpino e l'uscita merci di Chiasso. Per quanto riguarda invece il nodo genovese, al momento abbiamo sulla 10 una coda di traffico tra Genova Pra e l'innesto con la 7 in direzione di Genova, sul resto della viabilità ligure al momento la situazione è regolare. Però andiamo anche sulla 16 adesso verso sud, quindi sulla Napoli Canosa ci sono dei pedoni, attenzione tra la 1 e Pomigliano in direzione Canosa, poi il traffico di Napoli intenso soprattutto in tangenziale con le code tra Fuori Grotta e Corso Malta e anche tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. C'è anche la 3 con i rallentamenti di traffico intenso tra Ercolano Scavi e Porto di Napoli, siamo in direzione di Napoli.

0: Segway.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

Zucchero, in un'intervista rilasciata ieri, ha insomma svelato quelli che sono i suoi piani per la sua carriera nel prossimo futuro, perché già nel 2027 Blues, il suo quarto album in studio, festeggerà i 40 anni della pubblicazione, quindi un disco, e uscì come quarto disco della sua discografia. L'uscita vendette 1.200.000 copie ed fu veramente una bella svolta nella sua carriera, quindi ha deciso ovviamente di celebrare questa ricorrenza nel 2027. Quindi sarà all'Arena di Verona per 10 date a settembre, proprio in coincidenza con il suo compleanno, e poi altre 10 anche nel 2028, quindi belli impegni per Zucchero Sugar. Il prossimo anno poi ci sarà anche il gran finale a San Siro il 10 luglio del tour Baila Sexy Thing, 25esima edizione Under the Moonlight, titoli lunghissimi ma che insomma fanno presagire un bello spettacolo, che ha preso il via da Udine e poi stasera, ieri sera è andato in scena allo stadio Dall'Ara di Bologna.

0: Eccola qua, Anna con la sua canzone che abbiamo appena ascoltato, White Wasted Girl, così si intitola. Intanto continuiamo con gli aggiornamenti perché abbiamo delle novità, intanto per quanto riguarda dunque Terra di Canossa Campegine, dove c'è l'incidente. Sappiamo che appunto abbiamo questa coda di 4 km tra Terra di Canossa Campegine e la 22 del Brennero. In alternativa si consiglia di uscire a Terra di Canossa Campegine e rientrare in autostrada a Modena Nord dopo aver percorso la statale 9, la via Emilia.
1: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
0: Ed eccoci all'appuntamento con Roma servizi per la mobilità. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi è in ascolto anche questa mattina. Partiamo dalla Salaria, dove proseguono i lavori all'altezza della motorizzazione con la chiusura di un tratto della strada. Il traffico è deviato nelle corsie laterali, sono segnalati rallentamenti. E intanto sul tratto della Salaria tra Viale Somalia e il raccordo anulare sono iniziati interventi sulla vegetazione che richiedono una riduzione di carreggiata al mattino, già da questa mattina alle 6 e poi fino alle 12 in direzione raccordo, poi di notte dalle 22 alle 6 nelle due direzioni. E intanto il via Flaminia, traffico rallentato tra il raccordo anulare e viale Tor di Quinto. Sulla tangenziale rallentamenti sono segnalati tra le uscite di via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi. Traffico rallentato anche sulla Colombo tra la Pontina e Piazzale e 25 marzo 1957 in direzione Eur. Infine in via Aurelia traffico rallentato tra Castel di Guido e Malagrotta. Per il momento è tutto, a voi la linea.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Dopo Gianni Morandi con la sua Hit Parade, non era solo, ovviamente era insieme ad Alessandra Moroso. Torniamo agli aggiornamenti, ci sono un bel po' di novità per quanto riguarda l'infomobilità, quindi andiamo prima di tutto a vedere le notizie che si aggiungono a quelle già segnalate. Adesso abbiamo di nuovo delle code a tratti sulla 14 tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in carreggiata nord verso l'autostrada 1 Milano-Napoli, poi c'è una coda di 3 km sulla variante di Valico tra il Bivio 1, variante di Valico e Badia in direzione di Firenze, dovuta a questa coda di 3 km ed un mezzo fermo in avaria. Si aggiorna anche la coda della 1 tra Firenze in Pruneta e la variante di Valico in carreggiata nord, una coda di traffico intenso. Ci sono tante notizie che invece vanno a terminare, per esempio sulla 8 tutto regolare in direzione di Milano, anche sulla 14 ad Ancona Sud c'era una coda, non c'è più, non ci sono più le code tra Modena Nord e la 22 del Brennero sulla 1 in carreggiata nord, e poi anche sulla 13 la Bologna-Padova tutto è tornato regolare. Sulla 10 invece persistono queste code tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, sono code dovute al traffico intenso, e poi naturalmente non dimentichiamo l'incidente segnalato praticamente tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero in direzione di Bologna, al chilometro, come sappiamo, il 142, sono tre le vetture coinvolte e il traffico passa solo sulla corsia di sorpasso. La coda tra l'altro è aumentata a 5 km tra Terre di Canossa Campeggine e la 22 in direzione di Bologna, quindi Autostrade per l'Italia consiglia in alternativa l'uscita di Terre di Canossa Campeggine e si può rientrare in autostrada Modena Nord dopo aver percorso la statale 9, la via Emilia.

0: Eccoci con gli aggiornamenti meteo aeronautica militare. In studio c'è il colonnello Guido Guidi.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, ci mancherebbe.
0: Ci siamo conosciuti come tenente colonnello e quando...
1: Ma forse ancora prima, a dire il vero, va bene così.
0: No, capitano non me lo ricordo.
1: No, è vero, però quando ho iniziato era addirittura tenente, quindi
0: certo.
1: Insomma via, ne è passato un po' di tempo. Allora, passiamo dal tempo cronologico a quello atmosferico, che è stabile, soleggiato, caldo su gran parte del paese. È proprio il riferimento alle temperature l'elemento di maggiore interesse e maggiore significatività per oggi. Avremo dei valori intorno ai 37-38 gradi per le città della pianura padana centro-occidentale, quelle più grandi, quelle più lontano dal mare, lì sono tutte più o meno lontano dal mare, che avranno questi valori puntuali, non proprio estesi a tutta l'area padana, però insomma quella sarà la zona più calda del nostro territorio oggi, perché lì le temperature oggi aumentano un po'. Centro e sud questo invece non accade, elevate le temperature ma comunque in linea con quelle degli ultimi giorni. E al centro, ma soprattutto al sud, sull'Appennino, nelle ore pomeridiane avremo qualche isolato temporale, niente di particolarmente significativo, ma con riferimento a monti e colline potranno svilupparsi, nascere nubi da calore tra la tarda mattina e le ore pomeridiane, dar luogo appunto a questi eventi di precipitazione che poi si dissolvono come sempre nelle ore pomeridiane e serali, soprattutto al tramonto.
0: Come va il tasso d'umidità? Perché quello mi preoccupa un po' a me.
1: Ancora non troppo alto, dobbiamo dire che questo caldo lo possiamo definire ancora un po' più torrido chiafoso, quindi con valori di umidità atmosferica non altissimi, che aumenteranno invece nel corso della fine della settimana e soprattutto tra domenica e lunedì. Quello sarà un po' più afoso, in effetti, sì.
0: D'accordo, grazie al colonnello Guido Guidi e buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, questa è la canzone. Nel frattempo alle 9.52 vi riporto nuovamente nei pressi di Reggio Emilia, perché c'è sempre l'incidente. Tra l'altro la coda continua ad aumentare, 6 km tra Terre di Canossa Campeggi nella 22 del Brennero in direzione di Bologna, per questo incidente che, come sappiamo, vede coinvolte 3 vetture e praticamente il traffico passa solo su una corsia. Infatti c'è l'alternativa che da autostrada è quella di uscire a Terre di Canossa Campeggi e rientrare in autostrada da Modena Nord percorrendo la statale 9 e la via Emilia. Poi c'è un'altra coda interessante di 4 km per un veicolo in avaria, la coda è sulla variante di Valico tra il Bivio 1, variante di Valico e Badia in direzione nord verso Firenze. Queste sono le maggiori difficoltà che si incontrano, almeno per quanto riguarda la lunghezza delle code. Parliamo però adesso di qualcosa di bello che c'è a Roma. Ci sono tante cose bellissime a Roma, tanti luoghi suggestivi, uno di questi è sicuramente le Terme di Caracalla. E ritorna al notturno imperiale questo programma di aperture straordinarie in orario serale proprio delle Terme di Caracalla, e attraverso percorsi illuminati, giochi di luce, permettono passeggiate suggestive veramente tra gli straordinari complessi monumentali dell'antica Roma. La visita da fare nelle ore del tramonto, alle ore notturne, prevede l'accesso proprio nell'area archeologica delle strutture termali, quindi include anche gli ambienti dei sotterranei, il Mitreo e anche le più grandi di quelli rinvenuti a Roma, consentendo quindi di esplorare davvero liberamente i diversi livelli del complesso e di cogliere quella che era la straordinaria architettura di questo complesso. Le aperture sono anche il risultato di un importante lavoro di organizzazione e di coordinamento che ha coinvolto il personale della soprintendenza per garantire quindi la sicurezza, naturalmente, e fruibilità anche del sito nella fascia notturna. Questa iniziativa si vedrà protagonista in 6 serate da luglio ad ottobre. Le giornate scelte sono quella del 16 e del 23 luglio, 2 agosto, 19 e 26 settembre, 15 ottobre 2026, ovviamente con apertura alle 19.30, ultimo ingresso previsto alle 21.45 per uscire poi alle 22.45. Naturalmente bisogna prenotarsi, perché ogni serata è previsto un numero massimo di 1.200 ingressi e quindi ci sarà sicuramente una buona affluenza, e i biglietti sono acquistabili esclusivamente online.

Questi sono i Wang Chang, li abbiamo ritrovati, erano gli anni Ottanta, è sempre bello riascoltare queste canzoni che ci hanno accompagnato anche per la nostra età più giovane un bel po' di anni fa ormai. Tra pochissimo arriva Madame che ci porta fino al segnale orario, Madame che tra l'altro ha iniziato proprio il suo tour in questi momenti, il 7 di luglio, quindi ieri è dato il via ufficialmente al tour Disincanto, si intitola così prendendo il titolo dal suo ultimo successo, che comunque ha preceduto quest'altra canzone che adesso andiamo ad ascoltare, che fa parte ovviamente del suo ultimo disco. Si intitola Mamma non mamma, ascoltiamocela, Madame. Facciamo mamma.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Eccomi qua, Dire Straits, li abbiamo ritrovati ancora una volta, sempre presenti nelle nostre playlist che confezionano i nostri musicologi che vi accompagnano naturalmente con la loro musica insieme a tutto quello che Isoradio vi offre, soprattutto l'infomobilità. È importantissimo adesso andare di nuovo sull'autostrada 1 perché la coda continua purtroppo ad aumentare e non ci sono per il momento segnali di miglioramento sulla lunghezza della coda, che infatti adesso è di 7 km tra terra di Canossa Campeggi nella 22 del Brennero in carreggiata nord. C'è sempre il consiglio, anzi a maggior ragione la coda è aumentata, quindi a chi viaggia verso Bologna si consiglia di uscire a terra di Canossa Campeggi e rientrare a Modena nord dopo aver percorso la statale 9 e la via Emilia. L'incidente del chilometro 142, ci sono appunto code ancora segnalate in aumento. Code in aumento anche al traforo del Monte Bianco, adesso su Piazzale Francese c'è un'attesa verso Courmayeur per il momento di 30 minuti, quindi questa è la situazione. Ci sono poi code ancora intorno a Milano, in particolare sulla 4, abbiamo diversi tratti interessati da code, tra l'altro c'è anche un incidente tra il raccordo Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Ci sono però comunque code a tratti verso Brescia anche per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est, e poi verso Brescia tra Trezzo e Dalmine la coda di 2 km appunto per l'incidente in questione. Capriate Dalmine, infatti c'è questo incidente al chilometro 164 in direzione di Torino tra Milano Est e Viale Certosa, code a tratti per traffico intenso. Ci sono poi anche sulla 1 nei pressi di Milano delle code, sono tra Melegnano e la tangenziale ovest in direzione nord, quindi verso la città. Sulla 9, quindi sempre in Lombardia, ma sulla 9 la situazione invece è tornata regolare e questa è una coda che era segnalata proprio in dogana verso la Svizzera. Mentre per quanto riguarda la situazione sulla 14, quindi siamo nella zona di Bologna, abbiamo le code a tratti verso nord tra Castel San Pietro e Bologna Fiera, sono code a tratti di traffico intenso, ma attenzione perché a Bologna sulla tangenziale abbiamo anche un incidente tra l'uscita 11 San Vitale e l'uscita 10 zona industriale Roveri, due le vetture coinvolte in carreggiata nord.

Brano di Mark and Cammont, questa era la canzone da titolo Partenope con Serena Brancali, anche The Colors. Allora, intanto alle 10:09 minuti dobbiamo riaggiornare nuovamente la situazione della 14, perché arriva adesso la segnalazione di un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna al chilometro 41 e 200, ma ci sono ancora delle grosse difficoltà che riguardano il traffico in carreggiata nord verso Bologna sulla 1 tra Firenze e Impruneta, il bivio 1 variante di Valico, un tratto che va dal chilometro 289 al 265 della carreggiata nord, quindi un bel po' di chilometri di code per traffico intenso. C'è poi verso Firenze anche una coda di 5 km e qui siamo sulla variante di Valico, tra il bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze c'è un veicolo in avaria, in realtà il veicolo è stato spostato, però per il momento la coda resta di 5 km, dovrà essere ovviamente smaltita. Poi anche a Firenze Scandicci in uscita c'è la segnalazione adesso di un incidente al chilometro 286-900, mentre per quanto riguarda ancora la Toscana ci sono anche delle code, sono sulla Firenze Pisa Livorno tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Attenzione dei rallentamenti che invece abbiamo sulla 14 nel tratto abruzzese, sono rallentamenti e code per lavori. Il primo tratto è tra Pescara Sud ed Ortona, dove c'è un rallentamento, mentre c'è una vera e propria coda di un chilometro tra Ortona e Lanciano. Altra situazione ancora da attenzionare è quella della 24, siamo praticamente a Roma, perché abbiamo code per traffico congestionato a partire da via Fiorentini fino alla tangenziale est, sono circa 2 km di coda e tra l'altro all'interno del tratto c'è anche un incidente.

Uno dei successi di Ron, che si intitola Anima, abbiamo ritrovato alle 10:17 minuti, sempre sulle strade del mattino, musica e news di infomobilità da Raiso Radio, con l'infomobilità sempre in primo piano perché arrivano continuamente gli aggiornamenti. E dunque parliamo adesso ancora una volta della 24, a parte le code che vi ho detto proprio sul tratto urbano, adesso ci sono anche dei rallentamenti per un incidente avvenuto tra Tivoli e l'innesto con l'autostrada 1 in direzione di Roma, quindi abbiamo questi rallentamenti al momento segnalati. Poi ci sono 3 km di coda adesso per l'incidente invece della A14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord verso Bologna. Per quanto riguarda la Toscana, aggiorniamo anche la situazione della 11. Questa volta, fino a poco fa, il traffico era regolare, adesso invece per traffico intenso abbiamo dei rallentamenti, sono in direzione di Firenze a partire da Prato Ovest fino all'innesto con la 1. Ricordo anche la coda per l'incidente della 4 tra Pero e Cormano in direzione Brescia. E poi sulla 30, la Caserta a Salerno, sulla corsia di sorpasso, attenzione perché abbiamo un ostacolo, non sappiamo esattamente di cosa si tratti, però l'ostacolo c'è al chilometro 48 tra Castel San Giorgio e Salerno. Allora, festeggiano i 50 anni di carriera dalla loro formazione, questa succederà a settembre, infatti si sono formati proprio a Dublino nel 1976. Quando parliamo di un gruppo di Dublino pensiamo subito a loro, no? Sono gli U2, che hanno effettuato nella loro carriera tantissime tournée, sempre piene, acclamatissime, pubblicato 15 album in studio, venduto oltre 175 milioni di dischi, e naturalmente i Grammy e i premi si sprecano per la loro carriera. Questo che arriverà a settembre per festeggiare proprio questi 50 anni sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni dalla pubblicazione, prevista quindi nel corso del 2026. E adesso abbiamo anche l'anticipazione di questo disco, perché c'è il singolo che è appena uscito e si intitola Street of Dreams.

0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Figlia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
6: e alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Rai Isoradio.

0: questa è l'ultima di Joliet. Intanto ancora aggiornamenti per quanto riguarda gli incidenti, che sono purtroppo con code anche piuttosto consistenti. Il primo incidente è quello della 4 tra Trezzo e Dalmine, nella coda verso Brescia, di 4 chilometri. Abbiamo l'altro incidente poi sulla 1 tra Terre di Canossa Campeggi nella 22 del Brennero, coda di 7 chilometri in direzione sud verso Bologna, anche se l'incidente in realtà adesso è stato risolto, però la coda è appunto ancora di 7 chilometri. Poi c'è l'altro incidente ancora che riguarda la 14 Imola Castel San Pietro in direzione Bologna, 4 chilometri di coda. Poi c'è anche il veicolo in avaria segnalato sulla variante di Valico, tra la variante di Valico e Badia in direzione sud verso Firenze. Non dimentichiamo un tratto molto lungo di circa 30 chilometri dove ci sono code a tratti tra Firenze e Impruneta, tra la variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Sono code, però queste semplicemente di traffico intenso.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Eccoci all'appuntamento di Summer Breeze, tre canzoni da ricordare delle estati passate. La prima del 1998, Dance Latina e Balli di Gruppo, praticamente questa è la canzone che ci farà ballare, così come ci farà ballare anche la seconda. Dopo aver fatto furore a Sanremo arrivarono con quest'altra canzone, poco dopo è ancora il duo di successo che ascolteremo. Ma poi c'è un nobile cantautore che ci farà ascoltare un suo grande successo di tantissimi anni fa, ma sempre bello da ritrovare. E allora si parte con Summer Breeze.

E questo è l'ultimo brano di Summer Breeze di oggi. Questa era Onda su Onda, canzone cantata da Bruno Lauzi ma scritta da Paolo Conte, due pezzi da 90 dai nostri cantautori, appunto Paolo Conte e Bruno Lauzi, che l'ha incise per prima e poi l'ha incise anche lo stesso autore Paolo Conte subito dopo nel suo primo album. Allora, torniamo intanto agli aggiornamenti della 24, perché abbiamo un incidente tra Tivoli e l'innesto con la 1 in direzione Roma, e questo già lo sapevamo, sulla corsia di marcia chilometro 12 adesso si è formata la coda in entrata a Roma verso Tivoli, e la coda anche verso Roma tra Castel Madama e l'innesto con l'autostrada del Sole, coda di un chilometro. Questi gli aggiornamenti. Poi ricordo che a proposito del tratto urbano ci sono comunque della 24 sempre 2 chilometri di coda tra via Fiorentina e la tangenziale est, e anche l'incidente verso ovest, quindi verso la tangenziale tra Portonaccio e la stessa tangenziale, all'interno della coda per traffico intenso. C'è anche un altro incidente sulla 1 tra Caianello e Capua in direzione di Napoli, e poi andiamo anche su tratti che non sono di Autostrade per l'Italia, tra sulla 4 la Venezia Trieste abbiamo delle code tra la Tisana e 10 km dopo San Stino di Livenza in direzione di Venezia, sono code di traffico intenso. Code a tratti anche sul tratto della Torino-Milano, quindi parliamo della 4 tra nodo di Pero e Molino Dorino in direzione di Milano. Il tempo di ascoltare la novità di Alok insieme a Jennifer Lopez, e poi l'appuntamento sarà con Autostrade. Everything.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Rai Radio.

0: Dito nella piaga, businessman, questa è la canzone. Adesso è il momento di riepilogare la situazione del traffico, quindi lo facciamo andando al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, anche con i tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Roberto Rizzo, allora vediamo la situazione partendo da tratto Emiliano della 1 Milano-Napoli, tratterio di Canossa Campeggine ed il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Bologna, 4 km di coda per il traffico congestionato, la tendenza alla diminuzione, il tempo di attraversamento della coda è di 40 minuti. Andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Trezzo e Dalmine in direzione di Brescia, 4 km di coda in aumento per un tamponamento tra due auto. E sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, anche qui 4 km di coda con tendenza all'aumento per un'auto che ha sbandato in terza corsia, quindi il traffico defluisce sulle altre due corsie. Ancora in Lombardia sulla 1 Milano-Napoli tra l'inizio della 1, quindi Piazzale Corvetto e San Giuliano verso Bologna, coda per un incidente. Ed ora la situazione del traffico sulla 4 Milano-Brescia tra il bivio con la 8 e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti con tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione in direzione di Torino tra la barriera di Milano Est e Viale Certosa, qui il tempo di percorrenza di 20 minuti. A seguire abbiamo una coda per un cantiere presente sulla competenza della 4 Torino-Milano che causa code. Ora la situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro ed il bivio con il raccordo di Casalecchio per chi è diretto verso la 1 Milano-Napoli, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. A Napoli sulla tangenziale tra Vomero e Capodimonte in direzione Capodichino, coda causata dal traffico intenso. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, andiamo sulla 24 Roma-Teramo tra Castelmadama ed il bivio con la 1 Milano-Napoli, un chilometro di coda in direzione Roma causato da un incidente, mentre sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est sono 2 chilometri di coda in diminuzione per il traffico congestionato. Per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Radio. Musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
4: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
2: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Teardrops, un successo di Womack & Womack, che però Elton John volle reinterpretare insieme a Katie Lang. Era un album di duetti molto bello, tra l'altro con tantissime partecipazioni, e tra queste appunto c'era Katie Lang. Allora, ci avviciniamo alle 11, nel frattempo però volevo riaggiornarvi la situazione intanto del traforo del Monte Bianco, dove abbiamo 45 minuti di tempo di attesa in direzione di Courmayeur, mentre per quanto riguarda altre situazioni dobbiamo andare al sud, in particolare sulla Palermo-Catania, dove c'è una carreggiata chiusa sulla 19 tra Caltanissetta e Mere, 4 km prima dell'area di servizio Sacchitello in direzione di Catania. Un'altra corsia è chiusa, questa volta però sulla A2 del Mediterraneo, e siamo praticamente 7 km dopo Sant'Elia in direzione di Fisciano.

0: 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sono andati in giro in ogni continente i Coldplay con il loro tour. Questa era Talk, intanto la canzone che abbiamo ascoltato, ma adesso, finito il tour, Chris Martin, siccome non voleva proprio troppo riposarsi, evidentemente si è dedicato a curare uno spettacolo importante che ci sarà durante la finale dei mondiali di calcio, perché il curatore Chris Martin di questo show prodotto da Global Citizen, un evento che mira a raccogliere 100 milioni di dollari per questa organizzazione Global Citizen, che li userà per praticamente diffondere l'accesso ad un'istruzione di qualità e al calcio per i bambini di tutto il mondo. Infatti, per la prima volta nella loro storia, i mondiali di calcio avranno questo halftime show, così come accade per il Super Bowl, all'interno della partita della finalissima, appunto, del campionato di calcio. Chissà chi si contenderà il trofeo, ma insomma sappiamo invece già chi sarà sul palco, e saranno Madonna, Shakira e i BTS che appunto alieteranno il pubblico dello stadio di New York.

0: L'America è molto cambiata negli ultimi tempi e ce lo ricordano Gianna Nannini e Marracash in questa nuova versione di America, che fu appunto il primo successo di Gianna Nannini. Allora torniamo intanto agli aggiornamenti, rivediamo un po' di situazioni. Si risolve l'incidente della 1, quello tra raccordo tangenziale est di Milano e San Giuliano in direzione di Bologna, quindi non c'è più in questo caso la coda. Abbiamo invece ancora una coda sulla 4 tra Trezzo e Dalmine per l'incidente, la coda di 4 km ed è in direzione di Brescia. Ci sono altre segnalazioni da aggiungere, questa volta un veicolo in fiamme da poco segnalato sulla 1 tra la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano, si è già formata una coda per questo motivo, ma ricordo che ci sono comunque in direzione di Bologna sulla 1 tra Parma e Reggio Emilia anche delle code a tratti per traffico intenso in un tratto piuttosto consistente, perché siamo tra il chilometro 119 e 500 e il 137 e 100. Poi abbiamo anche un incidente ancora sulla 1 in direzione nord tra il raccordo di Casalecchio e la A14, dove c'è una coda per il momento di un chilometro ma è segnalata in aumento. Altre code a tratti verso nord sulla 14 tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio, traffico intenso, mentre per quanto riguarda l'altra segnalazione della 14, Imola Castel San Pietro verso Bologna, ci sono 4 chilometri di coda, l'incidente è stato spostato, quindi i mezzi sono stati rimossi, però per il momento resta la coda per questo incidente ed è ancora appunto di 4 chilometri. Poi c'è una coda a tratti molto lunga tra chilometro 295 e 265, siamo sulla 1 tra Firenze e Imprunete, il Bivio 1 variante di Valico in direzione di Bologna. Il motivo di questa coda è semplicemente il traffico intenso, ma il tempo di percorrenza al momento è calcolato di un'ora. Abbiamo poi ancora verso nord altri rallentamenti e altre code, i rallentamenti sono tra Incisa Reggello e Firenze Sud per un veicolo in avaria e poi code di traffico intenso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. A proposito di Scandicci, sulla Firenze Pisa Livorno tra la Sassigna e Firenze Scandicci verso Firenze, altra coda per la viabilità esterna che non riceve. C'è poi attenzione sulla 14, un incendio, fumo e quindi segnalato tra San Severo e Foggia, e ovviamente attenzione alle distanze di sicurezza. C'è anche una coda per lavori in A14, siamo tra Ortone e Lanciano in direzione Bari, una coda di un chilometro.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Rai Isoradio.

Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Intanto torniamo adesso al traffico, ripartiamo questa volta dal sud perché ci sono sulla 3 alcune segnalazioni. Intanto abbiamo tra la barriera di Nocera e Vietri sul Mare verso Salerno una coda per lavori, coda per la viabilità esterna che non riceve a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli. Per quanto riguarda la 3 però non mancano rallentamenti anche in direzione nord tra l'allacciamento 1 a 3 e Porto di Napoli. Invece in A14 poco fa vi segnalavo questo incendio, ancora segnalato l'incendio, quindi continua ad esserci fumo tra San Severo e Foggia, attenzione alla velocità e alle distanze di sicurezza, poi coda per lavori sempre in A14, siamo però nel tratto abruzzese tra Ortone e Lanciano, la direzione comunque sud verso Bari c'è una coda di 1 chilometro. Per quanto riguarda la situazione di Roma, il traffico è praticamente regolare sul tratto urbano della 24, quindi non abbiamo al momento segnalazioni. A questo punto arriviamo proprio nella zona di Firenze, perché qui invece i problemi non mancano, soprattutto per una lunga coda a tratti per traffico intenso, con un tempo di percorrenza di 1 ora tra Firenze Impruneta e la variante di Valico in direzione Bologna. E poi abbiamo anche nel tratto ancora precedente già dei rallentamenti per un veicolo in avaria tra Incisareggello e Firenze Sud, e anche tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna una coda dovuta al traffico intenso. Poi c'è anche la Firenze Pisa Livorno interessata da una coda verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci.

Eccolo qua Antonello Venditti con uno dei suoi tanti successi ed era Segreti. Adesso nessun segreto, andiamo a dire quello che sta accadendo in autostrada, perché è importante essere informati su quanto accade per esempio tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero, perché c'è questo veicolo in fiamme al chilometro 142. Il veicolo è una vettura che sta provocando parecchio fumo al momento tra Reggio Emilia e la 22, quindi attenzione in entrambe le direzioni. Ci sono code per questo veicolo in fiamme di 2 chilometri proprio tra il bivio 1 a 22 Brennero Modena e Reggio Emilia in carreggiata nord verso Milano, ma ci sono anche i rallentamenti per curiosi tra Reggio Emilia e la 22 in direzione di Bologna. Ricordo che tra l'altro tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna comunque abbiamo ancora prima delle code a tratti per traffico intenso in carreggiata sud, mentre per quanto riguarda ancora la carreggiata nord c'è anche un incidente, questa volta al chilometro 190. Qui siamo praticamente tra il bivio 1 raccordo di Casalecchio e innesto a 14, incidente al chilometro 190 come dicevo, con una coda di 2 chilometri. Ci sono verso Bologna poi in A14 anche delle code sia per traffico congestionato, sono tra la diramazione di Ravenna e Castel San Pietro, 3 chilometri di coda, e poi code a tratti tra il chilometro 38 e 200 e il 22 e 200 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. In questo caso sono semplicemente code di traffico intenso. A proposito di code di traffico intenso, non dimentichiamo la lunga coda che c'è con tempo di percorrenza di 55 minuti sulla 1 tra Firenze e Impruneta, il bivio 1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna.

Eccola qua la novità di Levante, si intitola Malia. Intanto alle 11:41 minuti dovevamo ritornare nuovamente sulla 1, praticamente tra il raccordo di Casalecchio e la 14, l'incidente è risolto, tra l'altro la coda a questo punto non c'è più, quindi resta però l'altra coda invece sempre in direzione di Milano, quella dovuta al veicolo in fiamme, perché è ancora in fiamme l'auto che sta bruciando al chilometro 142, con 2 chilometri di coda tra la 22 e Reggio Emilia, e le code per curiosi nell'altra direzione tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero. Andiamo anche su una notizia che riguarda la 14, c'è un copertone in seconda corsia tra Monte Marciano e Senigallia in direzione nord verso Bologna, e attenzione a un incidente che c'è invece sul tratto urbano della 24, è successo sulla Complanare in direzione della tangenziale tra Tor Cervara e Fine Complanare, si è formata già una coda dovuta al traffico intenso. L'incendio di San Severo Foggia è ancora attivo, quindi abbiamo ancora fumo segnalato in entrambe le direzioni, e stessa cosa anche sulla 16 a Napoli Canosa, anche qui c'è un incendio al chilometro 137, siamo tra Cerignola Ovest e Candela in direzione di Napoli. Parliamo invece adesso ancora di caldo, perché domani torna a Firenze il codice rosso, temperature che saranno percepite di 37 gradi dopo giorni durante i quali il caldo si era un po' attenuato, torna ad intensificarsi proprio sul capoluogo toscano. Oggi infatti il codice è arancione, ma domani scatterà quello rosso. Il quadro di previsioni indica anche una probabile conferma dell'allerta massima anche nella giornata di dopodomani, temperature percepite quindi, come dicevo, fino a 37 gradi. Per oggi, come si spiega dal comune, la temperatura massima percepita è invece di 36.

È un momento molto felice per la carriera di Harry Styles in questo momento, perché praticamente insomma il suo ultimo album sta avendo notevoli riscontri, ma soprattutto lui sta avendo notevoli riscontri con il suo tour, che praticamente si è fermato per ben 12 consecutivi concerti allo stadio di Wembley di Londra come solista, ed è davvero un record, perché entra nel Guinness dei primati superando le 10 serate dei Coldplay del 2025 e le 8 serate sempre a Wembley di Taylor Swift l'anno prima. Quindi Styles ha festeggiato sul palco quando praticamente è stato raggiunto anche dalla sorella, che si chiama Gemma, e chiedendo ai fan di aiutarla a congratularsi con lui. Sui social lo slogan era questo: "This is the 12th history", quindi il 12 concerti, il 12 che ricorre, questi 12 concerti di fila. Il tour mondiale comunque proseguirà di Harry Styles, perché non si ferma, andrà in Brasile, Messico, Stati Uniti, e poi chiuderà nel mese di dicembre in Australia. Stare con

0: fatto con riscatto Vasco Rossi, 11.53, prima dei saluti vi aggiorno la situazione della 4, perché tra Trezza e Dalmine adesso c'è una coda per un veicolo in avaria, ma non c'è più in realtà l'incidente che è stato appunto risolto. Abbiamo invece una novità, una coda per lavori sulla 7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, e abbiamo dunque in direzione Milano questa coda di 1 chilometro per lavori. Altre code sulla 7 tra Genova San Pier d'Arena e la 10 verso Milano per materiali dispersi. Attenzione anche ad un incidente sulla 26 tra la 4 Torino Trieste e Gemme. Non dimentichiamo poi anche la situazione che c'è ovviamente sul tratto della 1, dove c'è un tempo di percorrenza che tra l'altro aumenta ad 1 ora e 5 minuti tra Firenze e Impruneta e la variante di Valico in direzione di Bologna. Da Angelo Torchetti per adesso è tutto, naturalmente l'appuntamento con Raiso Radio continua sempre e quindi avrete tra poco Sara Lucarini e Matilda e Monica D'Angelis che vi accompagneranno appunto per le prossime ore.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Rai Isoradio. Rai Isoradio. Rai Isoradio. Rai Isoradio. Rai Isoradio. Rai Isoradio.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Al vertice NATO in Turchia, il presidente americano Trump, in conferenza stampa con il segretario Rutte, continua a criticare gli alleati sull'Iran e sulla Groenlandia e dichiara terminato il negoziato con Teheran dopo lo scambio di missili nella notte nel Golfo Persico.
3: Per me il cessate il fuoco è finito. Non voglio trattare con loro. Gli iraniani sono feccia, sono malati e violenti. Donald Trump sembra mettere una pietra tombale sul negoziato dopo la notte di fuoco nel Golfo Persico. Missili americani su un'ottantina di obiettivi iraniani come rappresaglia per le navi attaccate nello stretto di Hormuz. Risposta di Teheran con droni e missili sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Un botta e risposta accompagnato dalla reintroduzione delle sanzioni sul petrolio iraniano. Dal vertice NATO in Turchia, il presidente americano poi si dice arrabbiato con gli alleati che non hanno aiutato con l'Iran. L'Italia sulle basi è stata pessima, aggiunge Trump, e si accanisce con la Spagna. Cancelliamo ogni rapporto commerciale. E ancora, sulla Groenlandia, è un grosso problema, è importante per noi, non per la Danimarca. Dopo che la premier danese Frederiksen aveva affermato, la Groenlandia non è in vendita. Intanto si attende il bilaterale Trump-Zelensky. Il leader ucraino ha incrociato la presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il sostegno italiano a Kiev. Francesco Mincone, GR1.
2: L'abbiamo sentito al vertice NATO di Ankara. Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. La premier ha ribadito il sostegno italiano all'Ucraina per arrivare a una pace giusta e duratura e ha confermato l'assistenza alla popolazione, in particolare rafforzando le infrastrutture energetiche colpite duramente dagli attacchi russi. E mentre Zelensky è in Turchia, nuovi attacchi da parte di Mosca sull'Ucraina tra Kiev, Kharkiv e Kherson, almeno 5 le vittime. I russi rivendicano anche un attacco contro una fabbrica della capitale che produceva missili a lungo raggio. In Russia, droni ucraini hanno colpito una raffineria a Saratov e 2 petroliere nel mare d'Azov e anche il gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. Il segretario della difesa americano Hegseth ha annullato la sua visita in Israele, dove era atteso per discutere con il premier Netanyahu e con il suo omologo Katz sulla possibile vendita di aerei F-35 alla Turchia. Intanto un nuovo attacco dell'esercito di Tel Aviv contro un veicolo a Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra le quali un cooperante. È accusato di truffa ed evasione fiscale, arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia.
4: Si chiamavano scommessa collettiva, VIP Coppa oppure Cristo Regna e il sistema funzionava sempre nello stesso modo. Centinaia di persone venivano convinte a versare ingenti somme di denaro per scommesse sportive dal rendimento sicuro. In realtà, secondo la Procura di Roma, un'immensa trappola per gli investitori. E al vertice di questo meccanismo c'è l'ex parlamentare e leader del movimento Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi. Questa mattina la Guardia di Finanza lo ha arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Per i pubblici ministeri avrebbe infatti evaso circa 400.000 euro e raccolto quasi 5 milioni di euro che solo in minima parte sarebbero stati utilizzati per scommesse o per restituire i soldi agli investitori. Il resto sarebbe finito direttamente nelle mani di Adinolfi attraverso conti correnti a lui riconducibili per viaggi di lusso alle Maldive o in Egitto, cene nei ristoranti stellati, l'acquisto di barche, lingotti e monete d'oro. Le indagini sono partite dalle denunce di numerose persone e dai servizi di alcuni programmi TV. Nell'ordinanza di arresto il giudice per le indagini preliminari scrive che le vittime si affidavano ad Adinolfi per la sua notorietà, convinti anche dai suoi principi morali. Dall'inchiesta emerge invece una pervasiva pericolosità sociale con il rischio concreto di nuove truffe. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Ora lo sport, tennis. Dopo la vittoria di Sinner oggi a Wimbledon tocca a Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Il calcio, oggi ai mondiali primo giorno di riposo, la Romani al via ai quarti con Francia-Marocco. Intanto in casa nostra si guarda già al prossimo campionato, il Milan rivoluziona la squadra per tornare in Champions.
5: Ha segnato il Cagliari, Milan 1, Cagliari 2, il gol lo ha realizzato Rodriguez.
6: Era finita così il 24 maggio, una delle stagioni più travagliate della recente storia milanista. KO con il Cagliari, quinto posto e addio ai sogni Champions. Un mese e mezzo più tardi, il Milan riparte con una dirigenza rivoluzionata, un nuovo tecnico in panchina, il portoghese Amorim, e investimenti importanti. Dopo Gonzalo Ramos, centravanti sbarcato dal Paris Saint-Germain per ben 74 milioni di euro, il diavolo sta per pagarne altri 30 alla Lazio per rinforzare la difesa con Mario Gila. E non è finita qui, sperando di fare cassa con qualche eccezione. Infatti il Milan vuole un nuovo talento offensivo, Konstantinos Karezas, greco mancino, classe 2007, ha fatto già bene in Belgio con il Genk, costerebbe però altri 40 milioni. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Meteo, è arrivata sull'Italia un'ennesima ondata di calore con temperature vicine ai 40 gradi, in particolare al nord. Ascoltiamo il colonnello dell'aeronautica militare, Guido Guidi.
7: I valori di temperatura più elevati li registreremo al nord, in pianura padana, con picchi di 37-38 gradi nelle città più lontano dal mare. Meno caldo, ma comunque con temperature elevate sul resto del paese. I picchi di temperature che avremo oggi scenderanno già domani, ma nel weekend torneranno a salire, in particolare sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle regioni più interne del centro e del sud. E potremo arrivare anche a 38-39 gradi.
2: Ora la musica, canzone d'autore francese, protagonista di Paris Paris, il concerto di Ute Lemper stasera al Teatro Petruzzelli di Bari.

0: I classici della canzone francese per la voce della raffinata interprete tedesca che chiude così la sua estate in musica in Italia. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è l'informazione regionale, prossimo GR1 alle 13, potete riascoltare questo giornale radio sulla piattaforma Rai Play Sound. Buon ascolto.
1: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: a non pensarti, questo canta Sting fondamentalmente. Mezzogiorno 11 minuti, ben trovati, buon mercoledì 8 di luglio, ben arrivata Monica.
1: Ben trovata Sara e ben trovati a tutti i nostri ascoltatori.
0: Che bello quando arrivi qua in studio, non vedi il tecnico, vedi tutto spento, non c'è nessuno, dici ma da dove trasmettono qui? Alla fine a girar siamo ritornate qua nel nostro bello studio. Allora 348 103 1010, questo è il numero WhatsApp al quale scriverci insieme fino alle 15, insomma di cose interessanti ne abbiamo. Non mi dire che pure oggi c'è un'altra giornata mondiale, perché non ce la faccio.
1: Eh sì, oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo.
0: Del Mar Mediterraneo, in che senso? Le plastiche che si lasciano?
1: No, è dedicato a uno dei mari più importanti e fragili del pianeta.
0: Brava Monica, mi sei piaciuta, ma ogni giorno non può esserci una giornata mondiale di qualcosa, cioè facciamo una giornata mondiale, non so, delle cuffie radio, ma
1: ce la possiamo inventare?
0: Ce la inventiamo, va bene, e, non so, vogliamo fare un sondaggio? Qual è la giornata che mettereste mondiale?
1: Sì, lanciamolo ai nostri ascoltatori.
0: Va bene, allora lanciamo anche lui, Biagio Antonacci, l'ISO Novità, la sua ultima canzone su ISO Radio.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Rai Isoradio.

0: Vi ha fatto ricordare questo pezzo di Alan Sorrenti, chissà quali ricordi, vero? Pure a te, tua mamma?
1: Esatto, mia madre.
0: Che urlava a squarciagola in casa su questo pezzo, giusto?
1: Ma non solo.
0: Non solo, non
1: solo. Riccardo Cocciante, un po' tutti.
0: Vabbè, c'è una grande cultura musicale, ti sei fatta, meglio di così. Allora, oggi giornata mondiale, abbiamo detto, del Mediterraneo, soprattutto sì, per parlare di un tema importante, ossia l'inquinamento. In effetti, se uno ci pensa, quando andiamo al mare, magari se ti fai una nuota leggermente più a largo e mentre nuoti prendi in pratica pezzi di plastica, no, buttati inevitabilmente da qualche umano, diciamo che a me viene una rabbia dentro incredibile. Basterebbe prendere, buttare, no, portarsi o appresso una bustina oppure...
1: Ma non è soltanto quello, purtroppo, Sara, anche i nostri costumi, che sono fatti di materiali sintetici, anzi tutti i materiali sintetici contengono microplastiche, e anche quando li laviamo in lavatrice
0: sprigionano
1: delle microplastiche, ovviamente, nell'acqua.
0: Però non le vediamo quelle.
1: No,
0: noi possiamo vedere cose un po' più grandi.
1: Esistono dei sacchetti, però, dove mettere, riporre all'interno gli indumenti per poterli lavare in sicurezza in lavatrice.
0: Bene, comunque, le giornate mondiali ce ne sono tante, ci sono quelle interessanti di cui parlare, tipo questa di oggi, e quelle più sciocche e banali, che diciamo ci piacciono un po' meno. Ma attenzione, adesso andiamo sul traffico, ma oggi alle 13:15 succederà qualcosa di pazzesco. Non ve lo dico ancora, però.
1: Sì, aggiorniamo subito la situazione partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove al bivio con la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia in direzione di Milano, 3 km di coda per traffico congestionato. Traffico anche intenso tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. I tempi di percorrenza sono circa di un'ora. Invece passiamo al tratto Valdichiana Chiusi in direzione sud. Traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 409-500. Un incendio invece tra Orvieto e Attigliano, che sta impegnando entrambe le direzioni. Un altro incidente sulla Milano-Napoli tra Guidonia e Montecelio e il bivio con la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze. Siamo intorno al chilometro 542.
0: Io lo so che li ho stuzzicati. Che cosa accadrà alle 13:15 a livello mondiale? Ve lo svegliamo tra poco qui su Isoradio.

0: risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, qui su Isoradio. Ben trovati, buona giornata ancora a tutti quanti voi. Allora, vi abbiamo un po', no, messo così nel dubbio che cosa accadrà oggi alle 13:15. Qui all'interno dello studio di Isoradio nulla, fuori sì. Allora, succederà qualcosa di pazzesco. Il 99% della popolazione mondiale sarà illuminato dal sole nello stesso istante. Cioè, com'è possibile che quasi tutta l'umanità veda la luce contemporaneamente? È tutto merito in pratica dell'inclinazione della Terra e del fatto che la stragrande maggioranza di noi vive nell'emisfero nord, dove adesso è piena estate. Solo pochissimi posti resteranno al buio, tipo alcune zone dell'Australia e del Sud America. E quindi, insomma, tutto ciò accadrebbe una sola volta l'anno. Allora, qui dice però alle 13:15, ora la domanda sorge spontanea: ma italiane?
1: Ora italiana?
0: Allora, sono andata a curiosare. Si intende UTC, ossia Coordinated Universal Time. Se non erro, per capire il fuso, no, con l'UTC in Italia durante l'estate, la differenza sembrerebbe essere di 2 ore.
1: Perché quindi, c'è l'ora legale.
0: Giusto, quindi alle 15:15 accadrà questo in Italia.

0: meglio di così ci ustioniamo? No,
1: no, possiamo osservarlo, possiamo vedere.
0: Vedremo qualcosa di diverso, di strano. Non credo, però insomma una cosa bella sicuramente per chi ha la possibilità di vedere, no? Al di fuori con la tecnologia quello che realmente accade. Mamma mia, come si è ammessi! Tante cose non le conosciamo.
1: Già,
0: si scoprono, non solo a scuola, dopo ma anche al di fuori.
1: Dopo te ne dirò anche un'altra.
0: Pure un'altra ce n'hai, ma simile a questa del sole?
1: Più o meno.
0: Più o meno, va bene.
1: Possiamo già chiederlo ai nostri ascoltatori.
0: Che cosa? Mi spaventi.
1: Perché invecchiando la percezione del tempo sembra che scorra più velocemente.
0: Cioè, perché quando invecchi il tempo scorre più rapidamente? Sì. Questa è la domanda?
1: Sì.
0: Perché c'è un sacco di cose nella testa. Perché la testa frulla, c'è un sacco di cose da fare.
1: No, no.
0: Non è per questo?
1: No,
0: ma... Oggi sembra, capito, una domanda dietro l'altra del tipo indovina chi, ecco, indovina chi o cosa. C'è George Michael adesso qui su Isoradio.

0: Gabri Ponte e Giovanotti qui su Rai Iso Radio 12:43. Aggiorniamo la viabilità per i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla A4 Brescia-Padova si segnalano 3 km di coda per un incidente tra Desenzano e lo svincolo con Peschiera in direzione di Venezia. Per gli aggiornamenti invece dettagliati sulla situazione del traffico sulle nostre autostrade ci colleghiamo ora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, buon pomeriggio a voi da Roberto Rizzo. Allora vediamo la situazione partendo dalla Lombardia. Andiamo sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est. Per chi viaggia verso Brescia, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 15 minuti. In direzione di Torino, per un cantiere presente sul tratto gestito dalla Torino-Milano, abbiamo ripercussioni con coda tra Cormano e Pero, appunto la direzione è quella di Torino. Andiamo a vedere la situazione sulla 1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna, code a tratti per il traffico intenso, stessa situazione in direzione di Milano tra Modena Nord e Reggio Emilia. Ancora sulla 1, tratto toscano, tra Firenze Scandicci ed il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti, tempi di percorrenza di 1 ora e quasi 50 minuti. Ancora sulla 1 tra Guidonia, Monteceglio ed il Bivio con la diramazione Roma Nord verso Firenze, 1 km di coda per un'auto che ha sbandato, il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 1 direttissima tra Badia ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione Bologna, 2 km di coda per un veicolo fermo nella galleria Grizzana, il traffico transita su una sola corsia. Ed ora andiamo a vedere sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro del Bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima autostrada, code a tratti con tempi di attraversamento di 35 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio abbiamo coda in uscita alla barriera di Tarvisio e 1 km di coda tra Pontebba e Dugovizio, appunto per il traffico congestionato. Queste le notizie. Vi informiamo poi che nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete Ligure nel pomeriggio non prevediamo tempi di percorrenza molto superiori alla media. Nella sezione dedicata alla viabilità Ligure del nostro sito autostrade.it potrete trovare maggiori informazioni. Per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.

0: Sergio Caputo, vi abbiamo riportato al 1986, lui che ritraeva il celebre eroe dei due mondi, non però come il severo monumento dei libri di storia, ma come un avventuriero passionale e spensierato. Ti ha messo un po' d'allegria?
1: Sì, molta.
0: Come nelle feste di paese, mi dicevi, perché Sergio Caputo andava nelle feste di paese?
1: Caspita,
0: che non ci va.
1: Mi ricordo
0: adesso che fa Sergio. Allora, mentre tu in questo momento all'ascolto di Isoradio sei al lavoro e sei lì in ufficio, dovrai fare e finire le 8 ore di lavoro, c'è gente pagata per fare altri lavori più simpatici, strani, divertenti. Il pescatore di bici nei Paesi Bassi. Allora, c'è una gru, tu ti metti là, in pratica peschi dall'acqua. Ma perché buttano le bici dentro l'acqua? No, adesso questa
1: è curiosa. Mi stavo domandando.
0: Ma è pieno di bici, andate a cercare, se non state guidando, pescatore di bici, Paesi Bassi, e noterete che è un vero lavoro. Ma la domanda spontanea, forse perché sono vecchie e dicono dove le mettiamo?
1: Ho capito, ma
0: mettile, insomma, da parte, no?
1: È come
0: l'acqua.
1: Se il nostro rigattiere iniziasse a buttare tutte le cose nel Tevere.
0: Nei Paesi Bassi questo fanno e questo c'è. In Giappone io lo voglio fare, lascio la radio e vado a spingere le persone. Cioè, c'è un lavoro, spingi persone in metro per farle entrare.
1: È vero, io ci sono stata e te lo posso confermare.
0: Lo voglio fare, perché si sfogano loro, capito?
1: No, in realtà spingono perché i giapponesi hanno proprio un altro rispetto verso il prossimo, quindi non si toccano tra di loro, quindi attendono sempre che l'altro davanti entri in maniera rapida.
0: E quindi c'è qualcun altro al posto loro per non farli essere maleducati che spinge.
1: Esatto.
0: Vabbè, voglio fare lo spingi persone. E poi ancora, consulente degli elfi in Islanda, è un vero lavoro.
1: In che consiste adesso è la domanda?
0: Non lo so, ora mi chiedi troppo. Aspetta, lo trovo subito. Alla consulente degli elfi, prima di costruire strade o edifici, in alcuni casi vengono consultati esperti per verificare che il progetto non disturbi i luoghi considerati abitati dal popolo nascosto. Nel 2013 un progetto autostradale fu bloccato anche per questo motivo dopo un ricorso della Corte Suprema. Quindi insomma decidono loro dov'è che ti puoi creare e mettersi. Ma perché proprio consulente degli elfi?
1: Infatti.
0: Va bene.
1: Vabbè.
0: E poi ancora il sommelier dell'acqua, acqua sommelier negli Stati Uniti d'America, che cosa dovrebbe fare?
1: Quanto è trasparente acqua?
0: E quanto è trasparente, se profuma o meno. E poi il fidanzato a noleggio, questo è proprio
1: Giappone,
0: un lavoro in Giappone.
1: Scommetto.
0: In pratica tu stai da solo, hai bisogno di qualcuno e quindi dici, sai che c'è, me l'affitto, così mi abbraccia un po' e mi riprendo.
1: Vale sia al maschile che al femminile, però.
0: Ah, c'è anche la donna?
1: Sì, sì.
0: Hai capito. Il dormitore professionista è un lavoro vero in Finlandia.
1: Ok, mi offro per quello.
0: Mi offro perché non c'è voglia di fare niente se ti offri per quello.
1: Poi sveleremo perché il tempo sembra passare più velocemente con l'età.
0: Dai, stai in fissa, dopo ce lo sveli. C'è Clara adesso insieme a San Giovanni.

0: GR1.
1: Stretto di Hormuz, torna la tensione, attacchi incrociati Iran-Stati Uniti, Trump, per me la tregua è finita, pesanti i mercati. Vertice NATO, il presidente americano senza freni con gli alleati, Italia pessima sulle basi, stop agli affari con la Spagna e la Groenlandia, resta un grosso problema. A margine del summit, incontro Giorgia Meloni-Zelensky, ribadito l'impegno a fianco di Kiev verso una pace giusta e duratura. Arrestato per truffa ed evasione fiscale il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, incassati 5 milioni promettendo rendimenti elevati sulle scommesse sportive. Una penisola sempre più blu, cresce l'economia del mare, ormai vale 225 miliardi, oltre l'11% del PIL italiano. Di nuovo il grande caldo, sole e afa, boccheggia il centro-nord, temperature fino a 40 gradi. A volte ritornano gli Europe, protagonisti all'Auditorium di Roma, cavalcata fra i grandi successi del gruppo rock melodico che regala ai fan brani del prossimo album. Tennis, il centrale di Wimbledon si colora di azzurro dopo Sinner missione semifinale per Paolini e Cobolli. Mondiali, oggi giornata di riposo, Argentina sulle spalle di Messi, rimane vivo il sogno del bis iridato.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.

0: perché partono le luci al ritmo di musica di Funky Town, straordinario. Qui su Isoradio, buon mercoledì 8 di luglio ancora a tutti quanti voi, sono le 13:06, c'è chi è in viaggio, c'è chi è a casa e ci sta ascoltando, chi si sta rilassando, chi sta lavorando, chi sta facendo smart working ed è contento di essere all'ascolto della nostra radio. Avete per caso l'ansia di non viaggiare abbastanza? Cioè, del tipo, vi capita di vedere le foto delle vacanze degli altri e provare un senso di invidia misto ad inferiorità, aia, oppure avvertite una sensazione di frustrazione e irrequietezza? A quanto pare potreste soffrire di notrifobia. La conoscevi?
1: No, mi mancava.
0: Io direi semplicemente mi mancano i soldi, cioè se non riesco a fare troppi viaggi, no? La butterei più su questo,
1: sì, esatto,
0: che su altra ansia, cioè l'ansia di non avere i soldi per poter andare in vacanza.
1: Guarda, ci sono tante persone che hanno, cioè, proprio la voglia di vedere tutto nel mondo e nel minor tempo possibile.
0: Cioè questa smania di viaggiare.
1: Chi di non dire ci sono stato, l'ho visto, ora non so se è per l'ansia da social e quindi facciamo vedere cosa faccio,
0: io c'ero,
1: dove sono,
0: esatto. Io sto qui, io mi faccio la foto da qui perché va di moda,
1: esatto.
0: Io mi auguro che invece, beh, insomma, uno possa ancora continuare a viaggiare, perché un viaggio arricchisce, no? Cioè arricchisce veramente dentro, per quello che per l'esperienza che facciamo, per quello che andiamo a vedere, perché no, per le persone, le culture nuove che ci sono intorno, no? Nei,
1: esatto,
0: luoghi dove andiamo, quindi si spera che possa continuare in questo modo. Comunque io ho tralasciato la domanda che fatto da un'ora circa. Allora, se il tempo, più invecchiamo più il tempo scorre velocemente, ci vuoi dare questa risposta? È da mezz'ora che ci provo, non riesco a darmi una risposta io.
1: Perché se tu ci pensi bene, la percezione del tempo è data dai nostri ricordi e non dall'orologio che scorre. Ti faccio un esempio.
0: Confuso, sì.
1: Quando eri piccolina e ti hanno portato per la prima volta in vacanza, sei stata lì e quando sei tornata a casa hai detto wow, quanto tempo è trascorso. Perché? Perché il posto era nuovo, quello che avevi visto era tutto nuovo e quindi c'erano tanti segnalini nella tua mente.
0: Invece quando invecchiamo,
1: man mano
0: che facciamo?
1: Invecchiamo, fai le stesse cose, vai al lavoro, fai strade che conosci, vedi luoghi che conosci. Anche quando fai una vacanza, ci hai mai fatto caso che parti per 3 giorni per una vacanza e sembra che sei stato via una settimana?
0: Non mi è ben chiara questa cosa, sto cercando di capire, il tempo è tutto
1: in base alle cose che tu vedi, la percezione. Se sei al lavoro lo percepisci come è passato velocemente perché hai fatto le stesse cose, il tuo cervello,
0: se ti piace il tuo lavoro,
1: non ha non ha tante informazioni e tanti ricordi. E capita spesso quando si va in vacanza per 3 giorni. Io per esempio sono stata 3 giorni in Sicilia, ma per visita parenti,
0: è come se non l'avessi fatto, giusto?
1: Esatto,
0: ecco,
1: giusto.
0: Quelle vacanze che alla fine ti sta per rilassare e devi già ritornare
1: perché
0: indietro.
1: Fai cose magari che hai già vissuto e il tuo cervello non memorizza niente di nuovo,
0: quindi tutta colpa del nostro ippocampo, giusto?
1: Esatto.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

0: De Bausa, Magnetic. Ritorniamo con gli aggiornamenti sulla viabilità e partiamo dalla 1, Milano-Napoli, tra Lodi e Casal Pusterlengo. Traffico bloccato in entrambe le direzioni per un incendio. Autostrade consiglia per chi viaggia verso sud di uscire a Lodi e rientrare a Casal Pusterlengo. Per chi viaggia invece verso nord di uscire a Casal Pusterlengo e rientrare a Lodi. 3 km poi di coda sulla variante di Valico tra Badia e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna per un incidente ormai risolto. E passiamo ora invece alla tangenziale di Napoli, dove abbiamo traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta. Sara.
1: Allora, io adesso ho voglia un po' di Max Pezzali e di 883, lo sapete che Max gira sempre, sta portando la sua musica vecchia, nuova, in giro per gli stadi, sempre tutto sold out. Li ascoltiamo gli 883 con Come mai? Le notti

0: Abbiamo scoperto la sua simpatia al Festival di Sanremo e sta continuando, se la seguite sui social, Elettra Lamborghini fa sorridere. Allora, 348-103-1010 per i vostri messaggi, anche quelli di sfogo, noi vi ascoltiamo, ascoltiamo tutti, sembra quasi un confessionale questo, capito? Però a volte possiamo rispondervi, altre volte no. Una cosa è certa, aggiornamenti sul traffico ve li diamo subito.
1: Aggiorniamo la situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Lodi e Casal Pusterlengo, in entrambe le direzioni il traffico è bloccato a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno dello spartitraffico centrale. Si è formata coda in entrambi i sensi di marcia. Chi viaggia verso Bologna, autostrade consiglia di uscire a Lodi e rientrare in autostrada a Casal Pusterlengo dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Percorso inverso per chi invece è diretto a Milano. E per gli altri aggiornamenti invece proseguiamo con la variante di Valico, dove abbiamo traffico rallentato tra variante di Valico e Badia in direzione di Firenze.
0: Allora, prima parlavamo dei viaggi, no? Visto che ormai questi social fanno parte della nostra vita, molto spesso si guarda quello che fanno gli altri, i viaggi che fanno gli altri, e ci prende una sorta di ansia perché magari loro possono, noi non possiamo, no? E quindi abbiamo parlato un po' di questo, ma rimaniamo sul tema viaggi in aereo, perché il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova normativa sui diritti dei passeggeri degli aerei. Quindi previsti risarcimenti più rapidi. Le compagnie aeree devono risarcire entro 30 giorni, magari per rimborsare, non so, il volo che è arrivato in ritardo.
1: Anche
0: no?
1: Giusto.
0: È anche giusto che sia così. E poi ancora bagaglio a mano gratuito, posti garantiti vicino ai bambini. Anche questo mi sembra una cosa buona e giusta. E le compagnie dovranno mostrare il prezzo finale del biglietto, comprensivo di bagagli a mano, già in fase di prenotazione.
1: Esatto.
0: Perché tu facci caso, molto siamo rimasti fregati un po' tutti, no?
1: Sì.
0: Andiamo là, prenotiamo. Ah, costa 20 euro, invece alla fine magari ne paghi 97, capito? E invece sarà tutto molto più chiaro. C'è Peter Gabriel, siete su Isoradio.

0: ormai funziona così, parlare un po' in italiano, un po' in inglese. White Girl Wasted, Anna, qui su Iso Radio. In questo mercoledì 8 di luglio anche tu parli un po' inglese e un po' italiano?
1: Ma sì, dai.
0: Ogni tanto sta. Qualche parolina inglese ce la infiliamo nei discorsi.
1: Non lo
0: che
1: so.
0: Ti viene in mente? Smart working, ecco là una parolina inglese che tu infili, ormai ha preso piede questo termine.
1: Adesso va anche di moda, o meglio, fino a qualche tempo fa peace and love,
0: esatto. Pace e amore, peace and love,
1: peace
0: mi
1: and
0: raccomando
1: love.
0: Peace and love,
1: oppure stai easy, va tanto tra i giovani questo stai easy,
0: stai tranquillo, stai sereno,
1: sì.
0: È vero. Quali sono gli altri termini, se vi vengono in mente, no? Che quotidianamente ci può capitare di dire, no? 348 103 10 10.
1: E allora, aggiorniamo la situazione a 1 Milano-Napoli, tra Lodi e Casal Pusterlengo, l'incendio è stato spento, ma segnaliamo un incidente al chilometro 30 in direzione di Bologna, sempre tra Lodi e Casal Pusterlengo. L'incidente vede coinvolte 3 vetture in terza questia.
0: Allora, ancora sto leggendo qualche vostro messaggino, ovviamente, che è arrivato a riguardo dei termini inglesi, e se ne avete altri scriveteceli, perché in realtà non ci pensiamo, ma ce ne sono tantissimi. Ora
1: sì.
0: Bisogna fare un attimo mente locale, no?
1: Diciamo che sono più i giovani, che
0: più i giovani,
1: la generazione
0: realtà,
1: Z,
0: sì,
1: che
0: è vero,
1: sta inventando questi nuovi modi di dire.
0: Però ci sta, perché sono cresciuti anche con, a differenza magari dei tempi nostri, ad oggi veramente l'inglese è in ogni dove. No?
1: Sì.
0: E quindi inevitabilmente è così oggi. Ma invece, per cambiare un attimo argomento, no? Io sono stata per mezz'ora a litigare con un assistente virtuale su WhatsApp. Ma perché creano questi assistenti virtuali che poi non ci capiscono né al telefono né su WhatsApp? Ma perché si fa? Basta, tutta questa intelligenza artificiale a me già è diventata noia, non so voi. Ecco, shiny talking.

0: Vi abbiamo riportato indietro a Sei bellissima, canzone che tanti uomini avranno dedicato alle proprie donne. Sarà così? È una di
1: chi
0: quelle, dai. La Bertè con Sei bellissima, e fai non la dedichi? Anche se non è così bella, magari la dedichi. Perché è bella per te, non è bello ciò che piace, com'è il
1: discorso?
0: Non
1: è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
0: Vabbè. Allora, Innocenzo, che saluto un nostro amico ascoltatore, mi ha fatto sorridere, no? Stiamo parlando di tutti quei termini inglesi che utilizziamo nella quotidianità, ma non è solamente la generazione Z che li utilizza, perché in realtà li diciamo anche noi,
1: certo.
0: Che ne so, oggi sono proprio out. Non lo dite? Non sono fuori?
1: Sì.
0: Oppure che altro diciamo? Non so, sto facendo la dieta detox.
1: Ecco, quello è più un modo di dire forse, però detox sì, ci sono diversi modi per...
0: Oppure non so, nei viaggi, cioè il check-in lo usiamo tutti quanti, oppure il tour operator. Di certo
1: che è la
0: non
1: guida
0: è,
1: turistica.
0: Capito, la guida turistica, per non parlare poi di tutti quei termini inglesi utilizzati nello sport, ma anche ovviamente nella tecnologia, troppi ne abbiamo, sei online, lo spam, mi è arrivata l'email, sono tutti, no, termini che ormai sono entrati nella nostra routine.
1: L'inglese fa parte adesso del nostro quotidiano. Nostro parlato.
0: Oppure non so, oggi ho la masterclass. Tu hai la masterclass? No, per capire. Oppure non so, diciamo il co-working, quando collabori con il collega. Quindi insomma,
1: basta
0: ormai
1: pensare
0: c'è...
1: anche ai lavori. Che cosa fai? Media manager.
0: Media manager, è vero, è così. Manager.
1: Oppure,
0: media manager, tutte
1: media
0: l'abbiamo
1: manager,
0: detto.
1: Media manager, oppure influencer.
0: L'influencer, che c'è l'influenza? No,
1: influencer.
0: L'influencer. E oggi lo sappiamo che ce ne sono veramente tanti. Comunque ricordiamo il nostro numero di WhatsApp, il 348 103 1010. Tanti di voi in questo momento in viaggio e quindi noi siamo pronti con gli aggiornamenti.
1: Ritorniamo ad aggiornare la situazione sulla 1 Milano-Napoli, tra Lodi e Casal Pusterlengo. Ricordiamo che il tratto era già interessato da un incendio che ha causato 3 chilometri di coda in direzione di Milano e ora 2 chilometri di coda in direzione opposta. Autostrade segnala che ci sono materiali dispersi a partire già dal chilometro 32.500. Nello stesso tratto, 2 chilometri e mezzo prima, è segnalato un incidente in direzione di Bologna.
0: Buongiorno, sono Carmelo di Firenze, scusate, ma le donne al proprio uomo che canzoni dedicano? Al momento solo Harry Styles.
1: Ok.

0: Dov'è entrata Venere, il Leone, in Scorpione, in cosa?
1: Nel segno della Vergine, il 9 luglio entrerà.
0: Ah, entrerà, quindi domani è 9 luglio.
1: Esatto.
0: E che accadrà?
1: E che accadrà?
0: Che ci capisce di queste cose?
1: Praticamente ci toglierà il prosciutto dagli occhi.
0: Bene,
1: perché
0: quindi iniziamo.
1: Il segno della
0: Vergine
1: è molto più concreto e per poche parole e tanti fatti.
0: Chissà perché si usa la terminologia avere il prosciutto sugli occhi, no? Quando non sei oggettivo, no? Su quello che sta accadendo, no? Ti nascondi, è come un modo per nasconderti, ma perché si utilizza dire così?
1: Perché è proprio il prosciutto, magari.
0: E non la mozzarella, capito? Ci sarà una spiegazione a tutto, ecco.
1: Lo scopriremo,
0: ecco.
1: Dai.
0: Allora, voglio salutare Andrea, un nostro ascoltatore che giustamente mi fa una riflessione intelligente e quindi voglio dirla. Dice: speriamo che nessun uomo dedica a nessuna donna, sei bellissima, visto che parla di lui che la fa sentire sbagliata, no? Ovviamente il sei bellissima a noi donne, quando qualcuno ci dice sei bellissima, anche che sia una donna a fare un complimento di genere a un'altra donna, da noi viene apprezzato, quindi era un po' più per dire sul sei bellissima, non sul contesto della canzone. Però ti ringrazio perché mi hai fatto riflettere su questo testo della Bertè del 75, che è in qualche modo un inno alla rivalsa femminile, no?
1: Sì.
0: Che la donna, quanto la donna è importante non solamente da un punto di vista sessuale, ma per tanti altri bei motivi che noi tutti conosciamo.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: E adesso riaggiorniamo la situazione del traffico.
0: No, non farlo.
1: Sì.
0: No, non farlo. C'è traffico dove?
1: Purtroppo sì. Partiamo dalla 1, Milano-Napoli, tra Lodi e Casal Pusterlengo, in direzione di Bologna, 2 chilometri di coda per materiali dispersi dal chilometro 32,5. Ricordiamo che nello stesso tratto era segnalato un incidente oramai spento. Sempre sullo stesso tratto Lodi-Casal-Pusterlengo, un incidente è accaduto al chilometro 30. Nella direzione opposta, un chilometro di coda a partire dal chilometro 37.
0: Che si fa a Casal-Pusterlengo? C'è qualcosa di bello. Intanto ci troviamo in provincia di Lodi, in Lombardia. No, sei mai stata a Casal-Pusterlengo?
1: No, mi manca.
0: Ti manca? Ci manca, cosa si può fare di bello? Ci sarà un castello, sicuramente una torre, di solito c'è sempre un parco, una riserva naturale, ce l'abbiamo sì o no? Magari qualcuno ci ascolta da lì.

0: Siamo sul pezzo, vedi, anche i pinguini tattici nucleari utilizzano
1: l'inglese e l'italiano.
0: Funziona così, se non parlate un po' di inglese, un po' di italiano, ad oggi non va bene,
1: no.
0: Non si comunica più, vabbè. Allora, in strada, in tanti di voi in questo momento in macchina, ma non so perché, sai cosa pensavo prima di arrivare qua? Non mi chiedo, ah no, il motivo c'è, ho incontrato una macchina monoposto, presente quelle piccoline,
1: ok,
0: che aveva dei finestrini strani, di quelli morbidi, cioè di quelli con le cerniere. Io non so se era già dotata di queste o esistono questi finestrini particolari.
1: No, diciamo che secondo me sono un po' come la cabrio, no? Che si abbassano a mo' di tendina.
0: Non saprei. Frosci, tanto che lui li teneva con la mano, non so, vabbè, insomma, ho visto cose strane che voi umani non potete capire. E stavo pensando a quando un tempo andavamo là con la manovella per abbassare e alzare i finestrini.
1: E io l'avevo.
0: E tutti ce l'avevamo, perché non c'era ovviamente l'automatico, no? E quindi oggi noi siamo tranquilli, spingiamo un pulsantino, si alzano, anche se magari sei già uscito dalla macchina, no? E si tirano, finiscono di tirar
1: sì,
0: su.
1: Sì, mantenendo magari il pulsante della chiusura premuto. Alcune macchine hanno anche la chiusura automatica dei finestrini.
0: Però era bello, no, non era bello andare là, ti facevi un po' il braccio invece
1: era
0: di andare
1: quando
0: in palestra.
1: Si incastrava il problema.
0: Quando si incastrava, sì.
1: Sì,
0: è vero, a volte capitava anche quello, soprattutto d'estate, forse perché non scorreva bene
1: caldo, oppure
0: il caldo,
1: la resina dei pini.
0: Mamma mia, terribile. Va bene, detto ciò, così un attimo voglia di vintage di passato, torniamo al presente invece, su strada.
1: Torniamo su strada e ritorniamo sempre, partiamo sempre dalla 1 Milano-Napoli, dove sta ritornando la normalità la situazione tra Lodi e Casal Pusterlengo. In direzione di Bologna si registrano soltanto 2 chilometri di coda per materiali dispersi, a partire dal chilometro 32 e 500. Sulla variante di Valico, tra Badia e il bivio con la variante di Valico, in direzione di Bologna 2 chilometri di coda per un incidente oramai risolto. 1 chilometro di coda invece sulla Genova Ventimiglia, tra Genova Pegli e Genova Pra, in direzione di Ventimiglia, per la viabilità esterna che non riceve.
0: Allora, sorrido a questo messaggio, chi è che ce lo manda? Non ti sei firmato o firmata? Buon pomeriggio, ho vissuto tanti anni vicino a Casal Pusterlengo e il ricordo di quel paese padano è la nebbia a banchi d'inverno e d'estate le zanzare a branchi. Fa sorridere questa cosa. Voi pensate che l'Islanda fino a poco tempo fa era l'unico paese al mondo senza zanzare? A quanto pare ha appena perso il suo primato da poco, perché sono state scoperte 2-3, capito? Loro ne hanno 2-3.
1: Nel 2025, se non ricordo.

0: Paradiso Radio, io sono Bonifacio e stiamo tornando dalle ferie a Casal Pusterlengo. Sì, a Casal Pusterlengo c'è una torre, si chiama la Torre Pusterla, si trova in piazza. Un bacio!
1: Ciao! Ciao.

0: i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Il ritorno dall'11 luglio, in esclusiva su Rai Play.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Rai Radio.

0: Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead, 14:22 su Rai Iso Radio. Torniamo ad aggiornare la viabilità su autostrade. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna si registrano 2 km di coda per l'incidente, ricordiamo che era accaduto al chilometro 32.500, ormai risolto. Altro incidente al bivio con la diramazione Fiorenzuola e fine con Planare Piacenza in direzione di Milano, per materiali dispersi al chilometro 62. 2 km di coda invece sulla variante di Valico, tra Badia e variante di Valico in direzione di Bologna, per un incidente accaduto al chilometro 8. Altri 2 km di coda invece sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Pegli e Genova Pra in direzione di Ventimiglia, per viabilità esterna che non riceve.
1: Allora, molto spesso quando si cresce, si diventa adulti, magari anche genitori, ci si sente più responsabile ed è anche giusto che sia così, insomma non è che si può rimanere sempre bambini, però perdiamo una cosa, quella leggerezza che abbiamo da più piccoli.
0: Verissimo.
1: È vero o no?
0: Verissimo.
1: Tanto che è stato dimostrato che quando si è bambini, all'incirca sui 4 anni, pensate che i bambini di 4 anni tendono a ridere all'incirca tra le 300-400 volte al giorno. A differenza di noi adulti che arriviamo solamente a 15-20 risate al giorno, e c'è chi ne fa addirittura meno di 5, proprio triste.
0: Ecco.
1: Proprio tristissimo, ecco. Ma se voi ci pensate, no, perché i bambini ridono e poi loro lo fanno di gusto? A me, quando sento i bambini ridere di gusto, rido insieme a loro solo per la melodia.
0: Esatto, no? Anche a me.
1: Ecco. E loro spesso ridono però di gusto con tutto il corpo, ma magari per una parola strana che loro ancora non conoscono,
0: anche
1: per
0: un verso.
1: Suono, un verso, un suono, non so, una caduta accidentale, una barzelletta,
0: delle,
1: no?
0: Smorfie, cioè quando sono piccolini sono stupendi.
1: Assolutamente. Oggi invece, oggi nel senso quando si diventa adulti, tutto questo diciamo che lo perdiamo un po'.
0: Perdiamo un po' il nostro Peter Pan, no?
1: Secondo me un po' di autoironia nella vita
0: non
1: serve,
0: guasta.
1: Sempre, no? Forse è quello, un po' chi è più autoironico sicuramente riesce a trovare quella risata spontanea anche, no? In una cosa che da ridere non c'è nulla, però cerchi di trovare la risata per sdrammatizzare un po', secondo me è una grande qualità.
0: Alleggerisce la vita.
1: Assolutamente, se ce l'avete ben venga, e così arriviamo a superare questi 15-30 sorrisi di media al giorno che fa un adulto. In arrivo anche ultimo che ha fatto sorridere tanti con questo concerto evento nella capitale, la sua Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: in the USA, questo Isoradio. Buona giornata a tutti, oggi 8 di luglio, quanti in vacanza, quanti in ferie? Tu sai che c'è differenza tra ferie e vacanza, sì?
1: Non è la stessa cosa, no. Scusa.
0: Beh, le ferie è di chi è dipendente, viene pagato anche se se ne va in vacanza. La vacanza è del libero professionista, ragazzi. Non mica sei pagato,
1: scusami,
0: se vai in vacanza da libero professionista. Ne sapete qualcosa,
1: allora,
0: vero?
1: Allora,
0: c'è una differenza
1: tra le vacanze del libero professionista e le vacanze del dipendente.
0: No, perché le vostre si chiamano ferie, capito?
1: Ok.
0: Ecco. Infatti, quando a me dicono sei in ferie, no, non sono in ferie perché nessuno mi paga, sono in vacanza. Capito? Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Sono quasi volate queste tre ore,
1: sì,
0: perché tra una mezz'oretta lasceremo il posto a qualcun altro che di cui non sappiamo il nome.
1: Lo
0: ma
1: vedremo.
0: Qualcuno arriverà prima o poi qua nello studio. Allora diamo qualche aggiornamento.
1: Sì, aggiorniamo la 1 Milano-Napoli tra Lodi e Basso Lodigiano in direzione di Bologna. Il traffico si è ripristinato e ricordiamo che era accaduto un incidente al chilometro 32.500, adesso la viabilità è ritornata alla normalità. Passiamo invece poi alla 4 Torino-Trieste, dove tra Sesto San Giovanni e il bivio con raccordo Viale Certosa in direzione di Torino, traffico intenso. Fumo invece tra Morgè e Courmayeur Sud in direzione del Monte Bianco, siamo intorno al chilometro 138. 3 chilometri di coda per viabilità esterna che non riceve invece sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Pra in direzione di Ventimiglia.
0: Allora, stavo pensando, no? Quando è estate, io sto vivendo con il mio cane che diventa sempre più anziano, e magari anche voi che avete amici a quattro zampe che sono un po' anzianotti, e quindi quando arriva il caldo veramente lo patiscono a non finire, no? Anche perché i cani hanno una temperatura corporea normale più alta rispetto alla nostra, quindi loro già stanno a 38-39 gradi. Voi immaginate se facciamo camminare questi cani sull'asfalto, poverine le zampette, prima cosa cerchiamo di farli uscire negli orari meno caldi. Il problema è che oggi, anche se li porti fuori alle 7, fa caldo
1: cioè, sempre,
0: è incredibile,
1: sì.
0: un tasso di umidità incredibile, però appunto diciamo questa cosa la possiamo notare, no? Evitare soprattutto per i nostri amici, proprio perché ne soffrono. Ci sono persone che utilizzano, ma io non so francamente quanto faccia bene, o i giubbottini, quelli che rinfrescano, oppure addirittura quelle a terra, le cucce refrigerate. Ma
1: no,
0: fanno bene ai cani?
1: Ho visto di peggio.
0: Perché secondo me gli prende un colpo.
1: Io ho visto
0: cioè,
1: di
0: 39
1: peggio.
0: Gradi
1: con i calzini.
0: Con i calzini che girano?
1: Sì, dei calzettini per evitare.
0: Cioè, tipo
1: appunto
0: delle scarpette?
1: Sì.
0: Ma dai, insomma, puoi mettere le scarpe al cane?
1: No, scherzo.
0: Ma chi conosci? Ma dove vivi? Dove abiti? Ma non si può. C'è Gaia, Bossa Nostra.

0: potrebbe essere una canzone giusta anche per fare acqua gym, eh? La Lady sì. Gaga con Runaway, eh? Non so perché in questo momento mi sono immaginata la scena, capito? Delle donne ogni tanto spunta qualche uomo ad acqua gym, capito? Perché in realtà fa bene a tutti, eh? Non è che è uno sport da donna. No,
1: io penso che sia finita quest'epoca. Cosa? Insomma, solo maschile o solo femminile.
0: No, ma no, assolutamente. Anche per dire Pilates, che è un altro sport ormai da anni che ha preso piede in tutto il mondo, non ci sono solamente le donne a farlo, forse un pochino di più rispetto agli uomini, sì. Ma anche tanti uomini. Ah, tra le altre cose, stamattina leggevo un articolo, si chiama Face Pilates. Perché sorridi, Francesco, dall'altra parte? No, veramente, dicono che se fai per tanto tempo Pilates anche i muscoli del viso cambiano e quindi hai una faccia più rilassata. Si vede che noi non lo facciamo.
1: Ma basterebbe ridere, sì. Sara.
0: Basterebbe ridere. Sì, ma certo. Allora, non ridiamo invece perché qualcuno...
1: Per la situazione, ecco, in autostrada.
0: Brava, sì.
1: Partiamo dalla 25 Torano-Pescara, tra Chiedi e Villanova in direzione di Pescara, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 182. Permangono i 3 chilometri di coda per viabilità esterna che non riceve sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova-Pegli e Genova-Pra in direzione di Ventimiglia. Passiamo ora invece alla 3 Napoli-Salerno, dove tra il porto di Napoli e la via Marina Centro in direzione di Salerno un incidente è accaduto al chilometro 2. Un altro incidente sulla 1 invece Milano-Napoli tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma in direzione di Bologna al chilometro 107.
0: Allora, si parlava prima dei cani che poverini soffrono il caldo, hanno una temperatura corporea più alta, ma non solo, anche portarli sull'asfalto, voi capite che l'asfalto brucia a non finire. E allora qui un nostro amico scrive: io ho un maltese, ti dico che mi hanno suggerito, per non fargli bruciare i cuscinetti, di mettere una cera particolare sotto le zampe. Wow, no, non lo
1: è
0: sapevo,
1: fantastica.
0: Però
1: meglio dei calzini forse.
0: Io capisco il perché il mio cane, avete presente il marciapiede, cioè la striscia di solito bianca, si mette là.
1: Perché quella è in marmo.
0: E quella, quindi forse scotta di meno, ho sempre pensato. Ma mi inviano anche le scarpe estive per cani in rete antiscivolo. Ci avete presente anche, no, le calze che un tempo andava per le donne, no? Quelle a rete, quelle che ti si fermano sulla caviglia. Stessa cosa, cioè anche per i cani di tutti i colori possibili e immaginabili. Poi vi racconto una cosa che mi successe tempo fa. Era una pasticceria per cani, pensavo fosse per umani, ma vabbè, i maschi.

0: Nice, il duo olandese Nadar, è ritornato con questo nuovo singolo Talk to You che tanto ci piace, appena ascoltato qui su Iso Radio. Allora, noi siamo quasi giunti al termine, prima però accennavo di questa cosa bizzarra che mi è successa a proposito di cani. Avevano messo una pasticceria nel quartiere dove vivevo, nella capitale.
1: Quindi non c'è più?
0: No, io non ci sto più là.
1: Ah no, perché però... hai detto avevano, quindi ho detto forse non c'è più, perché sono curiosa,
0: no,
1: adesso.
0: Anni fa stavo in questo quartiere a Monteverde, magari c'è chi è romano e conosce il quartiere, e c'era questa pasticceria. Visto che dovevo andare, non mi ricordo se a cena, a pranzo da qualcuno, dico porto qualche pasticcino. Sono entrata all'interno, avevo capito che c'era qualcosa di diverso perché le porzioni erano un po' più piccole, però dico magari è una pasticceria alternativa nella capitale, e invece no, era pasticceria, perché mi guardano facendo: signora, ma questi sono dolci per animali. Come dolci per animali? Ma erano perfetti, cioè potevano tranquillamente essere i nostri, solo in versione un po' più piccolina.
1: Ma penso,
0: è un po' come tutti quelli che al compleanno del proprio cane festeggiano con la tortina e con la candelina, e
1: sì,
0: lo fanno
1: ultimamente. Si vede spesso.
0: Ora non so se è solo per postare poi la foto del cane con la candelina sui social, però eppure si fa anche questo. Va bene, forse un po' troppo umanizzati, come si suol dire, no?
1: Ah,
0: i nostri cani, forse
1: direi
0: troppo
1: esagerato.
0: Dai calzini alla pasticceria al compleanno, e vabbè, c'è anche questo.
1: Ma
0: c'è
1: passiamo.
0: Anche il traffico.
1: Esatto. Infatti, allora partiamo dalla 25 Torrano Pescara, tra Chieti e Villanova in direzione di Pescara, segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 182. Sulla 26 Genova Gravellona Toce, tra Carpugnino e Meina in direzione di Genova Voltri, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 178. Salgono a 5 chilometri di coda tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia per viabilità esterna che non riceve.
0: Allora, prima di andarcene a casa, cara Monica, stavo dando uno sguardo insomma ai vostri messaggi. Oggi sono stati veramente molto
1: reattivi,
0: ma su tutto, su ogni
1: cosa. Anche sul traffico, non facevano in tempo ad arrivare le notizie d'autostrade che loro già ce le segnalavano.
0: Ma loro stanno avanti. Allora, oggi andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi con una cantante che io ho apprezzato dal primo momento che l'ho ascoltata. Mi trovavo a Londra, stavo seguendo in televisione un programma musicale e mi è comparsa lei, mi sono illuminata, una voce straordinaria. Sto parlando di Emily Sandé, che adesso ascoltiamo su Iso Radio con Next to Me. Monica, noi salutiamo qui i nostri amici.
1: Salutiamo e ci vediamo domani, però stessa ora, dalle 12 alle 15, Monica D'Angelis e Sara Lucarini insieme con voi.
0: Perfetto, hai detto tutto te, quindi è fatta. Ma chi viene dopo di noi? Perché noi non abbiamo visto nessuno. Guarda se rimaniamo, altre 16 ore qui su Iso Radio. Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Il vertice NATO di Ankara, nel documento finale l'impegno a sostenere l'Ucraina, la Russia resta una minaccia. E prima del bilaterale Trump-Zelensky, i due leader stanno incontrando la stampa. In studio accanto a me c'è Alba Arcuri.
3: E sì, in questo momento Trump sta ancora parlando. La difesa aerea dell'Ucraina è la priorità, ha detto, e lo ha detto accanto a Zelensky. Dice che è stato ottimo l'incontro con i leader della NATO, in cui ovviamente si è parlato di Iran e in particolare di denuclearizzazione, non dovranno avere l'arma nucleare. Ha poi detto che li abbiamo colpiti come avvertimento, riferendosi agli attacchi di stanotte. Nella dichiarazione conclusiva del summit, l'impegno degli alleati di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina nel 2026 e nel 2027 e 50 miliardi per appalti per l'industria della difesa. Dunque Zelensky ha incontrato una delegazione di parlamentari americani poco prima dell'incontro con Trump. Lo ricordiamo, Trump è stato durissimo in questo summit, soprattutto con l'Iran. Dopo gli attacchi reciproci di stanotte, la tregua, aveva detto, finisce qui. Ma gli Stati Uniti hanno anche ripristinato le sanzioni proprio sul petrolio iraniano, che era uno dei punti del memorandum. Però la durezza di Trump si è proiettata anche sugli alleati. Sono arrabbiato con la NATO. Abbiamo pagato troppo, più di 1.000 miliardi in 10 anni, ha detto agli europei, e ha ribadito che non lo hanno sostenuto nella guerra contro l'Iran. L'Italia ha fatto molto male, dice Trump, perché non ha fornito le basi militari. E poi l'affondo sulla Spagna, pessimo alleato, dice, non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza, niente visite di Stato. Ed è tornato anche sulla Groenlandia, l'intento è di comprarla, per noi è essenziale per la sicurezza. E Mark Rutte, il segretario generale della NATO, accanto a lui, sulla stessa linea.
2: Grazie Alba Arcuri. Ancora dall'estero, sparatoria in un liceo in Alta Baviera, nella cittadina di Schongau a sud-ovest di Monaco. La polizia ha reso noto che ci sono diversi studenti feriti, 4 sarebbero gravi secondo i media locali. Arrestato il presunto autore dei fatti, sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia e diversi elicotteri che sorvolano l'area. Torniamo in Italia, indagini in corso dopo l'esplosione che ha provocato 2 vittime in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. Si sta verificando se i proprietari fossero ancora gli stessi che nel 2025 avevano patteggiato una pena di 4 anni per un precedente incidente. Per una ricostruzione di quanto accaduto questa mattina, linea a Gemma Giovannelli, che si trova sul posto.
4: L'esplosione intorno alle 9:30 di questa mattina si sta proseguendo con la rimozione videoregistrata delle macerie per capire la natura del materiale, soprattutto per capire se ci siano dispersi, oltre alle 2 vittime accertate, un ragazzo di 30 anni del posto, pare dipendente dell'azienda Pirotecnica Mattei di Torano di Borgorose, e tragedia nella tragedia, la madre 60enne. Non si sa in quale veste fosse qui, se fosse una persona che lavorava forse non in maniera legale. Si dice che fosse venuta qui per portare la colazione al figlio. Ancora tragedia nella tragedia, perché sono parenti diretti della famiglia Colle, 3 vittime sempre qui nella stessa azienda di un'esplosione 3 anni fa. Sicuramente stavano lavorando per la realizzazione di fuochi d'artificio in vista della festa patronale nei prossimi giorni di Sant'Anatolia. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Max operazione contro la pedopornografia online, arresti e decine di indagati e perquisizioni in tutta Italia.
5: Immagini e video viaggiavano lungo i corridoi del dark web, da lì lo scambio del materiale illecito su tutto il territorio nazionale. I gruppi tra loro barattavano filmati e foto di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. Sotto l'attenzione degli investigatori lo studio delle navigazioni e il raccordo tra i soggetti che interagivano tra loro. 7 gli arrestati e 30 gli indagati di 17 città italiane, decine di migliaia i file illegali sequestrati. sequestrati. Gli indagati, studenti, disoccupati, impiegati, professionisti e operai, sono tutti di sesso maschile e di età compresa tra i 19 e i 59 anni. L'operazione della Procura di Catania, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Etnea della Polizia di Stato, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, ha impegnato 100 operatori della Polizia Postale. Antonella Gurrieri, GR1.
2: Il meteo, finita la tregua da oggi, temperature di nuovo in aumento, soprattutto nelle regioni del centro e in pianura padana, con punte fino a 38 gradi, 10 le città da bollino arancione. Il tennis, in campo a Wimbledon, Jasmine Paolini che incontra Kostiuk nei quarti di finale. Nel primo set l'Ucraina conduce 4 game a 3 a breve. Fabio Cobolli affronta l'inglese Arthur Fury per un posto in semifinale. Il prossimo GR1 alle 16.
0: Rai Info Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I Depeche Mode con Precious, un brano del 2005, alle 15.09 su Rai Isoradio, destinazione estate, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia fino alle 18, e un saluto per la parte tecnica Giovanni Leporale, e andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre autostrade. Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove incontriamo delle code per 6 km a causa di un incidente avvenuto tra lo svincolo di Somma Campagna e quello di Verona Sud in direzione di Padova. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 271 e 280 e 400. E code per 3 km si incontrano anche sulla tangenziale est di Milano, anche qui a causa di un incidente tra lo svincolo di Gobba, Treviglio Vimodrone e lo svincolo di Rubattino Segrati Città Studi in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra i chilometri 10 e 500 e 5 e 900. Invece andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove si è risolto l'incidente tra il o comunque si sta risolvendo tra il bivio 1 a 30 Caserta Salerno e il bivio 1 raccordo Caserta Sud in direzione sud per chi viaggia verso Napoli. Nell'incidente erano coinvolti due camion, siamo all'altezza del chilometro 739. E risolto anche l'incidente sulla 3 Napoli Salerno tra via Marina Centro e San Giovanni, siamo in prossimità di Napoli, in direzione sud per chi viaggia verso Salerno, all'altezza del chilometro 2 e 400. Si registrano invece 2 km di coda a causa di un incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio A14-1 Milano-Napoli e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Il tratto compreso è tra il chilometro 1 e il chilometro 3. E infine 3 km di coda per una viabilità esterna che non riceve sulla A10 Genova-Ventimiglia tra gli svincoli di Genova Peglia e Genova Pra in direzione ovest, appunto verso Ventimiglia.

Mars, On My Soul, alle 15:17 su Rai Isoradio, ultimo singolo tratto dall'album uscito quest'anno intitolato The Romantic. Allora, andiamo sulla 25 Torano Pescara, dove è segnalato un incidente tra Chieti e Villanova in direzione est. Per chi viaggia verso Pescara, siamo all'altezza del chilometro 182, e poi una coda per un incidente si registra sulla 3 Napoli-Salerno tra gli svincoli di Porto di Napoli e San Giovanni in direzione sud. Per chi viaggia verso Salerno, tra il chilometro 1.900 e 2.400, code a tratti per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e il Bivio A14 raccordo 1 Bologna-Casalecchio in direzione nord verso l'autostrada Milano-Napoli. Siamo tra i chilometri 15.500 e il chilometro 9. E andiamo sulla 4 Venezia-Trieste, dove abbiamo delle code a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo di San Donà di Piave e lo svincolo di Cessalto in direzione di Trieste tra i chilometri 424 e 500 e il chilometro 432 e 300. E infine spostiamoci a Milano sulla tangenziale ovest, è segnalato un incidente tra lo svincolo della statale 412 della Valtidone e l'allacciamento a 1 Milano-Napoli in direzione dell'allacciamento della stessa 1 Milano-Napoli. Siamo tra i chilometri 26 e 200 e chilometro 31 e 800.

0: spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Rai Su Radio. Rai Su Radio.

Watch It Burn, novità per Katy Perry alle 15:26 su Raiso Radio, destinazione estate. Allora, andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove c'è un incidente in cui sono coinvolte un camion e un'auto tra il bivio 1-15 Parma La Spezia e lo svincolo di Parma in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. L'incidente è segnalato all'altezza del chilometro 106. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove anche qui è segnalato un incidente in cui sono coinvolte due auto tra il bivio A14-1 Milano-Napoli e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Siamo all'altezza del chilometro 3. E ci spostiamo in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia, un altro incidente, sono coinvolte tre auto tra Genova Pegli e Genova Pra in direzione ovest per chi viaggia verso Ventimiglia all'altezza del chilometro 6 e 400. E andiamo, restiamo sulla stessa autostrada tra Genova Pegli e Genova Pra, c'è una coda di 3 km per una viabilità esterna che non riceve, e sempre in direzione di Ventimiglia siamo all'altezza, il tratto compreso è tra i chilometri 6 e il chilometro 10 e 700. Sulla 14 Bologna-Taranto c'è una coda per traffico intenso all'altezza dell'uscita di Ancona Nord, la coda è, la si incontra in entrambe le direzioni e siamo all'altezza del chilometro 213 e 500. E infine traffico rallentato a causa appunto di traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incise Reggello in direzione sud per chi viaggia verso Roma tra i chilometri 305 e 310.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ed eccoci qui al consueto appuntamento con Summer Breeze, un viaggio a ritroso verso le estati passate per scoprire insieme quali sono state le canzoni o i motivi che hanno caratterizzato maggiormente le estati passate, che sono stati anche un po' tormentoni o comunque caratterizzanti appunto della stagione calda dagli anni 60 fino ai giorni nostri. E ascolteremo in questa terna di canzoni un brano del 2020, uno del 1963, ma cominciamo con un vero e proprio tormentone che caratterizzò l'estate del 2000 direttamente dalla Spagna.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Rai Isoradio.

0: Start of Summer, novità per la cantautrice britannica Charlotte O.C. alle 15.47 su Raiso Radio. E ora, come di consueto a quest'ora, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio, da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è piuttosto intensa sulla nostra rete. Apriamo il collegamento con la notizia più importante, che riguarda la 1 Milano-Napoli, perché c'è coda di 8 km causata dal ribaltamento di un'auto che è avvenuto tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma per chi viaggia in direzione di Bologna. La coda al momento inizia da Fidenza e il traffico scorre solo in seconda e terza corsia. Per questo vi consigliamo di uscire a Fidenza e fare rientro direttamente a Parma. Mentre per le lunghe percorrenze provenienti da Milano, vi consigliamo di fare la 4 Milano-Brescia in direzione di Venezia e poi passare in A22 in direzione di Modena. Rimaniamo ancora in A1 Milano-Napoli perché c'è traffico intenso tra Modena Nord e il bivio con la Brennero-Modena per chi va verso Milano. Stessa situazione nell'area toscana, sempre dell'Autosole, tra la complanare della 11 Firenze-Pisa Nord e Barberino di Mugello per chi viaggia verso Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 35 minuti. Ci spostiamo ora in Liguria perché a causa dello sciopero causato dai lavoratori del porto c'è coda di 2 km in A10 Genova-Savona tra Genova-Pegli e Pra per chi viaggia verso Ventimiglia, proprio a causa dei lavoratori che sono al di fuori della stazione di Genova-Pra. Poi ci spostiamo in A14, la Bologna-Taranto, perché c'è coda di 2 km a causa di un incidente, che qui un ribaltamento tra il bivio con la 1 e Borgo Panigale. Per chi viaggia in direzione sud di verso Bologna, qui il traffico scorre solo in terza corsia. Chiudiamo il collegamento con il traforo del Monte Bianco, perché c'è attesa sul piazzale francese per chi viaggia verso Courmayeur. C'è attesa di circa un'ora e mezza. Queste al momento le nostre principali segnalazioni. Il prossimo collegamento sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate un buon viaggio.
2: Estate con Raiso Radio.

0: Tutto l'universo obbedisce all'amore, era Franco Battiato alle 15.52 su Rai Isoradio. Allora adesso ci colleghiamo con l'ingegnere Primo Ruben Di Natale, responsabile ufficio traffico del secondo tronco Milano, per degli importanti aggiornamenti. Buon pomeriggio ingegnere.
1: Buon pomeriggio.
0: A lei.
1: Allora, buon pomeriggio a tutti. Oggi non c'è circa un'ora fa sulla strada 1 Milano-Napoli in direzione Napoli. Per la precisione siamo nella tratta compresa tra il bivio con l'autostrada 15 Parma La Spezia e la stazione di Parma. L'incidente è stato visto per molto una sola autovettura che ha andato in modo autonomo e durante la dinamica dell'incidente dobbiamo registrare purtroppo il decesso di uno degli occupanti. Ovviamente questo ha comportato la necessità di intervento sia di personale sanitario, il personale della polizia stradale, il nostro personale che ha delimitato l'area, quindi al momento si viaggia solo su due rispetto alle tre corsie normalmente disponibili, e interventi di carri di soccorso meccanico, oltre a tutte le autorità competenti. Questa chiusura di corsia, unita alla enorme quantità di mezzi di supporto, di mezzi di soccorso che sono intervenuti sul posto, stanno creando questa lunga coda, questo lungo rallentamento che è arrivato a 8 km di lunghezza, tratto compreso tra la stazione di Fidenza e quella di Parma. L'incidente è ancora in corso di svolgimento, le operazioni di soccorso e di ricostruzione della dinamica dell'incidente sono in pieno svolgimento e stanno ad opera della polizia stradale. Ovviamente in questo caso sono particolarmente delicate, quindi bisogna sicuramente attendere un po' prima di avere un'ulteriore corsia al traffico, quindi la situazione della viabilità da qui in avanti andrà a mantenere per quanto riguarda gli accodamenti. Il consiglio per chi è all'ascolto è quello di utilizzare i percorsi alternativi che stiamo diramando da inizio evento, in particolare per chi è in zona Milano, quindi si trova ancora nel capoluogo lombardo, nelle prossimità, consigliamo di prendere, ed è diretta a Bologna o verso sud, consigliamo di prendere la strada 4 Torino-Trieste in diretta nel Trieste, percorrerla tutta fino in zona Verona e poi utilizzare la strada A22 del Brennero per verso Bologna, ecco. Per chi invece è già in A1 consigliamo di utilizzare la strada statale 9 via Emilia come parallela in viabilità ordinaria alla strada A1 Milano-Napoli, uscendo alla stazione di Fidenza o quella di Cerenzuola e di rientrare in autostrada attraverso la stazione di Parma. Questa è un po' la situazione di quello che è in atto in questo momento.
0: Ringraziamo l'ingegnere Primo Ruben Di Natale, responsabile ufficio traffico del secondo tronco di Milano. Grazie.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per conoscere la situazione in tempo reale sulle principali strade della nostra capitale abbiamo in collegamento per Roma Mobilità Paolo Petrucci. Buon pomeriggio.
2: A voi buon pomeriggio. Allora, sulla circonvallazione Gianni Colenze chiusa tra via San Girolamo Emiliani e via di Monteverde in direzione di piazza San Giovanni di Dio per un incidente stradale. Via della Giustiniana, traffico rallentato per lavori stradali, al Pigneto chiusa per una voragine, via Pausania in direzione di via Coronelli. Lavori di carotaggio stasera sulla Colombo e sulla via del Mare dalle 21 alle 6, restringimenti di carreggiata sulle corsie centrali e laterali della Colombo da via Porta Ardeatina a piazzale Cristoforo Colombo, con istituzione del limite di velocità a 30 km orari. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Chiama.
1: Show up.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
1: Boogie's in my soul. Shaka Khan, novità insieme a Snoop Dogg alle 16:11 su Rai Isoradio, destinazione estate. Allora, torniamo a parlare della A1, sulla A1 appunto Milano-Napoli, tra Fidenza e Parma verso Bologna si è formata una coda di 8 km per un incidente avvenuto al chilometro 107-400 nel quale un'autovettura si è ribaltata. Il traffico defluisce su due corsie. In alternativa si consiglia di uscire a Fidenza e di rientrare sulla A1 a Parma dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze da Milano verso Bologna utilizzare la A4 Torino-Trieste verso Venezia e poi la A22 del Brennero in direzione di Modena. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Restiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove è segnalato un altro incidente. Si tratta dello sbandamento di un camion in corsia d'emergenza tra Fabro e Chiusi in direzione nord per chi viaggia verso Firenze. Siamo all'altezza del chilometro 423. E ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, tra il bivio A14 e 1 Milano-Napoli e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale. Anche qui segnalato un incidente in cui sono coinvolte due auto tra emergenza e corsia di marcia al chilometro 3 in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. E restiamo sulla A14 ma più a sud nel tratto pugliese. Attenzione per del fumo a causa di un veicolo in fiamme tra Canosa e Andria all'altezza del chilometro 621. E sulla stessa autostrada, sempre nel tratto pugliese un po' leggermente più a nord, incontriamo del fumo a causa di un incendio tra gli svincoli di Poggio Imperiale e quello di San Severo. Ovviamente prestare attenzione in entrambe le direzioni, siamo all'altezza del chilometro 517 e 300. E infine una coda la incontriamo sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco, ovviamente in direzione sud per chi viaggia verso Courmayeur. I tempi di attesa di questa coda al momento sono stimati per in circa un'ora e mezzo, un'ora e 30 minuti.
3: La solita strada bianca.

0: Madonna con Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter, nuovo singolo tratto dal nuovissimo album appunto di Madonna, Confession 2, appena uscito da qualche giorno. Allora, qualche breve aggiornamento, andiamo sulla A21 Torino-Brescia. Attenzione, dei materiali dispersi poco prima dello svincolo di Cremona in direzione di Brescia, all'altezza del chilometro 195-500. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Torino, attenzione, un veicolo in fiamme poco prima dello svincolo Valli di Lanzo Borgaro in direzione Torino Nord a 5 Torino Osta all'altezza del chilometro 14, e infine sulla A4 Brescia Padova code per 3 km a causa di un veicolo in panne tra lo svincolo di Brescia Est e quello di Desenzano in direzione di Padova. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 228 e 300 e 244 e 400.
1: Cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

Kayleigh, un brano del 1985 dei Meridian, alle 16:28 su Rai Isoradio, destinazione estate. Allora andiamo sulla A1 Milano-Napoli, qui è segnalato un incidente tra Caianello e Capua in direzione sud per chi viaggia verso Napoli all'altezza del chilometro 707 e 300. Ci spostiamo sulla A14, dove si sta smaltendo la coda e il traffico bloccato tra Canosa e Andria a causa di un veicolo in fiamme, in direzione sud per chi viaggia verso Bari all'altezza del chilometro 621. La coda si sta comunque smaltendo perché il veicolo è stato rimosso. Un incidente è ancora segnalato sulla stessa autostrada più a nord, nel tratto emiliano, tra il bivio A14 e 1 Milano-Napoli e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale. Sono due auto tra le corsie di emergenza e quella di marcia in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. L'incidente è segnalato al chilometro 3. E poi si sono formate 2 chilometri di coda a causa di un incidente sulla A1 Milano-Napoli tra Fabbro e Chiusi in direzione nord per chi viaggia verso Firenze. E andiamo ora sull'A4 Brescia-Padova, dove incontriamo dei rallentamenti a causa di traffico intenso tra gli svincoli di Somma Campagna e quello di Soave in direzione di Padova, tra i chilometri 271 e 303. E infine, ultimo aggiornamento per il momento, andiamo sulla A5, dove bisogna prestare attenzione a dei materiali dispersi tra l'allacciamento dell'A4 Torino-Trieste e lo svincolo di Albiano in direzione dell'allacciamento A5 di Torino. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 23 e 600 e il chilometro 7 e 900.

Street of Dreams, novità per gli U2 alle 16.37 qui su Rai Iso Radio. E allora andiamo sulla 25 Torano Pescara, dove incontriamo un veicolo fermo in avaria. Si tratta di un camion tra gli svincoli di Bussi Popoli e Prato La Peligna sul Mona, in direzione ovest verso l'autostrada Roma-Teramo. Siamo all'altezza del chilometro 141 e 300. Ci spostiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove anche qui incontriamo un veicolo fermo in avaria. Si tratta di un'auto tra Villa Marzana Rovigo Sud e Occhiobello in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. E

Siamo all'altezza del chilometro 50. Andiamo adesso sulla A1 Milano-Napoli. Prestare attenzione a dei materiali dispersi per perdita accidentale tra gli svincoli di Incisa e Reggello e quello di Valdarno in direzione sud per chi viaggia verso Roma, e ci troviamo al chilometro 325. E andiamo a Napoli sulla tangenziale, dove incontriamo un veicolo fermo in avaria, quindi prestare attenzione tra gli svincoli di Agnano e quello di Italia 90 in direzione est verso l'allacciamento con la diramazione di Capodichino. Siamo all'altezza del chilometro 7 e 700. È ancora segnalato l'incidente sulla A1 Milano-Napoli tra Caianello e Capua in direzione sud per chi viaggia verso Napoli. Si tratta della caduta di una moto e siamo all'altezza del chilometro 707 e 300. E infine un veicolo fermo in avaria, attenzione, lo incontriamo anche sulla A10 Genova Ventimiglia tra gli svincoli di Armaditaggio e quello di Imperia Ovest in direzione est per chi viaggia verso Genova. Siamo all'altezza del chilometro 114 e 700.

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: Fulminacci con Maledetto Me alle 16.46, anzi 47 in questo istante su Rai Isoradio, e come di consueto verso quest'ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla nostra rete. Resta poi la notizia più importante, che è quella che riguarda la 1 Milano-Napoli, perché c'è stato un ribaltamento tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna e si sono formati 8 km di coda. Per questo vi consigliamo di uscire a Fidenza e fare rientro dopo aver percorso la strada statale Via Emilia direttamente a Parma, mentre per chi viaggia da Milano vi consigliamo di fare la 4 Milano-Brescia in direzione di Venezia e poi prendere la 22 verso Modena, così da evitare questi 8 km di coda. Restiamo in A1 perché ci sono ancora code a tratti per traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per chi viaggia verso Bologna. C'è stato poi un incidente tra Fabbro e Chiusi, sempre verso nord, verso Firenze, che sta causando al momento 3 km di coda. E un veicolo fermo sta causando 1 km di coda anche in direttissima, proprio tra il bivio con la direttissima e Badia. Ci spostiamo ora in A4 Milano-Brescia perché il traffico comincia a essere intenso anche tra il nodo di Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia, mentre verso Torino tra Cormano e il nodo di Pero si è formata una coda per lavori e c'è poi traffico intenso tra Milano Est e Sesto San Giovanni. È migliorata la situazione dello sciopero a Genova, è praticamente risolto, resta solo in A10 Genova-Savona traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con l'A7 Milano-Genova, proprio per chi viaggia verso Genova. Infine l'A14 Bologna-Taranto, c'è traffico in aumento nella zona del bolognese tra Borgo Panigale e San Lazzaro per chi viaggia verso Ancona, e anche sul raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso l'A1 Milano-Napoli. E infine c'è ancora coda di un'ora e mezza, attesa di un'ora e mezza sul traforo del Monte Bianco dal Piazzale Francese per chi viaggia in direzione di Courmayeur. Queste sono al momento le nostre principali segnalazioni. Il prossimo collegamento sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

The Wave, novità per il gruppo britannico dei Jungle alle 16.56 su Rai Isoradio. Allora andiamo sulla A21 Torino-Brescia, dove bisogna prestare attenzione a dei materiali dispersi poco prima dello svincolo di Voghera in direzione di Brescia. Più precisamente siamo all'altezza del chilometro 101 e 200. Restiamo sulla stessa autostrada A21 Torino-Brescia, anche qui prestare attenzione a dei materiali dispersi all'altezza dell'allacciamento A4 Torino-Trieste in direzione di Torino. Siamo all'altezza del chilometro 237 e 400 e andiamo in A4 sulla Torino-Milano. Attenzione a dei materiali dispersi poco dopo l'allacciamento del nodo di Pero in direzione di Torino. Siamo all'altezza del chilometro 123. Spostiamoci a Milano sulla tangenziale ovest, dove incontriamo ancora delle code per 2 chilometri a causa di un incidente tra l'allacciamento della A1 Milano-Napoli e lo svincolo con la strada statale 412 della Valtidone, Pavia Opera, in direzione dell'allacciamento A8 Milano-Varese, in un tratto compreso tra i chilometri 31 e 800 e 26 e 200.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Si è conclusa da Ankara il vertice NATO con l'impegno di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina in 2 anni e 50 miliardi per la difesa. A margine del summit, il bilaterale Trump-Zelensky, il presidente americano, ha riferito di parlare spesso con Putin, ma ha anche indicato come prioritaria la difesa aerea dell'Ucraina. Altro tema del vertice, l'Iran. Probabile che colpiremo duramente anche stanotte e potremo ripristinare il blocco su Hormuz, afferma Trump. Poi il nuovo affondo sugli alleati. Gli europei non ci hanno sostenuto contro Teheran. L'Italia, ha aggiunto, ha fatto molto male a non fornire le basi militari. E ad Ankara c'è stata anche la conferenza stampa di Giorgia Meloni, che tra le altre cose ha parlato appunto di Donald Trump. Non mi pento di nulla e non cambio strategia, l'interesse italiano è l'unità dell'Occidente, ha spiegato la Premier. Per quanto riguarda l'impegno dell'Italia nell'alleanza atlantica, offriamo il maggior numero di uomini, ha sottolineato la Premier, che poi ha confermato il sostegno all'Ucraina, in particolare per le infrastrutture energetiche. Arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva. Venivano promessi facili guadagni a chi investiva somme di denaro che poi non venivano restituite. I danni causati alle persone truffate arrivano a quasi 5 milioni di euro. Gli inquirenti contestano ad Adinolfi anche una evasione fiscale di circa 400 mila euro. L'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Borgorosa, in provincia di Rieti. Le due vittime sono un giovane di 30 anni, dipendente dell'azienda, e la madre 60enne che quando necessario collaborava con la ditta. Tragedia nella tragedia, i due erano parenti delle 3 persone morte nel 2003 nella stessa sede. Lo scoppio è avvenuto all'interno di un capannone poi completamente crollato. Tragedia in provincia di Parma, una bambina di 8 anni è morta in un incidente sull'autostrada A1 dopo che l'auto sulla quale viaggiava con i suoi genitori si è ribaltata finendo fuori strada. In corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. Sport, tennis, si ferma ai quarti di finale la corsa di Jasmine Paolini a Wimbledon, battuta 6-3, 6-2 dall'ucraina Marta Kostyuk in 1 ora e 9 minuti di gioco. Ora sul campo centrale il turno di Flavio Cobolli a caccia della prima semifinale sull'erba londinese contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Fur, che ha vinto il primo set con il punteggio di 6-4. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: ANAS ricorda, la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.

Beatles con Eleanor Rigby, questo iconico brano del 1966 alle 17.05 su Rai Isoradio. Fabio Carriero al microfono che vi terrà compagnia ancora per un'oretta. Un saluto per la parte tecnica Gianluca Liberati e andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove incontriamo una coda per traffico intenso tra gli svincoli di Capodichino e quello di Corso Malta in direzione Pozzuoli. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 19.300 e 18.800. Ci spostiamo decisamente a nord, andiamo sulla 8 Milano-Varese, dove è segnalato un incidente in cui è coinvolta un'auto tra la corsia d'emergenza e quella di marcia, tra gli svincoli di Lainate e quello con il bivio 8 a 9 Lainate-Chiasso in direzione nord per chi viaggia verso Varese, all'altezza del chilometro 8.500. Ancora del traffico rallentato lo incontriamo sulla A14 Bologna-Taranto all'altezza tra Andria e Canosa a causa di un veicolo precedentemente in fiamme. Attenzione a dei materiali dispersi sulla 1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ferentino in direzione nord per chi viaggia verso Roma. Siamo all'altezza del chilometro 620. E infine delle code a tratti per traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il bivio A14-1 Milano-Napoli in direzione nord verso l'autostrada appunto A1. I tempi di percorrenza in questo tratto sono al momento stimati in 35 minuti.

Material Lover, novità per la cantautrice britannica giovanissima Sienna Spyro. Allora andiamo ancora a vedere qualche aggiornamento e ci trasferiamo sulla 16 Napoli-Canosa tra Baiano e Candela. Attenzione, un veicolo fermo in avaria, si tratta di un'auto appunto tra gli svincoli di Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Siamo all'altezza del chilometro 31 e 800. Ci trasferiamo adesso sulla A14 Bologna-Taranto. Attenzione a code per traffico intenso tra Castel San Pietro e Bivio 1 A14 A1 Milano-Napoli in direzione nord verso l'autostrada appunto Milano-Napoli. E andiamo sulla A4 Torino-Trieste, dove incontriamo anche qui code a tratti per traffico intenso tra il Bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e il Bivio A4 raccordo di Viale Certosa in direzione ovest per chi viaggia verso Torino. Siamo al tratto compreso tra i chilometri 140 e 126 e 200. Torniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove è segnalato ancora un incidente tra Caianello e Capua. Si tratta della caduta di una moto tra Caianello e Capua in direzione sud per chi viaggia verso Napoli. Siamo più precisamente all'altezza del chilometro 707 e 300. Un veicolo fermo in avaria anche sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Terme Euganee in direzione nord per chi viaggia verso Padova. Siamo all'altezza del chilometro 94. E andiamo sulla A27 Torino-Belluno. Attenzione ad un camion in avaria tra gli svincoli di Treviso Nord e Treviso Sud in direzione sud per chi viaggia verso Venezia. Siamo all'altezza del chilometro 19 e 400. E infine ultimo aggiornamento per il momento sulla A10 Genova-Ventimiglia. Attenzione a dei materiali dispersi tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione est per chi viaggia verso Genova. Siamo all'altezza del chilometro 80 e 600.

0: cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Rai Su Radio.

Shakira e Burna Boy con Dai Dai, l'inno per l'inno dei mondiali di 2026 di Canada, Stati Uniti e Messico, alle 17:25 su Rai Isoradio. Trasferiamoci in un piazzale francese del traforo del Monte Bianco, dove incontriamo una coda in direzione sud per chi viaggia verso l'Italia, quindi verso Courmayeur. I tempi di percorrenza stimati al momento sono di un'ora. Attenzione ad un veicolo in fiamme sulla A14 Bologna-Taranto, tra gli svincoli di Pineto e quello di Roseto degli Abruzzi, in direzione nord per chi viaggia verso Pescara. Siamo all'altezza del chilometro 344. Andiamo adesso sulla tangenziale di Mestre, dove incontriamo delle code tra lo svincolo di Terraglio e l'allacciamento A27 Mestre-Belluno in direzione dell'allacciamento A57 Est A4 Venezia-Trieste. Il tratto compreso è tra i chilometri 16.400 e 19.500. Sulla tangenziale Ovest di Milano incontriamo code per 2 km a causa di un incidente tra lo svincolo con la provinciale 59 Vigevanese Vecchia e l'allacciamento A7 Milano-Genova in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli tra i chilometri 14.900 e il chilometro 20. E andiamo sulla A4 Brescia-Padova, code a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo di Peschiera e quello di Desenzano tra i chilometri 259.400 e 244.400 in direzione di Brescia. E infine ci trasferiamo sulla tangenziale sud di Torino, dove bisogna prestare attenzione ad un veicolo in avaria poco dopo lo svincolo di La Loggia, in direzione dello svincolo Santena 21 Torino Brescia, all'altezza del chilometro 9.700. Small.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, novità alle 17.34 minuti su Raiso Radio. E adesso andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente si è formata una coda di 5 km tendente ad aumentare tra gli svincoli di Orvieto e Chiusi in direzione nord per chi viaggia verso Firenze. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 428 e 423. E andiamo sulla variante di Valico, dove anche qui si è formata una coda, in questo caso per un veicolo fermo in avaria, una coda di 3 km tendente anche qui ad aumentare tra il Bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Badia in direzione sud per chi viaggia verso Firenze, tra i chilometri 6 e il chilometro 9 appunto della variante di Valico. Un incidente segnalato anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Imola in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. L'incidente è segnalato all'altezza del chilometro 40. Coda a tratti anche sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra gli svincoli di Firenze-Scandicci e Lastra-Assigna in direzione ovest per chi viaggia verso Livorno. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 2600 e 5800. Code anche a tratti per traffico intenso sulla 1 tra Firenze Sud e Incise a Reggello in direzione sud per chi viaggia verso Roma tra i chilometri 305 e 310. E infine sulla 15 Parma La Spezia, attenzione a dei materiali dispersi poco dopo lo svincolo di Berceto in direzione di Parma all'altezza del chilometro 51 e 200.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Zucchero, un salto indietro al 1985 con questa Donne alle 17:43 su Rai Isoradio. Allora, adesso come di consueto verso quest'ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa in prossimità dei grandi centri urbani. Andiamo a fare il punto della situazione sull'incidente, quello avvenuto in A1 Milano-Napoli tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna. I chilometri sono ancora 8, ma la causa è stata risolta. Quindi al momento si transita su tutte le corsie. Restano ancora attivi i consigli di uscire a Fidenza e rientrare a Parma, così da evitare proprio la coda, mentre per chi proviene da Milano consigliamo di fare l'A4 Milano-Brescia in direzione di Venezia e poi prendere l'A22 del Brennero in direzione di Modena. Restiamo in A1 perché ci sono anche 5 km di coda in direzione di Firenze tra Orvieto e Chiusi a causa di un incidente. Anche qui vi consigliamo, per evitare le lunghe attese, di uscire ad Orvieto e rientrare direttamente a Chiusi. Situazione molto simile anche sulla direttissima, proprio tra la direttissima, il bivio con la direttissima e Badia per chi viaggia verso Firenze, perché c'è un trasporto eccezionale che è fermo e sta causando 3 km di coda. Al momento il traffico scorre solo su di una corsia. Ora facciamo il punto della situazione anche in A4 Milano-Brescia, perché il traffico è aumentato, è intenso in direzione di Brescia tra il nodo di Pero e Milano Est. Stessa situazione tra il bivio con la tangenziale S di Milano e Viale Certosa per chi viaggia verso Torino e tra l'A21 Torino-Brescia e Cassegnato per chi viaggia verso Milano. Poi ci spostiamo in Liguria, la situazione è migliorata, è finito lo sciopero, ma restano ancora code in A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio con l'A7 per chi viaggia verso Genova. Chiudiamo con l'A14 in direzione di Ancona, il traffico è intenso nell'area bolognese tra Bologna Fiera e San Lazzaro e tra Castel San Pietro, il bivio con l'A1 Milano-Napoli proprio per chi viaggia verso l'Autosole. Il traffico è sostenuto, per fare questo tratto ci vogliono circa 25 minuti. Resta poi l'attesa di un'ora sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco per chi viaggia in direzione di Courmayeur. Queste al momento le nostre principali segnalazioni, il prossimo collegamento sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

Il duo di DJ Merck e Cremont con Serena Brancale and The Colors con questo pezzo Partenope, novità su Isoradio alle 17:52 in questo momento, verso destinazione estate. Allora, torniamo a parlare di questo incidente, che di questo grave incidente che oggi è avvenuto sulla 1 Milano-Napoli e che si è risolto, ma che ancora causa una coda di 8 chilometri tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna. L'incidente è avvenuto al chilometro 107 400. Il traffico transita su tutte le corsie disponibili. In alternativa si consiglia comunque di uscire a Fidenza, di rientrare sulla 1 a Parma dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze da Milano verso Bologna, utilizzare la 4 Torino-Trieste verso Venezia e poi la A22 del Brennero in direzione di Modena. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove è segnalato un incidente tra gli svincoli di Castel San Pietro e Imola. Sono coinvolte due auto e un camion in corsia d'emergenza in direzione sud verso Ancona. L'incidente è segnalato al chilometro 41 e 700. Andiamo sulla 4 Torino-Trieste, attenzione perché sono segnalati dei pedoni tra gli svincoli di Milano Est e quello di Sesto San Giovanni in direzione ovest per chi viaggia verso Torino. Andiamo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove incontriamo 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria che comunque è stato rimosso tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est in direzione ovest per chi viaggia verso Livorno. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 46 e il chilometro 49. E andiamo sulla 7 Milano-Genova, dove incontriamo una coda per traffico intenso all'altezza dell'uscita di Genova-Bolzaneto, per chi proviene da Genova. Siamo all'altezza del chilometro 125 e 800. E infine l'ultima segnalazione importante sulla 1 Milano-Napoli, ancora 5 km di coda per un incidente avvenuto tra Orvieto e Chiusi in direzione nord per chi viaggia verso Firenze. Il tratto compreso è tra i chilometri 428 e 423.

La meraviglia della chitarra di Mark Knopfler, Romeo and Juliet, con questa canzone dei Dire Straits. Apriamo queste tre ore insieme al sottoscritto, ben trovati dopo Fabio Carriero, con Simone Mercurio al microfono, Gianluca Liberati alla parte tecnica, ben trovati. Saremo, come dicevo, fino alle 21 insieme, ci racconteremo quanto accade su strada, ma non solo, in questo preserale, in questo che insomma in gergo viene definito drive time, perché è l'orario insomma che ci porta a casa, poi porta la maggior parte della gente a casa dopo lavoro, oppure un orario comunque in cui si comincia già a progettare di uscire, anche se alle 18:04, insomma in pieno 8 luglio direi insomma che il meteo ancora fa soffrire, per cui insomma si esce quando il sole va già via. 348-103-1010 il nostro numero per scriverci, mettervi in contatto con noi, raccontarci dove siete, cosa fate, dove andate, in che strada vi trovate, raccontarci dunque cosa state progettando. Noi torniamo su strada, la situazione più critica è quella sulla A1, dove vedo 6 km di coda tra Fidenza e Parma, siamo in direzione sud verso Bologna, c'è una coda per incidente che è avvenuto al chilometro 107-400, l'incidente adesso è risolto, il traffico transa su tutte le corsie disponibili. Autostrade consiglia di uscire a Fidenza, rientrare sulla 1 a Parma dopo aver percorso la via Emilia. Per le lunghe percorrenze invece da Milano verso Bologna utilizzare la A4 verso Venezia e poi la 22 in direzione di Modena.

Devo dire che il buon Geolie qui con il suo nuovo singolo 1H, quando insomma canta e rappa bene senza autotune, è bravo, suo ragazzo ci piace. 18 e 13 minuti in diretta su Rai Su Radio, tanti messaggi che cominciano ad arrivare al 348 103 10 10, dalle 18 in poi, sono arrivati anche prima ovviamente nella fascia che vede la mia firma sino alle 21. Allora andiamo su strada, perché sono tante le situazioni, soprattutto in questo caso su autostrade, che coinvolgono diversi automobilisti. Allora sulla 1 c'è una coda per un incidente di 7 km tra Orvieto e Chiusi, siamo in direzione nord verso Firenze, un incidente avvenuto al chilometro 423 nel quale è coinvolto un camion. Il traffico transita su una corsia, in alternativa autostrade consiglia ai soli veicoli leggeri di uscire ad Orvieto, percorrere la statale 205 verso Orvieto Scalo, poi la statale 71 Umbro Casentinese in direzione Ficulle Fabbro Scalo, inoltre seguire le indicazioni per Ponticelli Chiusi Scalo e rientrare poi in autostrada a Chiusi. E poi per le lunghe percorrenze invece, per i mezzi pesanti, sempre nel tratto Orvieto Chiusi, si consiglia di uscire ad Orte, ripercorrere la statale 675 verso Terni, prendere la E45 in direzione Perugia, poi il raccordo Siena Bettolle con rientro sulla 1 e Val di Chiana. Tutto chiaro, no? E poi ancora sulla 1 tra Fidenza e il bivio 1 a 15 Parma La Spezia, anche qui una coda di 5 km in direzione sud verso Bologna. Segnaliamo anche un incendio sulla 10 tra Poggio Imperiale e San Severo. Altre situazioni critiche tra Fabbro e Chiusi, anche qui un incidente che anche in direzione nord verso Firenze vede delle ripercussioni, ma tra un po' continuiamo a raccontarci e a parlarne, e magari dopo parliamo anche ad altro, parliamo di mondiali. Avete visto la partita Argentina-Egitto? Che ne pensate? 348 103 10 10.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: A Manfello, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Rai su Radio.

Soul, Bruno Mars, eccolo qui alle 18.26 su Rai Su Radio. Ancora ben trovati, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno scrivendo al 348-103-1010 in questo pomeriggio. Allora, aggiorniamo, ma insomma la situazione permane nel più o meno come l'avevamo descritta prima. C'è però una bella notizia, e la bella notizia è quella che la coda tra Fidenza e il Bivio 1 a 15 Parma La Spezia, quella di 5 km in direzione sud verso Bologna, appare ai nostri sistemi come risolta. Quindi questa è la buona notizia. Sulla 1 però insomma permane ancora la coda invece tra Orvieto e Chiusi di 7 km, in questo caso ancora per incidente, e la tendenza in questo caso è di aumento, quindi verso Bologna si è dissolta in seguito all'incidente tra il Bivio 1 a 15 Parma La Spezia e Parma, ma quello in direzione nord verso Firenze tra Orvieto e Chiusi permane ancora acceso sui nostri sistemi. Arriva questa versione 2026, Gianna Nannini, America insieme a Marrakesh.

0: 18:31 è tempo di conoscere che tempo fa e che tempo farà, e dunque ci colleghiamo con il meteo e con il primo maresciallo Nello Chicchirichi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento un robusto campo di alta pressione che insiste sul nostro paese, garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato su tutte le regioni. Fanno eccezione le aree interne delle regioni meridionali, dove durante le ore pomeridiane nubi più compatte hanno dato origine a rovesci e isolati temporali, attualmente ancora presenti tra Molise e Puglia e tra Puglia e Basilicata. Nelle prossime ore nubi e fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi e lasceranno spazio ad un generale miglioramento delle condizioni del tempo, che sarà accompagnato da ampie schiarite su tutte le zone. Venti generalmente in regime di brezzo ovunque, con rinforzi dei quadranti occidentali sulle isole maggiori e sulla Calabria per tutta la giornata. Possibili rinforzi in prossimità delle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Infine, le temperature hanno visto un deciso aumento su gran parte delle regioni del nord, sulle regioni adriatiche, del centro e del sud, sulle aree costiere tirreniche della Sardegna, sulla Basilicata e sul nord della Calabria. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Rai Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.

Questo soul molto anni 70, 70 OJ's Love Train, 18:35, ancora ben trovati su Raiso Radio. Insomma, leggevo di una notizia, insomma, una cosa che sta sempre più diffondendosi ai noi, che è quella dell'uso dell'intelligenza artificiale davvero in tutte le funzioni. Sempre più persone nel mondo stanno usando i chatbot e l'intelligenza artificiale come se fossero degli psicologi a cui raccontare ansie e segreti. Una scelta sicuramente economica, perché insomma lo psicologo è importantissimo, ma costa, e soprattutto è immediata, soprattutto non hai comunque il riscontro con un essere umano che dalla quale ci si sente magari giudicati, no? Anche se è un medico, anche se è uno psicologo, anche se è uno psichiatra, ma che apre comunque mille dubbi, sicuramente sulla privacy e sulla poi reale efficacia. Perché è vero che insomma sì, qualche consiglio buono lo danno i chatbot di ChatGPT, però un medico è senz'altro un'altra cosa. Voi lo fate, a voi è capitato di sfogarvi magari alla fine di un litigio con la fidanzata, col fidanzato, con qualche familiare o amico, di mettervi lì e chiedere a Gemini, così come a ChatGPT, a Claude, sono tanti i chatbot, di chiedere: senti, ma io, successa questa cosa, ho ragione o ho torto? Boh, sarà capitata anche a voi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Passioni in valigia da €1. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. €1. Batte. Forte. Sempre.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Cyrus, End of the World, 18:46, è giunta l'ora di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Un pomeriggio a voi, ai radioascoltatori di Raiso Radio, da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 6 km di coda per un incidente da poco risolto tra Orvieto e Chiusi verso Firenze. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili. In alternativa comunque consigliamo ai soli veicoli leggeri di uscire da Orvieto, percorrere la statale 205 verso Orvieto Scalo, poi la statale 71 Umbro Casentinese in direzione di Ficulle, Fabro Scalo, seguire le indicazioni per Ponticelli, Chiusi Scalo, Chianciano e rientrare in autostrada Chiusi. Per le lunghe percorrenze per i mezzi pesanti si consiglia invece di uscire a Orte, percorrere la statale 675 verso Terni, prendere la E45 in direzione Perugia, poi il raccordo Siena-Bettolle con rientro in A1 a Valdichiana, mentre tra Fiorenzuola ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Bologna si sono appena formati 2 km di coda per un incidente tra due auto e sul posto chiaramente operano tutti i mezzi di soccorso. Restiamo in A1, code a tratti per traffico intenso tra Fidenza e Terra di Canossa Campeggine in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Situazione analoga nella stessa direzione tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima. Pressoché identica la situazione anche in A4 Milano-Brescia, tra il bivio con la tangenziale est di Milano e il raccordo viale Certosa verso Torino, tanto quanto tra Pero e Milano Est verso Brescia. Ed anche sull'A14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora. Sulla 10 Genova-Savona invece coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con l'A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure. Situazione analoga in A56 tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli ed infine il punto sul versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa mezz'ora perché possa essere agevolato l'ingresso in Italia. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
2: Raiso Radio. Per chi viaggia.

stadio questa canzone, perché si presta anche con questo refrain, no, ad essere cantata proprio nei concerti live. Un giorno mi dirai, un giorno mi dirai, è quello che dicevamo prima, insomma, che tantissimi hanno risposto alla provocazione riguardo al fatto che si usa l'intelligenza artificiale come psicoterapeuta. Abbiamo detto che tantissimi, in percentuale, abbiamo letto che lo utilizzano. Arriva un messaggio dal nostro ascoltatore Sebastiano da Roma, che è categorico, dice che per lui parlare di AI sarebbe il punto più basso, parlare con un AI sarebbe il punto più basso della sua esistenza, la demenza totale, ci ha scritto. Ma poi arrivano altri messaggi, invece Giada ci scrive rispondendo quasi in tempo reale a questa risposta di Sebastiano: provaci, resterai impressionato, l'intelligenza artificiale attinge a tutta la rete, compresi i testi di psicologia nello specifico, e sarà una sorpresa per chi ci proverà. Chissà se Sebastiano accetterà la sfida. E adesso sentite che riff, questo è uno dei riff degli anni 80 più celebri, e tra l'altro ieri sono stati a Roma e oggi saranno a Brescia.

0: Chiuso il vertice NATO, ribadito il sostegno a Kiev, Trump attacca gli alleati, poi li ringrazia. Persone intelligenti hanno il bene nel cuore. In Iran forse colpiremo anche stanotte. Meloni, rispettiamo gli impegni, ma su tempi e modi decidiamo noi. Nel rapporto con Donald non mi pento di nulla, linea chiara sulle nostre basi, ridicolo dire che chiudiamo ospedali per comprare armi. I leader del campo largo a Napoli per lanciare l'alleanza progressista, basta finanziare guerre, le emergenze sono sanità e salari, ma la Premier pensa solo alla legge elettorale. Truffe milionarie ed evasione fiscale, Mario Adinolfi agli arresti domiciliari, leader del Popolo della Famiglia organizzava scommesse promettendo vittorie, il Jeep soggetto pericoloso. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio del Reatino, morti madre e figlio, 3 anni fa un altro tragico incidente, aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Progetti scaduti e migliaia di posti a rischio. Da Bologna a Palermo tornano in piazza i ricercatori del CNR. Viviamo nell'incertezza, la precarietà uccide il futuro.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: 1985 per l'irlandese Fergal Sharkey con questa Good Heart che scalava le classifiche mondiali proprio all'epoca, 19.6 minuti dopo i titoli del TG3, seconda ora insieme al sottoscritto, e si affaccia dall'altra parte del vetro il nostro buon Giovanni Leporale. Ciao Giovanni, ben trovato. Allora 348 103 10 10, a fine orario abbiamo parlato di intelligenza artificiale da primore e fungono anche da psicoterapeuti. Sono arrivati tanti messaggi, tante provocazioni, tra un po' continuiamo a parlarne, ma intanto la nostra mission, quella dell'infomobilità, è importante, per cui la notizia fondamentale è quella che arriva dalla 1 tra Orvieto e Chiusi, dove sono 4 adesso, quindi in diminuzione i chilometri di coda, c'è traffico congestionato, ci sono 5 chilometri di coda in diminuzione, in realtà adesso già 4 per un incidente avvenuto al chilometro 423, l'incidente è risolto, il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Ancora sulla 4 nuovo incidente tra Milano Est e il bivio A4 tangenziale nord di Milano, direzione ovest verso Torino, il chilometro interessato a questo incidente non dettagliato, non sappiamo altri dettagli, è comunque il chilometro 138 e 300. Altro incidente sempre sulla 4 tra il bivio A4 raccordo tangenziale est e Monza in direzione ovest verso Milano. Poi ancora un incidente sulla 8, non correte ragazzi, piano, andate piano, velocità ordinaria, senza sorpassi, altrimenti si crea veramente un bel inghippo. A8 Milano Varese, bivio A8 A4 Danate Chiasso in direzione nord da Milano verso Como, incidente anche in questo caso al chilometro 10 e 700, coinvolta un'auto ed un camion. Poi ancora sulla A14 altri due incidenti tra Cattolica e Riccione, il primo direzione nord verso Bologna, coinvolti un camion e un'auto anche in questo caso, e poi tra Trani e Andria, in questo caso coinvolta un'auto in corsia d'emergenza in direzione nord verso Pescara.
1: Stare

0: Parlando di calcio, si sono conclusi ieri gli ottavi di finale, insomma abbiamo visto tutti gli ottavi di finale, hanno decretato le loro squadre vincenti, Portogallo-Spagna, è passata la Spagna, quindi ultima partita è quella che è stata per Cristiano Ronaldo, probabilmente della sua carriera lunga, bellissima, con la squadra appunto della sua nazionale del Portogallo. Poi la discussa sfida tra Stati Uniti e Belgio, con la vittoria del Belgio per 4-1 e Lukaku al quarto gol che fa la sua danza, e poi Svizzera-Colombia questa notte terminata ai rigori a favore della Svizzera 4-3, e la discussa poi partitone devo dire, con ben 5 gol, l'Egitto vinceva fino all'ottantesimo contro l'Argentina, si assenta all'ottantesimo del secondo tempo, vinceva per 2-0, hanno anche annullato l'arbitro ha anche annullato un gol all'Egitto. Poi si è scatenato Messi.
1: Salita del volo con destino alla felicità.
0: Sì, poi si è scatenato decisamente l'Argentina e in 10 minuti sono riusciti a fare 3 gol e è passata l'Argentina ai quarti di finale.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Rai su Radio. Ritmo della sera. Con Rai su Radio. Musica, news e pubblica utilità.

bella questa canzone, cari, è uscita quasi a sorpresa, mette insieme Chaka Khan e Snoop Doggy Dogg, quindi il soul, la voce di Chaka Khan e il flow rap made in USA di Snoop Dogg, una canzone soul, una canzone che non sembra di questi periodi, no? Sembra un po' più anni 90, probabilmente. Bel sound alle 19:25 su Rai Isoradio. Allora, quando parlavamo prima di psicoterapia e intelligenza artificiale, ci sono tanti che utilizzano, parrebbe dai sondaggi che arrivano, l'intelligenza artificiale come o amico del cuore o come psicoterapeuta. Cioè, abbiamo detto che, insomma, c'è scritto Sebastiano che ha scatenato anche lui un po' un putiferio, perché secondo lui parlare di intelligenza artificiale è proprio toccare il fondo del barile, andare a parlare con l'intelligenza artificiale come un amichetto virtuale che è lì e alla quale ti confidi. Ma altri nostri ascoltatori la pensano diversamente. Patrizia ci scrive che usa l'intelligenza artificiale come tutor low cost per i suoi segreti di cucito e sartoria, perché insomma sa tutto l'intelligenza artificiale, quindi sa dare anche giusti consigli. Chi ci scrive che la usa anche come avvocato per riprendere soldi se un volo è cancellato, se ti hanno frugato nei bagagli dopo un volo e ti hanno rubato qualcosa, quindi cosa scrivere alla compagnia aerea citando i giusti articoli. C'è anche come Riccardo, che è andato oltre e si è messo a consolare ChatGPT perché nessuno l'ascolta mai.

Biagio Antonacci, l'ultima canzone, 19.33 su Rai Su Radio. Allora andiamo su strada perché sono ancora aperte poche ma su cose, per così dire, come ci sono le notizie ovviamente, gli incidenti sulla 1, un nuovo incidente tra Fidenza e il Bivio 1 a 15 Parma La Spezia, siamo in direzione sud verso Bologna, chilometro 93 e 800, coinvolte due auto, il traffico scorre su due corsie. Poi sulla 4 Torino Trieste c'è una coda per show concerto, tra un po' indagheremo che concerto si trova da quelle parti, se siete da quelle parti fatecelo sapere, c'è un tempo di percorrenza di 30 minuti tra il bivio della 4 con la tangenziale est di Milano e il raccordo di via Le Certosa direzione ovest verso Torino, coda per show concerto. Poi ancora, incidente anche sulla 14 tra Cattolica e Riccione, siamo in direzione nord verso Bologna, in questo caso è coinvolti un camion e un'auto. Poi altri due incidenti, un altro ancora sulla 14 tra Trani ed Andria verso nord, poi sulla 4 tra il Bivio 4, raccordo tangenziale est di Milano e Monza. Andando sui tratti non gestiti da autostrade, sulla tangenziale ovest di Milano si rallenta tra Settimo Milanese e l'allacciamento

sulla tangenziale est tra l'allacciamento con la 1 e la tangenziale nord verso Lecco, con ulteriori rallentamenti in uscita ad Agrate Brianza, code anche sulla 7 Milano-Genova, l'uscita per la tangenziale ovest. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato e in aumento per un veicolo in avaria nei pressi di Pescate in direzione Monza. Sulla statale 16 Adriatica si segnalano code per carichi dispersi nei pressi di Cattolica, mentre sulla 4 Brescia-Padova ci sono rallentamenti in uscita allo svincolo di Grisignano. E questa, alzate volume e danzate.

0: Buonasera, buonasera, sono Carlo e sto intraprendendo la FIPILI direzione Livorno, quindi Firenze-Livorno. Ci sono ancora code? Per favore, grazie.
1: Eccoci Carlo, 19:43, sì, no, non ci sono più code. Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginesta-Fiorentina-Empoli-Est, risolta la coda che era anche abbastanza corta di 1 chilometro per un incidente che c'era stato proprio nello stesso tratto. Stiamo parlando della direzione ovest verso Livorno. Poi altre situazioni che si sono risolte nel tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il Bivio, a 24 tangenziale est di Roma, direzione ovest, proprio verso la tangenziale est della capitale. Là c'è una coda per viabilità esterna, anche in questo caso risolta. Ma andiamo alle situazioni invece ancora aperte, non sono tantissime, ma ci sono. Dunque, questo incidente sulla 1 tra Fidenza e il Bivio, 1 a 15 Parma La Spezia direzione sud verso Bologna, chilometro 93 800, cui sono coinvolte due auto, il traffico scorre su due corsie, provoca una coda al momento di 2 chilometri con tendenza in aumento, in particolare nel tratto tra Fiorenzuola e il Bivio con la 15. Poi sulla 14 anche qui un incidente tra Faenza e il Bivio, della stessa 14 con la diramazione per Ravenna, siamo in direzione nord verso Bologna, e c'è l'incidente a chilometro 62 e conseguente traffico rallentato, quindi non parliamo ancora di code. Sulla tangenziale di Napoli anche qui del traffico intenso, code non quantificate, quindi siamo sotto al chilometro a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, e poi anche in direzione poi anche tra Capodichino e Corso Malta, sempre in direzione ovest verso Pozzuoli. Andando ai tratti non gestiti da autostrade, andiamo sulla via Emilia nei pressi di Rubiera, qui il traffico resta rallentato per un incidente e per le operazioni di pulizia della carreggiata. Ancora sul raccordo Bettolle-Perugia c'è un veicolo fermo nei pressi di Perugia-San Faustino con conseguente coda, poi rallentamenti anche sulla diramazione del centro direzionale per un mezzo in avaria sulla statale 162 verso Acerra, e poi sulla statale 197 di San Gavino e del Flumini in Sardegna per materiali dispersi.

Questo pezzo è datato 1984, Stop Bayon, del maestro Tullio De Piscopo, uno dei primi rap, senti come rap ai napoletano, sentite un po', alzo un po' Giulio, Giovanni. Una sorta di flow in partenopeo, un pezzo registrato a Napoli che mescola per la prima volta appunto il dialetto napoletano, il rap, le percussioni, la cassa dritta, tra l'altro nato per gioco, mentre erano in studio di registrazione Tullio e Pino Daniele, un altro maestro, si sono messi lì a giocare e è venuta fuori questa canzone. A proposito di Napoli, si parla di gelati e di pizze, perché in questi giorni sta infuriando la polemica tra una storica gelateria di Ruvo di Puglia che ha visto tra i clienti Flavio Briatore, ha fatto visita elogiando le loro creazioni e sottolineando il costo del gelato di questo maestro tra virgolette gelataio pugliese con ben 95 euro per un cono. Che ne dici, Giovanni? Può essere interessante, no? In qualche modo i titolari difendono la scelta spiegando che si tratta di un gelato d'élite preparato con ingredienti rari come lo zafferano iraniano e il latte d'asina. Certo, insomma, tra i commentatori che ha criticato tra virgolette questo gelataio c'è Flavio Briatore, che è uno di quelli che vende la pizza, la sua pizza, non so, nella una delle sue pizzerie, a 70 euro. Insomma, siamo lì, direi. Voi che ne dite? Paghereste mai per un gelato 95 euro o per una pizza 70 euro? Io dico di no. Io il gelato è buono, sì, ma

0: calcio nel Reatino, due morti, parenti delle tre vittime di un incidente 3 anni fa, indagato il titolare. Super caldo in Europa, verso i 40 gradi anche in Italia, l'OMS è emergenza, il TG1 nel laboratorio dove si studiano le temperature estreme. Mondiali di calcio al via, domani sera i quarti di finale con Francia-Marocco, l'attesa per la sfida tra le stelle, Mbappé, Hakimi e poi Yamal di fronte a Lukaku. Sabato sarà Haaland contro Kane, l'Argentina di Messi, domenica con la Svizzera.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, um doce balanço caminha.

la magia di João Gilberto Astruz Stan Getz, The Girl of Ipanema, tra l'altro la garota di Ipanema è il titolo originale di questo brano capolavoro nato a Rio de Janeiro nel 1962. 20.03, bentrovati in onda, in diretta qui su Raiso Radio, Simone Mercurio al microfono, e saremo insieme sino alle 21, orari in cui poi vi terrà compagnia, poi dalle 21 sino a mezzanotte e 30 la nostra Giusy Panara. 348-103-1010, ancora tanti i messaggi che ci arrivano da voi su strada, che ci arrivano su vari commenti di cose che diciamo. Si parla per esempio ancora della psicoterapia fatta con l'intelligenza artificiale, o comunque dell'uso dell'intelligenza artificiale, che ovviamente è utile, ma bisogna domarla in qualche modo per bene, utilizzarla per bene. Non va a togliere, non deve togliere quella che è la professionalità degli esseri umani, no? Dei professionisti, che sia il medico, si studiano tanti anni per diventare il medico, non basta certamente il dottor Google, che sia un avvocato, che siano tanti altri, può essere un aiuto sulle cose di tutti i giorni, ma senza esagerare. Allora, andiamo su strada, sono poche le notizie ancora aperte. C'è questo incidente sulla 14 tra Trani e Andria, sulla Bologna-Taranto, ovviamente coinvolto un'auto in corsia d'emergenza direzione nord verso Pescara. Poi ancora un nuovo incidente arrivato proprio in questo momento tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, siamo sulla 7 in direzione sud verso Genova, chilometro 86 e 200. E poi ancora si è risolto fortunatamente l'incidente della A1 tra Fidenza e il bivio A1 A15 Parma.

0: proposito di intelligenza artificiale utile e applicata alle cose di tutti i giorni, cioè sulla 8 raccordo viale Certosa, dalla 8 tra Sesto San Giovanni e il Bivio a 4 raccordo viale Certosa in direzione Torino, viene segnalato ai nostri sistemi una coda per show concerto. Ho interpellato l'intelligenza artificiale e mi ha spiegato che questa sera a San Siro, mi era sfuggito, c'è il concerto di Sfera Ebbasta in programma proprio questa sera, un evento che richiama decine di migliaia di spettatori, e il Comune di Milano ha dunque predisposto uno specifico piano della mobilità per l'area di San Siro, e quella è la coda della gente che evidentemente arriva da est, quindi da Bergamo, Brescia, Verona, percorrono proprio quel tratto della 4 per raggiungere lo stadio di San Siro. E vabbè, insomma, che dire, Sfera Ebbasta che riempie lo stadio di San Siro, abbiamo visto qualche giorno fa ultimo 250.000 spettatori, che neanche i Pink Floyd dell'epoca, forse. Però leggevo che soltanto un'altra artista, un'altra band molto più a livello storico, non se ne voglia, ultimo ma i Genesis, hanno fatto nel 2007 al Circo Massimo una reunion con Phil Collins, e lì insomma gli spettatori, anche secondo le fonti ufficiali e secondo Wikipedia, erano ben 500.000, quindi il record in realtà di ultimo pare sia stato superato proprio in quell'occasione. Vedremo il prossimo anno. Vasco invece insomma farà queste 10 date per festeggiare i suoi 50 anni di carriera, ma arriverà probabilmente a superarla, ma divise, perché insomma l'Olimpico prende sulle 50-60.000 persone, se non sbaglio, Gianluca, no? Quindi vedremo il prossimo anno, 50-60.000 persone per 10 date, sono sicuramente più di 250.000, ma non tutte insieme, perché valla a trovare un posto così grande. Poi 500.000 per i Genesis, bisogna vedere anche secondo la questura cosa dice.
1: Anna, come sono tanti, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: Rai Radio.

Mamma non mama, le 20:28 su Rai su Radio. Leggevo una notizia che mi ha fatto sussultare in qualche modo. A Barcellona, in questi giorni di caldo cocente, pare che arriveranno dei braccialetti, anzi sono arrivati dei braccialetti high tech per proteggere chi lavora all'aperto, avvisando i dipendenti quando la temperatura corporea è critica. Adesso gli operai che lavorano all'aria aperta col caldo a 40 gradi penso che insomma non hanno bisogno di un algoritmo per ricordarsi di bere o di fermarsi. Sulla carta basterebbe il buon senso, ma tra i ritmi serrati, la paura magari di passare per scansafatiche, quel braccialetto forse diventa l'unica vera scusa per dire al datore di lavoro: ehi, lo dice la tecnologia che devo fermarmi. È triste insomma che serva in qualche modo un sensore per ricordarci che siamo umani e non macchine. Ma se salva la salute, ben venga. Voi che ne pensate? Se volete, 348 103 10 10.

Bittersweet Symphony, Verve, con la voce di Richard Ashcroft, che insomma da solista è stato anche in Italia domenica 21 giugno come headliner, unica data italiana al festival, bel festival, la prima estate al Lido di Camaiore, Parco Bussola domani. Adesso il buon Ashcroft è in giro per l'Europa, soprattutto per la Gran Bretagna, anzi quasi soprattutto per la Gran Bretagna, perché la data francese di Parigi pare che siano state già effettuate e concluse. Allora torniamo su strada, sono davvero pochi in questo momento le notizie sulla rete autostradale. C'è un incidente di qualche minuto fa sulla A7 tra Serravalle Scrivia e Vignole Burbera. Si tratta di un'auto sbandata in direzione nord verso la 26. Siamo al chilometro 86 e 200, siamo in direzione sud verso Genova. Poi, restando nel genovese, anche tra Besnate, Sesto Calende e Vergiate, direzione a 26 verso la Genova Voltri, anche qui vengono segnalati dei pedoni sulla diramazione Gallarate Gattico. Sulla 14 tra Cattolica e Riccione, anche qui un incidente ormai di un'ora e mezzo fa, rimane acceso sui nostri sistemi, sta creando uno dei rallentamenti nello stesso tratto, coinvolti un camion e un'auto. Veicolo fermo infine sulla variante di Valico tra Badia e il Bivio A1, variante di Valico. Si tratta di un'auto in galleria, tra Badia, eccolo qui, e il Bivio A1, variante di Valico. Siamo in direzione nord verso Bologna. E adesso li sentite già in sottofondo, i Tiro Mancino, con il loro grande classico.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: Rai Isoradio.

0: Vincenzo Capua, 20:48, tutta la notte. Giussi Panara, intenzione di restare tutta la notte in diretta? Aspetta che ti alzo il microfono.
1: Non starò.
0: Eccola, sei arrivata.
1: Cos'è, una minaccia? No, una promessa.
0: L'ha detto Vincenzo Capua, tutta la notte.
1: Fino a mezzanotte e mezza.
0: Ah, vabbè,
1: a partire dalle 9.
0: È già notte, dalle 11 in poi è già notte, si può dire. Beh, sì. Volevo, insomma, tra un po' arriverà, insomma, la nostra Giussi Panara, che è già qui a tenervi compagnia. C'è una notizia che volevo commentare con te, carissima Giussi. Ovvero che secondo uno studio di ricercatori dell'Università di Harvard, sempre più persone nel mondo stanno usando, soprattutto gli adolescenti, chatbot dell'intelligenza artificiale come se fossero degli psicologi a cui raccontare ansie e segreti. Cosa ne pensi?
1: Rimango un po' allibita, perché insomma sì, questa intelligenza artificiale va bene per le ricette, va bene per il cucito. Oppure
0: io lo uso anche come avvocato.
1: Come avvocato?
0: L'ho usato come avvocato per dirimere una cancellazione di un volo. Ah. Mi ha fatto restituire i soldi.
1: Ha funzionato. Quando si comincia a interpellare l'intelligenza artificiale come medico, insomma, lì sì.
0: No, lì è complicato.
1: È un po' complicato perché gli errori sono dietro la porta.
0: Anche se chiaramente hanno un archivio loro di tutta la rete internet e vanno a ricercare. Però insomma,
1: c'è anche la possibilità che sbagli.
0: Hanno le allucinazioni. C'è una pagina, ne parlavamo prima fuori onda, tipo Wikipedia, che ha trasformato Wikipedia con tutte le allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Si chiama proprio Allupedia. Le allucinazioni.
1: Da numeri.
0: Si inventa cose di sana pianta, però scritte bene.
1: Ah sì, questo sì.
0: Che sembrano precise e perfette.
1: Quindi bisogna stare un po'
0: usare i giusti prompt, con i giusti prompt, dicono quelli bravi, ecco, no? Dare il giusto prompt e le giuste verifiche. Bene, avrete capito che tra un po' arriva Giussi Panara, quindi noi andiamo in musica, poi ci salutiamo e poi arriva Giussi dalle 21 a mezzanotte dintorni.

Amongst the Noise, The Groove, alle 20.53 su Rai So Radio. Un'ultima notizia prima dei saluti: andiamo sulla 32 Torino Bardonecchia, dove ci sono code per 2 chilometri a causa della chiusura del traforo del Frejus tra lo svincolo circonvallazione Oaks e lo stesso svincolo di Bardonecchia in direzione del piazzale traforo del Frejus, appunto. Quindi traffico locale per Bardonecchia, uscita consigliata Oaks Ovest. Ringraziamo Gianluca Liberati alla parte tecnica. Tra un po' Giusy Panara, prima alle 21 arriverà il GR1. Da Simone Mercurio è tutto, ciao!

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Terminato ad Ankara il vertice NATO, Trump tenta di ricucire con gli alleati. Ho sentito il vostro amore, dice ai capi di Stato e di Governo, e promette che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. In conferenza stampa il presidente americano ammette di non essere più sicuro di voler chiudere un accordo con Teheran e annuncia: forse torneremo a bombardare. Nel documento finale del summit l'impegno dei 32 paesi membri nel sostegno all'Ucraina con 140 miliardi di dollari in due anni. 50 miliardi saranno destinati ad appalti per l'industria della difesa. Riaffermato anche l'articolo 5 del trattato NATO sulla difesa collettiva. Per il segretario generale Rutte è stato un summit di enorme successo. Ad Ankara anche Giorgia Meloni, che nella conferenza stampa ha confermato il sostegno all'Ucraina, in particolare sulle infrastrutture energetiche. La premier quindi ha auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non partecipa agli attacchi. E sul rapporto con il presidente americano ha aggiunto: non mi pento di nulla e non cambio strategia. Sentiamo.
2: Con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke. Ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio, cioè io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano.
1: La politica. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della premier sono al lavoro per mettere nero su bianco sulla norma. La maggioranza intanto stringe anche sulla cittadinanza, con la proposta sempre di Fratelli d'Italia che prevede il rimpatrio per gli immigrati che vengono condannati. A Napoli l'iniziativa del Campo Largo, con le opposizioni che guardano alla composizione di una alternativa di governo, interrotta però dalle proteste di Potere al Popolo. Ci aggiorna in diretta Lucio Bondì.
3: Sì, in questo momento sta parlando Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico e ultima dei leader progressisti sul palco di Napoli. Come dicevate, poco dopo il via l'evento è stato interrotto dalla contestazione dei militanti di Potere al Popolo. C'è stato anche qualche tafferuglio sotto il palco, poi sono stati allontanati e prima dell'inizio c'era stata anche la protesta dei disoccupati organizzati, che poi avevano incontrato i vertici dei tre partiti progressisti qui riuniti. Con Alessio Caranzetti da Napoli è tutto, di nuovo a voi.
1: La cronaca: 16 anni di carcere per Antonello Lovato, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano lasciato morire dopo un incidente nei campi nell'estate 2024. A deciderlo la Corte d'Assise di Latina. L'avvocato di Lovato annuncia ricorso e parla di una decisione di impatto politico giudiziario. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Inchiesta arbitri nel Meriton della procura di Milano, una quarta partita. Si tratta di Torino-Inter dell'ultimo campionato. Frode sportiva in concorso, l'accusa dei pubblici ministeri.
4: Torino-Inter 2-2 del 26 aprile. È la prima partita della scorsa stagione di Serie A a finire nell'inchiesta sugli arbitri. A dirigere la gara Maurizio Mariani. In base alle intercettazioni si sarebbe trattato di un fischietto sgradito all'Inter per motivi di scaramanzia più che tecnici. Avrebbe portato sfortuna nelle gare dirette in precedenza. Gianluca Rocchi lo avrebbe così designato soltanto dopo il consenso della società nerazzurra. Per questo l'ipotesi di reato è diventata frode sportiva in concorso con esponenti dell'Inter. Decisivi buoni rapporti tra i vertici del club e Gabriele Gravina. Né l'ex numero uno della Federcalcio né alcun dirigente dell'Inter sono però tra gli indagati. Davanti ai PM Rocchi ha detto di aver difeso la sua designazione con un dirigente arbitrale intercettato mentre gli segnalava i malumori nerazzurri. L'avvocato di Rocchi, Antonio Davirro.
5: Non ha mai subito condizionamenti da parte di nessuno.
4: Nel fascicolo anche Bologna-Inter, Inter-Milan e Inter-Verona 2025. La partita che per chi indaga venne affidata a Manganiello in modo da evitare un altro arbitro poco gradito all'Inter, Sozza. Stralciato il capitolo sulle bussate alla sala VAR di Lissone. Milano, Francesco Perugini, GR1.
1: E rimaniamo a Milano, dove un vasto incendio è divampato in un capannone di una società di spedizioni nel quartiere Bovisa, invaso dal fumo. Alcune squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, complesse le operazioni di spegnimento delle fiamme. Si sono sentite anche alcune esplosioni, al momento non risultano feriti o intossicati. Terza ondata di caldo in Italia, oggi 10 bolline arancioni, picchi di calore nel nord-ovest e in parte dell'Emilia.
0: L'aria rovente subtropicale sta spingendo i termometri verso l'alto, con picchi che in Valpadana e in alcune aree del Piemonte in giornata hanno sfiorato i 40 gradi. Una soglia ancora inviolata quest'anno, che già domani però potrebbe cadere. Sotto osservazione in particolare la Sardegna, dove è doppia allerta sia per le temperature, specificamente nelle zone interne e sul Campidano medio e basso, sia per il rischio incendi. Altra attenzionata sarà Firenze, domani di nuovo in bollino rosso, con un quadro previsionale ad indicare probabile allerta massima anche nella giornata successiva. Le raccomandazioni, lì come altrove, invitano a consumare pasti leggeri, bere regolarmente e soprattutto ad evitare l'esposizione prolungata al caldo per anziani, persone non autosufficienti, bambini piccoli e per chi svolge attività fisica o lavori intensi all'aperto, come in Francia, dove i colossi delle consegne a domicilio hanno finalmente annunciato l'adozione di una siesta obbligatoria per i propri rider. Mauro Zanda, GR1.
1: Su Radio 1 ora c'è tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Questo è il ritmo della sera di Raiso Radio, 21:10 di mercoledì 8 luglio 2026. Giusy Panara con voi fino a mezzanotte e mezza dopo Simone Mercurio. Saluto e ringrazio Gianluca Liberati che si sta occupando della parte tecnica. Andiamo subito in strada perché è avvenuto un incidente sulla 7, la Milano-Genova. Siamo tra Milano e la tangenziale ovest di Milano, direzione Genova. Attenzione, c'è un mezzo fermo in A1 tra Valmontone e la diramazione Roma-Sud verso Firenze. Sulla Brescia-Padova la chiusura per lavori dello svincolo di Vicenza Ovest in direzione Brescia e poi attenzione anche ad un incendio sulla 19, la Palermo-Catania, siamo tra Termini, Imerese e Casteldaccia, direzione Palermo.

Sabrina e Madonna con Bring Your Love, 21 e 17 di questo mercoledì, caldo mercoledì d'estate, 8 luglio 2026, questo è Rai Su Radio, sempre con voi, lo sapete. Allora procediamo con le chiusure, che sono parecchie questa sera. Parto dalla 1 perché qui è chiusa Casal Pusterlengo per le provenienze da Milano. Ci sono code per lavori sulla Torino-Trieste tra Seriate e Grumello verso Brescia. Grumello è chiusa in uscita da Milano, è chiusa l'entrata di Castellanza verso Milano, è chiusa l'entrata di Cavaria in entrambe le direzioni, qui siamo sulla Milano-Varese. Tratto chiuso tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano, siamo sempre in A8. Diramazione Predosa-Bettole, chiuso lo svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita. Sull'Adriatica, chiusa l'uscita di Bologna-San Lazzaro da Ancona, tratto chiuso tra Faenza e la diramazione Ravenna verso Bologna. Sulla Bologna-Padova è chiuso lo svincolo di Villa Marzana-Rovigo Sud in entrata e in uscita. Tratto chiuso poi tra Padova Industriale e Padova Sud verso Bologna. Tratto chiuso anche sulla 14 Adriatica e qui siamo tra Cesena Nord e Cesena verso Ancona. Poi attenzione, un incidente che è avvenuto al chilometro 138 in nord verso Bologna tra Cattolica e Riccione. Sono coinvolti un camion ed un'auto.

Sentite un po', la musica, che è importantissima nella vita di tutti noi, pare che piaccia già a 3 mesi, ma solo a 1 anno ci si muove a ritmo. La pagina della scienza dell'ANSA, del sito dell'ANSA, a raccontarci che all'età di 3 mesi i bambini rispondono alla musica, ma solo intorno al 1° anno iniziano a muoversi a ritmo. Questo emerge dallo studio coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia, che suggerisce che il cervello dei bambini è in grado di riconoscere la musica già dai 3 mesi, mentre i movimenti spontanei in risposta emergono intorno al 1° anno di vita, e la capacità di sincronizzare i movimenti con il ritmo si sviluppa solo successivamente. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista eLife, offre nuove conoscenze su come il cervello in via di sviluppo trasformi progressivamente la musica in movimenti spontanei. Sentiamo i ricercatori. Giacomo Novembre dice: il nostro coinvolgimento legato alla musica può essere suddiviso in 2 componenti dello sviluppo neurocognitivo: una sensoriale, che dipende dalla capacità di percepire e riconoscere la musica, e una motoria, che invece è legata alla capacità di muoversi a tempo con la musica. Tuttavia, quando e come queste capacità si sviluppino durante l'infanzia era ancora sconosciuto, in quanto pochissimi studi hanno analizzato contemporaneamente l'attività cerebrale e i relativi movimenti spontanei. I ricercatori quindi hanno fatto ascoltare a 79 bambini di 3, 6 e 12 mesi di età vari brani musicali, registrando appunto l'attività cerebrale tramite elettroencefalografia, e poi hanno misurato i movimenti per analizzare rispettivamente le risposte neurali, uditive e motorie. E quindi c'è questa differenza: la musica viene, l'elaborazione musicale inizia molto presto, ma intorno a 1 anno ci si comincia a muovere a tempo, come si dice. Qual è la vostra esperienza? Perché tutti noi l'abbiamo, di bambini, di figli, di nipoti che si muovono a tempo con la musica, e anche con certe musiche, con certe canzoni in particolare. Fateci sapere qual è la vostra esperienza. 348 103 10 10.

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: Le 21:30 minuti, le previsioni del tempo su Rai Sole Radio con Margherita Errio di Rai Meteo. Buonasera.
2: Buonasera. Per quanto riguarda il meteo, al momento abbiamo bel tempo con cielo sereno e senza precipitazioni al centro-nord e sulle due isole maggiori, mentre sulle regioni meridionali e peninsulari sono presenti nuvole sparse con rovesci e temporali che stanno interessando soprattutto il Molise, la Basilicata e la Puglia. Nel corso delle prossime ore poi anche questi fenomeni residui si andranno ad esaurire, lasciandoci una nottata con tempo asciutto. Tuttavia, per ora è prevista ancora instabilità atmosferica, che durante la giornata di domani andrà leggermente ad aumentare a causa del passaggio di un impulso perturbato che lambirà le regioni adriatiche. Quindi, dopo una mattinata con cielo sereno, assisteremo ad un nuovo aumento della nuvolosità, in particolare sulle regioni centro-meridionali, con associati rovesci e temporali, con fulmini, raffiche di vento e anche possibili isolate grandinate. Infine, per quanto riguarda le temperature, è previsto ancora caldo, in special modo sulla Sardegna e sul nord Italia, mentre il passaggio dell'impulso perturbato porterà lievi cali al centro-sud. In generale, comunque, domani, durante le ore più calde della giornata, sono previsti valori massimi tra i 30 e i 35 gradi sulle regioni peninsulari, con picchi prossimi ai 40 gradi in Sardegna. Da Remetti è tutto. Vi auguro una buona serata e un buon viaggio.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: ANAS ricorda, allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.

e Grumello verso Brescia, chiusa l'uscita di Grumello da Milano, mentre sulla Milano-Varese sono chiuse le entrate di Castellanza e Cavaria. Sulla stessa A8 tra Solbiate, la diramazione Gallarate Gattico, tratto chiuso verso Milano. In A13 chiuso l'innesto A14 in direzione sud da Padova e chiuso lo svincolo di Villa Marzana Rovigo Sud in entrata e in uscita, tratto chiuso tra Padova Industriale e Padova Sud verso Bologna. Sulla A14 tratto chiuso tra la 13 e Bologna San Lazzaro verso Ancona, chiusa l'entrata di Bologna Fiera in direzione Ancona, chiusa l'uscita di Bologna San Lazzaro per le provenienze da Ancona, tratto chiuso poi tra Faenza e la diramazione Ravenna verso Bologna, tratto chiuso tra Cesena Nord e Cesena verso Ancona e poi attenzione perché è avvenuto un incidente sulla 14 Adriatica tra Cattolica e Riccione direzione Bologna. Sulla 16 la Napoli Canosa chiuso lo svincolo di Lacedonia in entrata e in uscita, sulla diramazione Predosa Bettole chiuso invece lo svincolo di Novi Ligure sia in entrata che in uscita.

con Mango su Raiso Radio fino alle 21:40. Allora, vediamo le chiusure, lo accennavo prima, sono parecchie questa sera, parto dalla 1. Qui è chiusa l'uscita di Casal Pusterlengo per le provenienze da Milano, per lavori naturalmente, è chiusa anche l'entrata di Caserta Nord verso Roma. Sulla Torino-Trieste ci sono code per lavori tra Seriato

Ci manca Chris Rea, scomparso proprio qualche giorno prima dello scorso Natale, troppo presto perché aveva ancora tante cose da dire e da comunicarci. Arrivano anche messaggi da parte vostra a proposito di questo incendio, sono anche addirittura dei video stanno arrivando al 348 103 1010 e c'è un'ansa di qualche minuto fa. Il comune di Milano ha invitato a non stare all'aperto e a non tenere aperte le finestre nella zona vicina via Don Minzoni, siamo nel quartiere di Bovisa, dove è scoppiato un grande incendio in un deposito della BRT. Sentita l'autorità sanitaria competente, spiegano da Palazzo Marino, si consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. Sul posto sta andando anche l'assessore alla protezione civile Marco Granelli, e questa è un'ansa di qualche minuto fa. Andiamo anche sulla A7, la Milano-Genova, qui è avvenuto un incidente, siamo tra Casei Gerola e Groppello Cairoli in direzione di Milano al chilometro 41 e 500.

Avrebbe dovuto parlare il mio collega, quello che mi ha preceduto, cioè Simone, che è un palermitano doc, ma vi sto per parlare del momento forse più importante di tutto l'anno, cioè il festino di Palermo. È tutto pronto, il festino di Santa Rosalia, che sarà avvolta da 300 farfalle. Tutto è pronto, il prossimo 14 luglio verrà celebrata la 402esima edizione del festino di Santa Rosalia. Dal dramma nasce il rito, dal rito la comunità, è la sintesi del progetto di quest'anno, che vuole raccontare la capacità di Palermo di trasformare il dramma in esperienza condivisa e cultura della convivenza. I temi anticiperanno l'anno europeo dei Normanni 2027, quindi le origini della santa che nel 1625 salvò la città dalla peste. Nel momento culmine delle celebrazioni apparirà avvolta da 300 farfalle luminose, innalzandosi da un biocarro, un vero e proprio giardino botanico che racchiude il Mediterraneo in una dimensione universale nelle intenzioni dell'organizzazione dell'evento, che mira a richiamare nelle vie del percorso centinaia di migliaia di persone. Nelle tradizionali 5 tappe del festino, che si snoderanno attraverso l'antico Cassaro, dal Palazzo Reale alla Cattedrale, dai Quattro Canti a Porta Felice per concludersi al Foro Italico, il racconto si svolgerà attraverso arti visive, musica, danza, teatro, passando anche per artigianato, tecnica, costumi, progettazione e produzione culturale. Riflettori puntati soprattutto sul carro trionfale che porterà la statua della Santa, ed è un progetto firmato dall'architetto Mario Cuscinella, che si è ispirato all'immagine di Palermo città giardino, in cui natura, storia e culture differenti si intrecciano, e che prende ispirazione dalla tradizione dei giardini arabo-normanni. Al termine del percorso, spazio come di consueto per i fuochi pirotecnici al Foro Italiano. Questa cosa bellissima che si svolge tutti gli anni a Palermo, il festino di Santa Rosalia, il prossimo 14 luglio.

Max Gazzè con Intermezzo Bianco. Stavo seguendo e adesso vi riferisco quanto sta accadendo a Milano. Ci sono degli aggiornamenti, operazioni complesse, questa è un'ansa per spegnere il vasto incendio a Milano. Comunque non c'è nessun ferito, il rogo sta interessando un'ampia area di un deposito Bartolini. Molti mezzi dei pompieri, sono molto complesse le operazioni per circoscrivere l'incendio scoppiato verso sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano in via Don Minzoni. Sono diversi per ora 5 i mezzi dei pompieri al lavoro. Si è alzata una alta colonna di fumo nero, impressionante da vedere, visibile a chilometri di distanza. Al momento non risultano feriti o intossicati, né si conoscono le cause del rogo. Le fiamme stanno interessando una vasta area, precisamente uno dei due capannoni centrali del deposito. Al momento non è coinvolta dal rogo la palazzina uffici. Stanno bruciando circa 8.000 metri quadri di superficie e diversi container collegati alle rampe. Alle squadre di Milano si sono aggiunte al rinforzo del dispositivo di soccorso anche quelle del vicino comando di Monza. L'incendio è ancora generalizzato e l'obiettivo dei vigili del fuoco è, oltre a quello di circoscrivere i numerosi focolai, anche di evitare che le fiamme colpiscano gli altri rimorchi legati alle rampe. Lo ricordo, il comune di Milano è invitato a non stare all'aperto e a non tenere aperte le finestre nella zona vicino a via Don Minzoni nel quartiere di Bovisa. Quindi questo è un invito da parte del comune di Milano, di non stare all'aperto e di chiudere le finestre nella zona del quartiere di Bovisa.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Lascia che sia la

0: ci troverà insieme.
1: Con Gianna Nannini fino alle 22:15 minuti riprendiamo il viaggio dall'Autosole, perché è chiusa l'uscita di Casal Pusterlengo per le provenienze da Milano. Ci sono code per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, rallentamenti per traffico tra Sasso Marconi e Rioveggio verso Firenze, rallentamenti anche tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta direzione Roma. Si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. E chiusa l'entrata di Magliano Sabina verso Roma, ancora in A1, scorta veicoli per materiali dispersi tra la diramazione Roma Sud e la Roma Teramo verso Firenze. È chiusa per lavori, è chiuso il bivio per la diramazione Roma Sud per le provenienze da Firenze, è chiusa l'entrata di Caserta Nord in direzione Roma. Raccordo provinciale 1 Capodichino, è chiuso il bivio per la provinciale Casoria in direzione Sud, il tratto chiuso è quello che va dalla diramazione Capodichino fino alla provinciale 527 Casoria direzione nord. Sulla Napoli-Salerno, chiusa l'entrata della stazione di Napoli verso Napoli, e chiusa l'entrata del porto di Napoli verso Salerno, e chiusa l'entrata di via Marina Centro in direzione Salerno.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: È arrivato il momento della brezza estiva serale, che insomma in queste serate così calde ci fa davvero molto piacere. Le estati che hanno segnato la vita di tutti noi attraverso la musica, questa volta ce ne andiamo indietro nel tempo, prima nel 1994, poi nel 2017 e addirittura arriviamo al 1959.

Oh mia bella Mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare, no, no, no, no, no. 1959, Rocco Granata cantava Marina, che a tutt'oggi è una delle canzoni più conosciute al mondo dopo O Sole Mio e Volare. Prima 2017, Riccione dei Giornalisti, l'avrete riconosciuta, e prima ancora 1994, The Rhythm of the Night con Corona. E questa è stata la brezza estiva di questa sera, mercoledì 8 luglio 2026. Allora riprendiamo il viaggio, lo facciamo dalla A4, la Torino-Trieste, dove è chiusa l'uscita di Grumello da Milano. Andiamo poi sulla A5, tratto chiuso tra Aosta Ovest e la Statale 26, diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco. Il tratto è chiuso anche verso sud, verso Torino, ed è chiusa l'entrata di Aosta Ovest verso il Monte Bianco. Sulla Milano-Genova, tratto chiuso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano, e sono chiuse le entrate di Castellanza e Cavaria, tratto chiuso tra Solbiate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Sulla 9 la lineate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, tratto chiuso, e chiusa l'entrata di Como Centro in entrambe le direzioni, mentre sulla A10 la Genova Ventimiglia, il tratto chiuso è quello che va da Genova Pra fino a Genova Aeroporto verso Genova, e anche tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. Sulla 11 la Firenze Pisa Nord è chiusa l'uscita di Pistoia da Pisa. Sulla Genova-Roma, tratto chiuso tra Genova Nervi e Genova Est, direzione Genova.

Con i Rama fino alle 22:42 minuti riprendiamo il viaggio dalla A13, la Bologna-Padova. Qui è chiuso l'innesto A14 in direzione sud da Padova, chiuso anche lo svincolo di Villa Marzana-Rovigo Sud in entrata e in uscita. Tratto chiuso tra Padova Industriale e Padova Sud verso Bologna, mentre sull'Adriatica il tratto chiuso è quello che va dalla A13 fino a Bologna-San Lazzaro verso Ancona. È chiusa l'entrata di Bologna-Fiera verso Ancona e chiusa l'uscita di Bologna-San Lazzaro da Ancona. Tratto chiuso tra Faenza e la diramazione Ravenna verso Bologna, tratto chiuso tra Cesena Nord e Cesena verso Ancona, tratto chiuso tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare verso Ancona, chiusa l'entrata di Pescara Nord verso Ancona, tratto chiuso tra Foggia e San Severo verso Pescara, mentre in A16 è chiuso lo svincolo di Lacedonia in entrata e in uscita. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, tratto chiuso tra Carnia e Pontebba direzione nord, sulla 26 è chiusa l'entrata di Vercelli Est direzione Genova Voltri, chiusa anche l'entrata di Gemme verso Gravellona. Diramazione Predosa Bettole, qui è chiuso lo svincolo di Novi Ligure in entrata e in uscita. Sulla Caserta Salerno è chiusa l'uscita di Nocera Pagani da Salerno. Sulla Firenze Pisa Livorno si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno verso Livorno. Sulla strada provinciale 1 è chiuso il bivio per il raccordo per Capodichino in carreggiata ovest, raccordo tangenziale di Bologna, tratto chiuso tra il bivio Complanare di Bologna e San Giovanni in Persiceto, direzione nord. Complanare di Bologna, chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, sia verso nord che verso sud.

Alex Warren fino alle 22:50 minuti. Andiamo subito sulla 7, la Milano-Genova, dove il traffico ora è bloccato per incidente tra Casei Gerola e Gropello Cairoli verso Milano al chilometro 41.500. All'interno del tratto c'è anche un chilometro di coda. Altra notizia dalla 9, la Lainate Como Chiasso, qui è chiusa l'uscita di Como Centro da Lainate per un veicolo in fiamme. Altra notizia importante dalla Torino-Trieste, dove il traffico è bloccato per incidente, ci sono anche code tra Seriate e Grumello verso Brescia in A4, traffico bloccato con code per incidente. In A1 tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, un mezzo fermo in galleria tra marcia ed emergenza, tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma rallentamenti e code per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Tra poco l'informazione con il GR1.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. Conclusa ad Ankara il vertice NATO, nel documento finale del summit è ribadito l'impegno dei 32 paesi membri nel sostenere l'Ucraina con 140 miliardi di dollari in due anni. Per il segretario generale della NATO Rutte è stato un vertice di enorme successo. Trump ha tentato di ricucire con gli alleati, ma ha sollevato dubbi sull'accordo con Teheran e, come ha annunciato in conferenza stampa, gli Stati Uniti sono tornati ad attaccare l'Iran.
3: Il nuovo attacco statunitense si abbatte sul sud dell'Iran, a Bandar Abbas e a Sirik, nei pressi dello stretto di Hormuz. Esplosioni sono state udite anche in altre località della costa meridionale e occidentale dell'Iran. Attivata la difesa aerea iraniana, affermano da Teheran, ed il Central Command americano conferma nuovi raid. In quelli delle scorse ore, 8 militari iraniani erano rimasti uccisi, scatenando i propositi di vendetta di Teheran, che ora promette un imminente attacco contro le basi americane nella regione. Operazioni che erano state annunciate da Trump al termine del vertice NATO di Ankara, dove aveva dato per finita l'intesa preliminare, salvo poi affermare però che la guerra non ricomincerà, ma anzi finirà presto. Era stata proprio la campagna contro l'Iran a scatenare le critiche del capo della Casa Bianca contro gli alleati NATO, ribadite all'inizio del vertice, ma poi rientrate al termine con Trump, che ha lasciato la Turchia celebrando l'enorme unità ritrovata. La Spagna, ha detto Trump, si è comportata molto male, anche se poi l'Italia e quasi tutti i paesi sono stati bravi, hanno avuto solo un brutto momento. Valentina Isa, GR1.
2: Mosca condanna gli impegni della NATO a sostegno dell'Ucraina, definiti irresponsabili e potenzialmente in grado di portare al disastro. Il ministro degli esteri russo accusa l'alleanza di puntare alla militarizzazione dell'Europa e sostiene che i paesi europei si stanno preparando a un conflitto armato con la Russia. Torniamo in Italia con la cronaca. L'incendio in un deposito di una ditta di spedizione a Milano scoppiato in serata, avvertite anche forti esplosioni. Proseguono intanto le operazioni di spegnimento, ci aggiorna Valentina Fizzotti.
4: Il grande incendio è divampato in uno dei capannoni centrali di questo grande deposito di Bartolini, lo spedizioniere, che si trova in un quartiere del nord Milano, Bovisa. A prendere fuoco, ci hanno detto, potrebbero essere stati dei pacchi contenuti all'interno di alcuni container posizionati sulle rampe. Una enorme colonna di fumo si è vista anche a grandi distanze da tutta la provincia di Milano. Le fiamme sono alte più di 10 metri e abbiamo sentito per diverso tempo esplosioni continue all'interno del magazzino. C'è anche una nota ufficiale di BRT che dice non risultano persone coinvolte. I vigili del fuoco sono al lavoro con moltissime squadre. Sono arrivati anche dei rinforzi dal comando di Monza, perché le operazioni di spegnimento si stanno rivelando veramente molto complesse. I tecnici del dipartimento di ARPA Lombardia sono qui con dei dispositivi portatili per le prime analisi sull'aria, ma sono stati attivati anche i previsori per il servizio meteo e il gruppo specialistico, quello che si occupa della contaminazione atmosferica. Intanto il comune di Milano in via precauzionale ha invitato a tenere chiuse le finestre nelle abitazioni vicine e chiaramente a non stare all'aperto.
2: È terminato dopo due ore l'interrogatorio di Walter Lavitola in procura a Roma. L'ex direttore dell'Avanti, indagato con le accuse di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato nei confronti di Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025, avrebbe respinto tutte le accuse, ribadendo la fraterna amicizia che lo lega al conduttore di Report. Il processo a Latina per la morte del bracciante Satnam Singh, condannato il datore di lavoro.
5: Dichiara Antonello Lovato responsabile del reato che lui ha scritto. Lo condanna alla pena di anni 16 di reclusione.
6: Il presidente Mario La Rosa legge la sentenza di condanna della Corte d'Assise di Latina per omicidio volontario con dolo eventuale, con le attenuanti generiche per l'ex datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante di nazionalità indiana morto nel giugno del 2024 con un braccio amputato nell'azienda di Borgo Santa Maria nel Pontino. Erano stati chiesti 22 anni. Imputato era presente in aula, così come la famiglia della vittima e la compagna Sony, che è scoppiata in lacrime. Un processo iniziato il 1° aprile del 2025. Gianni Lauretti, avvocato di Sony Sony.
7: Che sia stato riconosciuto il dolo eventuale non era scontato, devo dire.
6: La difesa ricorrerà in appello. Mario Antinucci, avvocato di Antonello Lovato.
8: Noi riteniamo che la Corte d'Assise di Latina abbia perso l'occasione per riqualificare il capo d'imputazione incolposo.
6: Fuori dal tribunale il presidio della CGIL con il segretario Landini. Da Latina, Isabella Di Chio per il GR1.
2: È durata oltre 6 ore l'ispezione dei tecnici del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma, dove nei giorni scorsi sono state rubate 80 fiale di fentanyl. Il controllo ha riguardato soprattutto gli aspetti organizzativi e di custodia dei medicinali. Al termine delle verifiche sarà predisposta una relazione che verrà consegnata al ministro Schillaci e servirà per valutare eventuali interventi per rafforzare la sicurezza nella gestione di questi farmaci. Musica in chiusura, è già corsa folle ai biglietti per i 10 concerti che Vasco Rossi terrà nel 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Questa mattina infatti è partita la vendita in anteprima dedicata ai titolari di Mastercard e in pochi minuti code virtuali di quasi 100.000 persone. La scelta di più appuntamenti nasce da una volontà precisa di Vasco, trasformare questo anniversario, 50 anni di carriera, in un evento goduto e partecipato, una grande festa diffusa. La vendita generale dei biglietti aprirà venerdì 10 luglio, ma tra i fan comincia a serpeggiare il timore di non riuscire ad accaparrarsi un posto.
0: C'ho il mal di stomaco, con chi potrei condividerlo?
2: È tutto per questa edizione su Radio 1, spazio ancora alla musica, prossimo GR a mezzanotte, buon ascolto.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: I più programmati su Rai Isoradio.

Beh, ripartire con i Pink Floyd è davvero un privilegio alle 23:13 minuti su Rai Iso Radio, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1, Giusy Panara con Gianluca Liberati che si occupa della parte tecnica e ancora in strada per qualche aggiornamento. Parto dalla 145 Sorrentina, dove per un incidente è stata chiusa una corsia poco dopo lo svincolo di Castellammare di Stabia in direzione Torre Annunziata. Incidente risolto, ma rimangono code sulla Milano-Genova tra Casei Gerole e Groppello Cairoli verso Milano. La carreggiata è libera, però c'è un chilometro di coda. Andiamo poi sulla A1, le code per lavori sono tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma, tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, un mezzo fermo tra Emergenza e Marcia in Galleria. E poi sulla Torino Trieste tra Seriate e Grumello verso Brescia, traffico bloccato con 2 chilometri di coda per un incidente che ha coinvolto 2 auto al chilometro 186. Si consiglia di uscire a Seriate, percorrere la viabilità esterna e rientrare poi in autostrada a Grumello. Chiusa l'uscita di Como Centro dalla Ainate per un mezzo in fiamme sulla 9, la Ainate Como Chiasso, dove si sono formate anche delle code proprio per l'uscita chiusa tra Como Grandate e Como Centro verso la Svizzera. Incidente sulla Roma Teramo, siamo tra Roma Est e la 1 direzione Teramo.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: In diretta su Rai 3 questa sera il premio Strega, via all'ottantesima edizione del premio Strega, quasi una vita, questo è il titolo, 1947-2026, in piazza del Campidoglio a Roma per la prima volta, perché fino allo scorso anno si era tenuta, il premio si era tenuto nella storica sede di Villa Giulia. Sul palco Andrea Baiani, vincitore della scorsa edizione del premio promosso dalla Fondazione Bellonci e Strega Alberti Benevento con il sostegno di Roma Capitale. I sei finalisti: Michele Mari, I convitati di pietra per Einaudi, Matteo Nucci, Platone, Una storia d'amore per Feltrinelli, Bianca Pizzorno, La sonnambula per Bompiani, Teresa Ciabatti, Donna Regina per Mondadori, Alcide Pierantozzi, Lo sbilico per Einaudi ed Elena Rui con Vedove di Camus per l'Orma. Si sta appunto svolgendo proprio in questi minuti il premio Strega, trasmesso in diretta su Rai 3. Allora, torniamo ancora in strada, riparto dalla A4, tra Seriate e Grumello verso Brescia il traffico è bloccato con 3 km di coda per un incidente che ha coinvolto due auto al chilometro 186, si consiglia di uscire a Seriate, percorrere la viabilità esterna per poi rientrare in autostrada a Grumello.

canta Mannarino per un po' d'amore, 23-29 minuti sulla statale 16 Adriatica per lavori tra Santo Spirito Nord e Molfetta in direzione nord, il traffico è rallentato. Per incidente invece sulla statale 145 Sorrentina, poco dopo Castellammare di Stabia verso Torre Annunziata è chiusa una corsia. C'è un chilometro di coda per incidente, ora risolto, sulla Milano-Genova tra Casei Gerola e Groppello Cairoli in direzione di Milano. Incidente anche sulla Roma Teramo tra Roma Est e l'Autosole verso Teramo, un mezzo in fiamme in A9 sta provocando la chiusura dell'uscita di Como Centro da Lainate, per questa ragione si sono formate code tra Como Grandate e Como Centro verso la Svizzera. Incidente, coinvolte due auto tra terza e seconda corsia sulla Torino Trieste, il traffico è bloccato con code tra Seriate e Grumello verso Brescia, 3 km di coda, si consiglia di uscire a Seriate, percorrere la viabilità esterna e poi rientrare in autostrada a Grumello. Sulla variante di Valico, mezzo fermo tra Firenzuola e Badia verso Bologna, in Autosole mezzo fermo tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze tra marcia ed emergenza in galleria. Traffico e rallentamenti in A1 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma e poi per lavori tra Fidenza e Firenzuola verso Milano ci sono code.

con George Michael. Vi racconto di questo spettacolo, se potete non perdetelo, Notturno Imperiale, il programma di aperture straordinarie in orario serale delle Terme di Caracalla, quindi per romani e turisti che attraverso percorsi illuminati e giochi di luce permettono passeggiate suggestive tra gli straordinari complessi monumentali dell'antica Roma. La visita da fare dalle ore del tramonto alle notturne prevede l'accesso all'area archeologica delle strutture termali e include gli ambienti dei sotterranei, consentendo di esplorare liberamente i diversi livelli del complesso e di coglierne la straordinaria architettura. Nel percorso è inclusa la visita del magnifico specchio d'acqua, valorizzato per l'occasione con speciali giochi di luce per evocare la presenza dell'acqua come elemento centrale della vita nell'antica Roma. Le aperture serali consentono di osservare le Terme di Caracalla da una prospettiva diversa, in cui la monumentalità del sito si combina con la suggestione della luce e del paesaggio serotino, spiega Daniela Porro, che è soprintendente speciale di Roma. Un'esperienza che invita ad una fruizione lenta in uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio archeologico della capitale. Percorrere liberamente le grandi strutture delle terme dopo il tramonto significa ampliare le occasioni di conoscenza e di partecipazione al patrimonio culturale in un modo unico, sottolinea Rocco Bochicchio, direttore delle Terme di Caracalla. Queste aperture sono anche il risultato di un importante lavoro organizzativo e di coordinamento che coinvolge il personale della soprintendenza per garantire sicurezza, accoglienza e fruibilità del sito anche in fascia notturna. L'iniziativa si svolgerà in 6 serate da luglio ad ottobre, nelle giornate del 16 e 23 luglio, 2 agosto, 19 e 26 settembre, 15 ottobre, con apertura dalle 19:30, l'ultimo ingresso alle 21:45 e l'uscita entro le 22:45. Vi potete prenotare, se volete, sul portale dei museiitaliani.it. Le informazioni sono reperibili su www.soprintendenzaspecialeroma.it.

Sting fino alle 23:48 minuti. Allora, le chiusure della 1, l'uscita di Casal Pusterlengo da Milano, ricordo anche le code per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola, direzione Milano, Rioveggio Aglio verso Firenze, tratto chiuso, in alternativa si può percorrere la 1 direttissima, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma, tratto chiuso Orte Orvieto verso Firenze, chiusa anche l'entrata di Magliano Sabina verso Roma, il bivio A1 diramazione Roma Sud verso Sud è chiuso, e chiusa l'entrata di Caserta Nord verso Roma, tratto chiuso sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il raccordo. Raccordo provinciale 1 Capodichino, è chiuso il bivio per la provinciale 1 Casoria verso Sud, tratto chiuso tra la diramazione Capodichino e la provinciale 527 Casoria in direzione Nord. Variante di valico, un mezzo in fiamme tra il bivio 1 variante di valico e Badia verso Firenze, mezzo fermo tra Firenzuola e Badia verso Bologna. Sulla Napoli-Salerno, chiusa l'entrata della stazione di Napoli verso Napoli, chiusa l'entrata del porto di Napoli verso Salerno, chiusa l'entrata di via Marina Centro verso Salerno. Sulla Torino-Trieste, traffico ancora bloccato tra Seriate e Grumello verso Brescia, ci sono anche 3 km di coda, la causa un incidente con 2 auto coinvolte, si consiglia di uscire a Seriate, percorrere la viabilità esterna e poi rientrare in autostrada a Grumello.

0: Attenzione se siete in viaggio sulla variante di Valico, perché adesso il traffico è rallentato per un mezzo in fiamme, c'è anche fumo, quindi visibilità ridotta tra il Bibbia 1 variante di Valico e Badia, in particolare verso sud, verso Firenze, i rallentamenti per questo mezzo in fiamme. Poi invariata la situazione in A4 tra Seriate e Grumello verso Brescia, traffico bloccato con 3 km di coda per incidente, si consiglia di uscire a Seriate, percorrere la viabilità esterna e poi rientrare in autostrada a Grumello. Tra poco il giornale radio.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Iran sotto attacco, nuovi raid americani su Hormuz, Washington. È una rappresaglia ai bombardamenti alle nostre navi. Teheran, pronti a reagire. Vertice NATO, sostegno all'Ucraina e aiuti per la difesa, ira di Mosca, decisioni irresponsabili. Trump prima attacca gli alleati, poi li elogia, sono persone intelligenti. Giorgia Meloni, rispettiamo gli impegni, ma i tempi e i modi li decidiamo noi. Sui rapporti con il capo della Casa Bianca, non mi pento di nulla, punto all'unità. 16 anni di carcere, condannato il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano morto a Latina. Lo abbandonò per strada con l'arto amputato in una cassetta della frutta. Presidio della CGIL davanti al tribunale. A Napoli, iniziativa del leader del campo largo, Schlein. Non faremo più alla destra il regalo di dividerci. Proteste degli attivisti di Potere al Popolo. Legge elettorale, la maggioranza cerca una sintesi sulle preferenze. Migranti, proposta di Fratelli d'Italia sui rimpatri. Chi vincerà lo Strega? Al Campidoglio a Roma in corso la serata finale dell'80ª edizione del più importante riconoscimento letterario italiano. In lizza 6 scrittori. Tennis, bye bye Wimbledon, Cobolli e Paolini eliminati, venerdì Sinner in semifinale contro Djokovic, mondiali e tempo di quarti, si comincia con Francia-Marocco. Mercato Provedel, passa all'Inter, Dragusin alla Fiorentina, Insigne riparte dalla Sampdoria. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Nel giorno in cui si sono conclusi i lavori del vertice NATO ad Ankara, Trump è passato dalle minacce ai fatti e da poco è iniziato un nuovo attacco contro l'Iran vicino a Hormuz. Una rappresaglia ai bombardamenti di navi, così il presidente americano sui social. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente, ha aggiunto. Da Ankara, nel corso della conferenza stampa, il capo della Casa Bianca aveva ribadito di non essere più sicuro di voler chiudere un accordo con Teheran. Iran, ma non solo, Trump ha prima criticato, poi teso la mano agli alleati. La corrispondente.
3: Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran mentre Donald Trump sta rientrando a Washington da Ankara, dove del resto aveva detto l'accordo per il cessate il fuoco con Teheran è finito e aveva minacciato li colpiremo di nuovo stasera. Allo stesso tempo però Trump non chiude del tutto la porta ai negoziati, assicurando la guerra non ricomincerà, anzi credo che si concluderà presto. Trump descrive gli iraniani come feccia. Se raggiungessimo un accordo, sono sicuro che non verrebbe rispettato, dice il presidente. Quanto al vertice della NATO, Trump parla di una ritrovata unità. Ognuno di questi paesi ci ama, dice, eppure in mattinata aveva attaccato gli alleati per non averlo sostenuto contro l'Iran, specialmente la Spagna, ma anche l'Italia, con la mancata concessione dell'uso delle basi. Italia che alla fine però si è comportata bene. Quasi tutti i paesi sono stati bravi, dice Trump. Hanno solo avuto un brutto momento. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Dunque Iran ancora una volta sotto attacco, si guarda ora alle prossime mosse di Teheran.
4: Il nuovo attacco statunitense si abbatte sul sud dell'Iran, a Bandar Abbas e a Sirik, nei pressi dello stretto di Hormuz. Esplosioni sono state udite anche in altre località della costa meridionale e occidentale, dove sorge anche la centrale nucleare di Bushehr, che non sembra però aver subito alcun danno. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi hanno colpito l'ospedale Imam Ali nell'Iran meridionale, ma senza conseguenze per le persone presenti. Tra gli obiettivi figurano radar costieri militari, postazioni di missili antinave e sistemi di difesa aerei iraniani. La nuova offensiva segue a stretto giro la precedente tornata di attacchi come rappresaglia ad alcuni colpi sparati contro 3 petroliere in transito Hormuz, raid in cui erano rimasti uccisi 8 militari iraniani. La Repubblica Islamica aveva subito annunciato vendetta e un'altrettanto dura risposta. Ora promette un imminente attacco contro le basi americane nella regione e minaccia di chiudere nuovamente lo stretto di Hormuz. Il nemico aggressore sarà punito, tuona Rezei, consigliere della guida suprema, ma il pakistana lancia un appello alla moderazione e a rispettare il memorandum d'intesa. Valentina Isa, GR1.
2: Torniamo sul vertice della NATO. Prima di fare rientro in Italia, Giorgia Meloni nel punto stampa ha affrontato tutti i dossier aperti sul fronte internazionale. Ascoltiamo la Premier nel servizio dell'inviata ad Ankara.
5: Vogliamo rispettare gli impegni in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
6: Non è solo quanto investiamo, ma in cosa investiamo, avverte Giorgia Meloni, che assicura l'Italia rispetterà l'impegno di spendere il 5% del PIL in difesa e sicurezza.
5: Questa accusa strumentale che viene fatta di un'Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati è ridicola.
6: Vertice ridotto all'osso nei tempi, in cui l'Italia ha portato un'idea concreta di sicurezza. In Ucraina continueremo a fornire aiuti per tutelare le infrastrutture energetiche, assicura Giorgia Meloni, che non sarà lunedì a Parigi al vertice dei volenterosi. L'auspicio che l'alleanza sia altrettanto presente sul fianco sud, linea ferma sullo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per operazioni in Iran. Nessun passo indietro su Trump, anche se i rapporti personali oscillano, ammette Giorgia Meloni, lavoro per l'unità dell'Occidente.
5: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump, c'erano delle affinità per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
6: Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
2: E allora veniamo alle dichiarazioni finali del summit di Ankara, l'inviata.
7: Il vertice della NATO si chiude con quello che Mark Rutte definisce un enorme successo, segnato da un grande senso di unità. La dichiarazione finale è un testo sintetico, appena 480 parole. Viene ribadito l'impegno all'articolo 5, il principio della difesa collettiva, e la Russia torna a essere definita una minaccia di lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Gli alleati annunciano nuovi programmi militari per oltre 50 miliardi, confermato il sostegno all'Ucraina con circa 70 miliardi di euro nel 2026 e altrettanti nel 2027. Nel documento c'è un riferimento all'Iran. Teheran, afferma l'alleanza, non dovrà mai dotarsi dell'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Manca ogni riferimento all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. A margine del vertice, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti concederanno a Kiev la licenza per produrre missili Patriot, mentre Rutte fa sapere che il prossimo vertice dell'alleanza si terrà in Albania. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Sugli impegni assunti dalla NATO nei confronti dell'Ucraina, l'ira di Mosca, che parla di decisioni irresponsabili che potrebbero portare al disastro. Il Cremlino inoltre accusa gli Stati europei di prepararsi a un conflitto armato con la Russia. La ripresa del conflitto nello stretto di Hormuz ha effetti sui mercati finanziari, soprattutto in Europa, con Francoforte maglia nera che lascia sul terreno il 2,35%. Male anche Milano, che perde l'1,22%, mentre Wall Street limita le perdite a poco più dell'1%. Torna a salire il petrolio sopra gli $80 al barile. E la guerra nel Golfo pesa anche sulle previsioni di crescita del Fondo Monetario Internazionale.
8: L'economia tiene grazie a energie rinnovabili e al boom dell'intelligenza artificiale, ma i rischi restano e sono legati soprattutto a una nuova fiammata dell'inflazione trascinata dal caro petrolio. L'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le stime di aprile.
9: Global growth of 3% in
8: il PIL mondiale quest'anno crescerà del 3%, spiega Petia Brooks, vice direttrice del Dipartimento Ricerca, per poi accelerare nel 2027 al 3,4%. Per l'Italia il fondo conferma una crescita dello 0,5% sia nel 2026 che il prossimo anno, mentre l'eurozona si fermerà sotto l'1%. I rischi però ci sono. Un ulteriore rallentamento ed incertezza, spiega ancora Brooks dell'FMI. Sotto osservazione l'intelligenza artificiale con il suo doppio volto. Da un lato il boom degli investimenti sostiene il PIL, dall'altro comporta rischi e potrebbe seminare instabilità macrofinanziaria. Amalia Carosi, GR1.
2: Siamo alla politica. Parte da Napoli la campagna del Campo Largo, l'iniziativa in piazza preceduta dalle proteste degli attivisti di Potere al Popolo. E la Dem Schlein avvisa: non faremo mai più il favore alle destre di dividerci. L'inviato.
10: Uniti oggi per vincere tra un anno l'impegno che i leader progressisti prendono sul palco di Napoli. Non faremo più alla destra il regalo di dividerci, dice Elly Schlein delineando l'architrave del programma comune. Applicare la nostra costituzione antifascista, dice la segretaria PD, a partire dall'articolo 1, il lavoro e quindi salario minimo, primo provvedimento quando saremo al governo, promette Giuseppe Conte. E poi sanità, scuola, università, ambiente, mentre la maggioranza, continua il presidente 5 Stelle, spende solo in armi.
11: Per compiacere Trump e andremo a buttare soldi che andremo a tagliare dalla spesa sanitaria.
10: Verdi Sinistra torna sul contributo da chiedere ai super ricchi, altro che mani in tasca agli italiani, ironizza Nicola Fratoianni.
12: A organizzare una vera e propria rapina ai danni dei lavoratori, dei precari, dei giovani, è la destra di questo paese.
10: Prima del via la contestazione dei militanti di Potere al Popolo e quella dei disoccupati. I quattro leader si danno appuntamento a Padova la prossima settimana, un altro passo nel cantiere della coalizione. Da Napoli con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
2: Il centrodestra lavora ancora alla legge elettorale in Parlamento e Fratelli d'Italia spinge per una stretta sui migranti che compiono reati.
13: La legge elettorale è al centro del vertice di maggioranza per sciogliere il nodo delle preferenze. Fratelli d'Italia prepara un emendamento per introdurle, ipotesi a cui è favorevole noi moderati, ma che non piace Forza Italia e Lega. Carroccio che plaude il via libera della Camera alla procedura d'urgenza per la norma che introduce maggiori verifiche e che stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. A rivendicare la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati, il partito della Premier che spiega risolve un problema di giustizia civile e dà una risposta concreta al sovraffollamento delle carceri. Galeazzo Bignami.
14: Non è ammissibile che gli italiani debbano anche pagare il costo della detenzione di persone che violando le leggi si sono messe fuori da quel patto di convivenza civile che per noi è fondativo del vivere nell'Italia.
13: Forza Italia guarda invece ai temi economici. Alberto Cirio.
15: Difendere la casa e il potere d'acquisto dei salari sono le priorità per Forza Italia. Per questo diciamo no alla patrimoniale che vorrebbe la sinistra per tassare i risparmi degli italiani ed attiviamo una riduzione fiscale per le famiglie e le giovani coppie.
13: Filippa Misano, GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte e 12 minuti la cronaca con la sentenza di primo grado per la morte nel 2024 del bracciante indiano Satnam Singh, lasciato davanti casa con un braccio amputato, condannato il datore di lavoro, la nostra inviata.
16: Satnam Singh si sarebbe potuto salvare per i giudici di Latina.
17: La pena di anni 16 di reclusione.
16: Che condannano l'ex datore di lavoro del bracciante indiano Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. L'accusa aveva chiesto 22 anni ripercorrendo i fatti. Lovato abbandonò davanti casa Satnam con accanto il braccio che un macchinario della sua azienda nelle campagne pontine gli aveva amputato, senza chiamare i soccorsi. In aula si stringono i familiari della vittima. La compagna Sony scoppia a piangere. Il suo legale Giovanni Lauretti.
18: Si aspettava una pena un po' più alta. Ho spiegato che con questo tipo di reato è stata data la pena giusta. La sua vita sarà in Italia.
16: Il difensore Mario Antinucci farà ricorso in appello.
19: Riteniamo che la Corte d'Assise abbia perso l'occasione per riqualificare il capo d'imputazione in omicidio colposo.
16: La storia di Satnam, divenuta simbolo della lotta al caporalato, fuori dal tribunale, il presidio organizzato dalla CGIL, il segretario generale Maurizio Landini.
20: Ci stiamo battendo per mettere in discussione un sistema.
16: Latina, Elena Baiocco, GR1.
2: La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento di una ditta di spedizioni nel quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato nella grande struttura, 8.000 metri quadri. Quando le fiamme si sono propagate, diverse le esplosioni. Ancora da accertare le cause del rogo, non ci sono feriti. Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme. Prima notte agli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del movimento Popolo della Famiglia, è accusato di truffa ed evasione fiscale, un giro di denaro da quasi 5 milioni di euro.
21: Al centro dell'inchiesta c'è la scommessa collettiva, club esclusivo fondato alcuni anni fa da Mario Adinolfi. Per la procura un sistema di truffa piramidale che gli avrebbe permesso di recuperare quasi 5 milioni di euro. Scommesse con promessa di guadagni e rendite importanti su eventi sportivi che in realtà poi il più delle volte non arrivavano, mentre secondo chi indaga Adinolfi comprava orologi, barche, quadri, beni di lusso, truffa ed evasione fiscale le accuse.
22: Ragazze, non sposate un musulmano.
21: Politico, blogger, giocatore di poker o omofobo volto di un cattolicesimo particolarmente battagliero, eccolo in uno dei suoi video social. Secondo i magistrati, Adinolfi è regista del maxi raggiro che in molti casi ha visto partecipanti investitori perdere tutto. A far scattare l'inchiesta le denunce di alcuni di loro.
0: La denuncia c'è o no?
21: E così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa. Anche per questo episodio la giudice, nella sua ordinanza di arresto, sottolinea l'atteggiamento intimidatorio di un soggetto definito socialmente pericoloso. Bruno Sokolovic, GR1.
1: L'interrogatorio di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, l'imprenditore, ha respinto ogni responsabilità.
22: È stato ascoltato per 2 ore in procura a Roma Walter Lavitola, indagato per strage nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante le quali ha detto: non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente. Circa la sua presenza sul luogo dell'attentato a Pomezia, a casa del conduttore di Report, un mese prima dei fatti, Lavitola ha detto che spesso andava lì proprio per andare a trovare il giornalista. L'imprenditore si è detto estraneo ai fatti, sottolineando proprio il rapporto di fraternità che lo lega a Ranucci. L'avvocato di Walter Lavitola, Sergio Cola.
23: Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni.
22: Walter è un amico, tra di noi c'è un grande affetto, ha detto anche Sigfrido Ranucci in un intervista. Simona Decina, GR1.
1: Conclusa dopo 6 ore l'ispezione dei tecnici del Ministero della Salute presso l'ospedale israelitico di Roma in seguito al furto nei giorni scorsi di 80 fiale di fentanyl, concentrandosi sulle procedure di custodia dei farmaci. Una relazione dettagliata verrà consegnata al ministro Schillaci per valutare il rafforzamento delle misure di sicurezza. Chiusa l'offerta lanciata da Unicredit su Commerzbank. La banca italiana con l'offerta pubblica di scambio sfiora il 50% ed è a un passo dal controllo del secondo istituto di credito tedesco. Risultato ben oltre le aspettative iniziali, il commento da Piazza Gae Aulenti. Per Berlino si tratta invece di un approccio inaccettabile. Il gruppo assicura che continuerà a cercare un dialogo costruttivo con tutte le parti interessate. Meteo, l'Italia nella morsa dell'anticiclone, sfiorati 40 gradi in Valpadana e sulle montagne piemontesi, a Cremona termometro che ha raggiunto i 41 gradi e oggi massima attenzione per Firenze, di nuovo bollino rosso e le zone interne di Puglia e Sardegna. Le previsioni meteo con il maresciallo dell'aeronautica militare Nello Chicchirichi.
24: Nelle ore diurne più calde sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale a ridosso e nelle zone adiacenti dei rilievi laziali e abruzzesi e di quelli dell'Appennino meridionale. Temperature massime elevate con punte fino a 36 gradi su pianura padana centro-occidentale, Toscana, Umbria, Puglia settentrionale ionica, Basilicata ionica, Sicilia e soprattutto nell'entroterra della Sardegna, con picchi fino a 39 gradi attesi sul Cagliaritano.
1: Mondiali di calcio in corso, a breve nella pagina sportiva parleremo dei quarti che prendono il via stasera, ora invece parliamo dei modi curiosi e originali con cui ogni squadra festeggia la vittoria.
25: Non c'è solo la Viking Row, la remata vichinga scandita dal suono sempre più veloce del tamburo che fa battere all'unisono il cuore dei norvegesi in campo e sugli spalti. Ogni squadra protagonista dei mondiali ha la sua esultanza, quasi un tratto identitario, l'applauso ritmato e a braccia levate dei calciatori del Marocco, la danza scatenata dei francesi, gli spagnoli che saltellano in cerchio. Istantanee di gioia mondiale come gli inglesi vittoriosi sul Messico che cantano Wonderwall degli Oasis insieme ai supporter. Gli argentini che celebrano negli spogliatoi la rocambolesca rimonta sull'Egitto e il Belgio che si scatena con l'ironica Trump Dance. E infine la Svizzera, inginocchiata in segno di omaggio davanti ai tifosi, i quali ricambiano con un coro che un po' ne ricorda un altro a noi più familiare. Ma questa è un'altra storia. Daniele Morgera, GR1.
1: Al Campidoglio a Roma è stato appena assegnato il premio Strega, in diretta per noi Paola D'Angelo.
3: Sì, siamo qui dove si è appena conclusa la serata finale del premio Strega, nello scenario unico della Piazza del Campidoglio. Proprio qui stasera è stato proclamato il vincitore di questa edizione, edizione numero 80, e Michele Mari il vincitore di questa edizione con il romanzo I Convitati di Pietra, che si era già aggiudicato a giugno il premio Strega Giovani, confermando la tendenza di questi ultimi anni che consacra un autore o un'autrice in questa doppia vittoria, il premio Strega Giovani e poi il premio Strega. Un romanzo sul tempo, sull'inesorabilità del destino attraverso la progressiva scomparsa di un gruppo di compagni di scuola nel corso degli anni e dei loro incontri. Dicevamo del luogo simbolico che ha fatto da sfondo a un'edizione importante. Infatti qui al Campidoglio si è festeggiata veramente questo 80° compleanno del premio Strega, nato con la nostra Repubblica nel 1946 all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Quasi una vita, come diceva il titolo di questa serata, ispirata a un titolo di Corrado Alvaro che anche aveva vinto il premio Strega. Un premio che anche quest'anno non è andato senza polemiche. Ma questa sera ci piace ricordare con la Fondazione Bellonci che del premio Strega è l'anima, che finalmente la parola torna alla letteratura, ai romanzi, alle storie che sempre ci accompagnano e che ci accompagneranno anche quest'estate. E dal Campidoglio vi restituisco la linea.
1: È partito il tour estivo di Mannarino, la tournée legata all'ultimo disco Primo Amore, la nostra intervista.
4: Primo amore, un lavoro intimo, personale, un viaggio interiore. Ora è in tour questo disco. Alessandro Mannarino, diventa un viaggio collettivo.
5: È esattamente quello che hai detto, che il viaggio personale che ho fatto io adesso è diventato un viaggio di tutti. È sempre stupefacente vedere poi che quello che tu hai immaginato, che hai tradotto in musica, e alla fine, quando è di tutti, diventa reale.
4: Nella scaletta hai dovuto trovare un compromesso.
5: Per esempio, in questo tour non faccio delle canzoni che ho sempre fatto, tipo State Zitta non la faccio, però magari dell'ultimo album faccio 8 brani su 9. Di arrangiare la band nuova, l'elettronica, canzoni come appunto Pepe Grande Hotel, che era la prima canzone dei primi dischi, riarrangiate in questa chiave hanno trovato anche una nuova vita.
4: Il tour ora arriva a casa, a Roma.
5: È la città in cui sono cresciuto. Mentre vado a suonare a Roma, io vedo anche per quelle strade a Capanelle, vedo a me col motorino a 18 anni che giravo lì. È tutto una storia, un vissuto, è differente.
4: Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Fabio Cardinali e Francesco Ciafardini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
6: GR1 Sport.
7: In studio Francesco Albanese, in primo piano il tennis a Wimbledon, quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un mercoledì nero per le nostre racchette, l'inviato.
9: Una sconfitta che brucia per Flavio Cobolli, 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese di origine francese Arthur Ferry, wild card addirittura in semifinale, virtualmente numero 36 del mondo. Il romano non fa nulla per nascondere il suo disappunto.
26: È capitato varie volte quest'anno di perdere con giocatori con la classifica nettamente più bassa della mia. Ho sentito di non aver espresso neanche il 50% del mio tennis.
9: Ferry Zverev, la seconda semifinale, davanti agli occhi della regina Camilla, ha perso nettamente anche Jasmine Paolini, dominata da Marta Kostiuk, 6-3, 6-2 per l'Ucraina. La toscana comunque pensa positivo.
27: Una prestazione secondo me da quel punto di vista mentale un po' sotto le altre, però bisogna anche cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, perché altrimenti ci ributtiamo giù e non voglio che succeda.
9: E domani Sinner Djokovic, la finale anticipata a Wimbledon. Emilio Mancuso, GR1.
7: Siamo al calcio, alle 22 a Boston scattano i quarti di finale del mondiale, si parte con Francia-Marocco, il quadro del programma con l'inviato.
28: Nel mondiale allargato, più esotico e colorato di sempre, a dettare legge, con 6 squadre su 8 ai quarti, alla fine è sempre la vecchia cara Europa, anche se sarebbe corretto parlare di nuova Europa. Vedi l'esploit della Norvegia, che elimina il Brasile, non è più una meteora composta da Holland più altri 10, e quello della Svizzera multietnica, sempre più solida. Al netto d'Italia e Germania, che vivono una crisi più o meno profonda, le già iridate sono lì. Sulla Francia delle stelle, pochi dubbi, al pari di una Spagna Spagna, capace di vincere il derby con l'altra big del vecchio continente, il Portogallo, increscendo l'Inghilterra della coppia d'oro Bellingham-Kane, come anche la cooperativa belga di Garcia, padroni di casa, USA e Messico, le loro illustri vittime. E le due intruse non sono certo entità aliene. Strettissimo il legame calcistico-culturale tra il popolo argentino e la vecchia Europa, italiani e spagnoli in primis, mentre fa effetto il Marocco che mette in campo 9 nati in Europa su 11. Da Dallas con Francesco Pionaglieri, Diego Carmignani, GR1.
7: Calciomercato: Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter, dopo 4 anni alla Lazio il portiere approda al club nerazzurro. Dragusin è un nuovo difensore invece della Fiorentina, arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. Lorenzo Insigne ha firmato con la Sampdoria per una stagione. E ora il ciclismo: l'olandese Olaf Kooi ha vinto la quinta tappa del Tour de France sul traguardo di Pau al termine di una delle frazioni meno impegnative della Grand Boucle.
6: L'allievo supera i maestri, per quanto abusato questo modo di dire, rispecchia fedelmente l'andamento della prima volata di questa edizione della Tour de France. A cogliere il successo, il primo alla Grand Boucle della carriera, è il 25enne Olaf Kooi, che batte nettamente i super favoriti e decisamente più esperti Tim Merlier e Jasper Philipsen. Merlier finisce terzo dietro anche al tedesco Kanter, Philipsen addirittura quinto, segno che la scelta di cambiare squadra premia lo sprinter olandese, passato quest'anno dalla di Vingegaard alla Decathlon. Nulla cambia in generale, sempre con il norvegese Tran al comando. Pogacar e Vingegaard sono rispettivamente quarto e quinto a circa 8 minuti, ma tutto potrebbe già cominciare a cambiare oggi con la tappa pirenaica che prevede lungo il tracciato l'ascesa al Col d'Aspen e soprattutto la salita del famoso e famigerato Tourmalet. Cristiano Piccinelli, GR1.
7: Volley: presentati a Roma i prossimi europei maschili, occasione anche per toccare altri temi dell'attualità sportiva. Sentiamo.
8: Napoli, Modena, Torino, Milano, dal 10 al 26 settembre la pallavolo attraverserà l'Italia, piazza del plebiscito, sede della gara inaugurale, pronta ad accogliere un tifoso d'eccezione, il presidente della Repubblica Mattarella. Emozioni e ambizioni azzurre nelle parole del numero uno della Federvolley, Manfredi.
10: L'Italia ha raggiunto un livello tecnico e organizzativo importante, e questo livello tecnico io cerco di tradurlo nell'essere lì a giocarci una medaglia sempre.
8: La Federvolley, esempio di gestione e organizzazione anche per il mondo del calcio, ne è convinto il presidente del CONI Buonfiglio, certo anche del fatto che Malagò riuscirà nell'impresa di risollevare il nostro movimento.
11: Conosco molto bene Giovanni Malagò, lo conosco da anni, so che non ha mai perso una sfida e quindi penso che ci riuscirà.
8: Buonfiglio approva l'apertura del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, verso la Russia, fortemente critico invece il ministro per lo sport e i giovani Abodi.
12: Siamo fermi nel rispetto dell'autonomia del sistema sportivo, ma siamo fermi anche nella tutela dei principi che vengono minati proprio attraverso comportamenti che dimostrano che questi 5 anni praticamente siano passati quasi invano.
8: Manuela Collazzo, GR1.
7: Ed è tutto per lo sport.

0: con Stevie Wonder, ormai all'alba di un nuovo giorno, giovedì 9 luglio 2026, mezzanotte 31 minuti, di nuovo insieme su Raiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione, la lunga pagina informativa, quella del giornale della mezzanotte. Ultime battute per darvi gli ultimi aggiornamenti. Allora, intanto sulla 30 la Caserta Salerno, un incidente tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio verso Salerno. E poi sulla Torino Trieste sono 4 i chilometri di coda per incidente tra Seriate e Grumello verso Brescia, un mezzo in fiamme sulla variante di Valico, per questa ragione il traffico è bloccato. Tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze ci sono anche 3 chilometri di coda per questo mezzo in fiamme, il blocco sulla variante di Valico tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze. Questi gli ultimi aggiornamenti a mezzanotte 32 minuti. Voglio salutare e ringraziare Gianluca Liberati e Gennaro Strazzullo che si sta occupando ora della parte tecnica. Da Giusy Panara, buonanotte e buon viaggio.
1: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, gli Stati Uniti lanciano un altro attacco contro l'Iran. È accaduto nella tarda serata, segnalate esplosioni sulle località costiere vicino allo stretto di Hormuz, colpita anche l'isola di Laban. I nuovi attacchi sono una rappresaglia per i bombardamenti iraniani di ieri contro alcune navi, ha affermato Trump, aggiungendo: se accadrà di nuovo sarà molto peggio. Da Teheran il messaggio: risponderemo al nemico aggressore. I nuovi bombardamenti nel giorno della chiusura del vertice NATO di Ankara, Turchia, dove nel documento finale è stato ribadito l'impegno dei 32 paesi membri nel sostenere l'Ucraina con 140 miliardi di dollari in due anni. Trump ha tentato di ricucire con gli alleati, ma ha sollevato dubbi sull'accordo con Teheran ed ha annunciato in conferenza stampa i nuovi raid. La premier Meloni ha auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, invece ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà agli attacchi, ed ha poi confermato il sostegno all'Ucraina. E sul rapporto con il presidente americano aggiunge: non mi pento di nulla e non cambio strategia. Mosca condanna gli impegni della NATO a sostenere l'Ucraina, definiti irresponsabili e potenzialmente in grado di portare al disastro. Il ministero degli esteri russo accusa l'alleanza di puntare alla militarizzazione dell'Europa e sostiene che i paesi europei si stanno preparando ad un conflitto armato con la Russia. La cronaca con il processo per la morte del bracciante indiano Satman Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente nei campi. La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro Antonello Lovato, accusato di omicidio volontario. Dopo l'incidente lo lasciò davanti casa con un braccio amputato. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Ed è terminato dopo due ore l'interrogatorio di Walter Lavitola in procura a Roma. L'ex direttore dell'Avanti, indagato con le accuse di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo nei confronti di Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025, avrebbe respinto le accuse, ribadendo la fraterna amicizia che lo lega al conduttore di Report. Il premio Strega Michele Mari vince l'edizione 2026 con I Convitati di Pietra Einaudi, al secondo posto Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore, Feltrinelli, e poi Bianca Pizzorno con La sonnambula. Sport, tennis, il torneo di Wimbledon fuori Cobolli e Jasmine Paolini. Domani Sinner si gioca l'accesso alla finale contro Djokovic. Calcio ai mondiali americani, oggi l'inizio dei quarti con Francia-Marocco. Ed è l'ultima notizia in linea alla musica di Radio 1.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio.

0: Paiso Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Questo vecchio cortile che

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. In serata nuovo attacco americano contro l'Iran vicino Hormuz. Non solo, a Iran Shah nel sud-est del paese un vigile del fuoco è rimasto ucciso in un raid. Intanto, dopo la conclusione del vertice NATO ad Ankara, Trump ha parlato delle truppe americane in Europa sostenendo che il loro ritiro dipende da quel che accadrà con Teheran e con la Groenlandia. La corrispondente.
2: Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran mentre Donald Trump sta rientrando a Washington da Ankara, dove del resto aveva detto l'accordo per il cessate il fuoco con Teheran è finito e aveva minacciato li colpiremo di nuovo stasera. Allo stesso tempo però Trump non chiude del tutto la porta ai negoziati assicurando la guerra non ricomincerà, anzi credo che si concluderà presto. Trump descrive gli iraniani come feccia. Se raggiungessimo un accordo, sono sicuro che non verrebbe rispettato, dice il presidente. Quanto al vertice della NATO, Trump parla di una ritrovata unità. Ognuno di questi paesi ci ama, dice, eppure in mattinata aveva attaccato gli alleati per non averlo sostenuto contro l'Iran, specialmente la Spagna, ma anche l'Italia, con la mancata concessione dell'uso delle basi. Italia che alla fine però si è comportata bene. Quasi tutti i paesi sono stati bravi, dice Trump. Hanno solo avuto un brutto momento. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Con Trump non mi pento di nulla, così Giorgia Meloni dalla Turchia, dove ha ribadito di puntare all'unità dell'Occidente. Italia pronta a fare la sua parte, ma con i nostri tempi e modi, ha precisato la Premier, assicurando che il governo rispetterà l'impegno di spendere il 5% del PIL in difesa e sicurezza. Ad Ankara anche la guerra in Ucraina è stata tra i temi sul tavolo, confermato il sostegno incrollabile a Kiev. Zelensky ha incontrato Trump e incassato il via libera a produrre i missili Patriot, previsti aiuti per 140 miliardi di dollari in 2 anni. L'ira di Mosca, decisioni irresponsabili. Poi la minaccia agli stati europei, preparatevi a un conflitto armato contro la Russia. In Italia, con la cronaca, la sentenza di primo grado per la morte nel 2024 a Cisterna di Latina del bracciante indiano Satnam Singh, lasciato davanti casa con un braccio amputato, condannato a 16 anni di carcere, il datore di lavoro Antonello Lovato, l'inviata.
3: Satnam Singh si sarebbe potuto salvare per i giudici di Latina,
4: la pena di anni 16 di reclusione,
3: che condannano l'ex datore di lavoro del bracciante indiano Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. L'accusa aveva chiesto 22 anni ripercorso.